0: in particolare appunto dei rappresentanti che hanno lasciato la sala, dice di aver impedito all'Iran di avere l'atomica, la sala appunto mezza vuota, fuori la protesta, 250 persone in piazza a manifestare, c'era anche l'attrice Susan Sarandon, sono stati diversi gli arresti, anche lei è stata fermata. Ha definito le proteste un esempio di ipocrisia sconcertante, ha detto Netanyahu, ha respinto le accuse di genocidio, le ha bollate come la più grande bugia del secolo. Queste le sue parole, ricordiamolo sempre, che pende su di lui un mandato di arresto internazionale emesso nel 2024 dalla Corte Penale Internazionale, al momento rimasto lettera morta. Ieri a Torino, all'evento Terra Madre, il capo dello Stato ha parlato del ruolo del cibo nelle guerre di oggi e tornato anche sul riscaldamento globale. Sentiamolo.
1: Il cibo, la produzione di risorse alimentari, sembrano diventate nuovamente arma strategica. Sono con l'energia bersaglio delle scellerate guerre in corso, sempre più dirette contro le popolazioni civili. Riappaiono nei teatri di guerra fame e malnutrizione.
2: Nella terra, conclude il Presidente.
1: Il futuro non può, non deve essere azzerato da un presente che si faccia onnivoro. Siamo quindi chiamati a una grande alleanza, a una comunità del cibo che insieme ci vede impegnati per la pace tra i popoli.
0: E torniamo adesso a proposito di pace, all'allarme che ha lanciato il mondo, per cui la Russia sarebbe preparato attacchi con droni anche rivolti al nostro paese, alla Francia, alla Germania. La reazione del ministro Crosetto è stata quella di una smentita, ha detto insomma che addirittura non si dovrebbe mettere ulteriore benzina sul fuoco e che sono allarmi totalmente infondati. Più tardi ne parliamo proprio con l'autore di questo articolo che da ieri sta facendo discutere tutta Europa. Vediamo intanto che cosa è accaduto con Andrea Vaccarella.
3: Il governo italiano prende le distanze da El Mundo, non sta né in cielo né in terra, dice il ministro della difesa Crosetto, secondo cui l'Italia non ha ricevuto alcun alert dai servizi segreti americani su attacchi imminenti russi dal Mediterraneo. Sarebbe soltanto altra benzina sul fuoco per il ministro italiano.
4: Voi non dovete preoccuparvi di nulla, nel senso che io non condivido gli allarmi come quello di oggi del Mondo, anche perché a noi non risulta nulla di ciò che c'è scritto in quell'articolo.
3: L'allerta, secondo il Mondo, sarebbe circolata poco dopo la missione segreta a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe il 25 agosto scorso. Gli 007 americani avrebbero avvertito Spagna, Francia e Italia della minaccia. Mosca sarebbe pronta a usare droni Gerbiera, difficili da intercettare, nascosti nei container di normali navi mercantili e lanciati dal mare, anche a 200 o 300 chilometri dalle coste. Piccoli, economici, con modesto carico esplosivo, ma sufficiente per minacciare buona parte dell'Europa meridionale. Dal Mediterraneo i droni, infatti, potrebbero raggiungere quasi tutta l'Italia, oltre ad ampie porzioni di Francia e Spagna. E sul fianco est della NATO prosegue la lista di violazioni attribuite alla Russia. La presidente moldava Maia Sandu denuncia violazioni dello spazio aereo, mentre il vice premier polacco parla di sabotaggio per un incendio scoppiato in una stazione Starlink. Il segretario generale della NATO Mark Rutte assicura: difenderemo ogni centimetro dell'alleanza.
0: E ve l'ho detto, torniamo su questo allarme alle 7.30 in punto, proprio con l'autore dell'articolo di El Mundo. Adesso lo sport, questa sera all'Olimpico il grande ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale, si gioca contro il Belgio, Alessandra D'Angiotti dice tutto.
5: Partirà dall'Olimpico il nuovo inizio dell'Italia, come dall'Olimpico era cominciata la cavalcata europea nel 2021, quello del trionfo targato Mancini. Non sono europei ma Nations League, mai così importante però per indirizzare la ripartenza azzurra, per ranking e per entusiasmo da ritrovare, quell'entusiasmo che sprigionano i giovani chiamati dal mancio per iniziare a costruire il futuro, un futuro più che mai presente per qualcuno. Vedi Romano, alla prima convocazione ma già pronto al debutto e dall'inizio in un centrocampo con i senatori Barella e Tonali, giovane ma con già 5 gol all'attivo, è Pio Esposito, primo nome per l'attacco nella sfida contro il Belgio. Accanto a lui, ed è più di una suggestione, un Moise Kean più largo a sinistra, mentre a destra il ballottaggio è tra Zaniolo e Cambiaghi. Pochi dubbi in difesa, la squalifica di

0: bastoni e uno Scalvini, arrivato non al meglio, aprono la strada a Coppola al centro, accanto a Mancini. Nessun dubbio poi tra i pali. Capitan Donnarumma il primo a complimentarsi per il ritorno di Mancini, intenzionato a riconquistare gli italiani. A Roma la prima occasione.
1: E di nuovo all'Assemblea delle Nazioni Unite, la reazione nel momento in cui ha parlato e anche prima Netanyahu, lo abbiamo visto più volte, ce lo siamo ripetuti, quelle 250 persone fuori a manifestare, fra di loro anche molti attori, c'era Susan Sarandon, è stata fermata anche lei e poi la protesta all'interno del Palazzo di Vetro. Vogliamo sentire quello che è il clima a Gerusalemme che si respira nei confronti soprattutto delle politiche di Benjamin Netanyahu. C'è Marina Lalovic collegata proprio da Gerusalemme. Marina, eccoci da te, buongiorno.
2: Buongiorno Adele, ma dicevi anche tu un discorso e qui lo definiscono un affondo innanzitutto nei confronti di una serie di soggetti, paesi e anche presidenti che in questi giorni hanno criticato Israele, e soprattutto un discorso rivolto, possiamo dire, all'elettorato israeliano in vista delle elezioni cruciali che si terranno il 27 di ottobre, un affondo che intanto è accolto, come dicevi, da decine delle delegazioni che hanno lasciato l'aula, ma Netanyahu ha voluto iniziare ricordando 14 anni fa, quando sullo stesso palcoscenico diceva di aver tracciato una linea rossa per impedire la costruzione della bomba nucleare all'Iran, e poi ha puntato il dito contro la Francia e la Gran Bretagna dicendo che chi accusa di colonialismo Israele ha inventato questo termine, e nega il genocidio a Gaza, dice è in corso un'altra guerra, questa contro le bugie, dice, e Hamas a uccidere il proprio popolo che utilizza come scudo umano. Dall'altra parte minimizza le accuse di Macron per quanto concerne le violenze in Cisgiordania, dove dice israeliani muoiono ogni giorno e vengono minacciati ogni giorno per mano di Hamas, e definisce invece coloni come giovani delinquenti, 150 in tutto. L'unico a ringraziare e anche l'unico grande assente in aula, il presidente statunitense Donald Trump, e poi riparte subito, è già arrivato qua in Israele.

0: popolo palestinese, la comunità internazionale non può stare in silenzio. Per il momento qui da Gerusalemme è tutto, a te.
1: Grazie Marina, dovremmo vergognarci tutto di quello che sta accadendo a Gaza per rimarcare le parole del presidente Macron. Torniamo però adesso invece nel nostro paese, le vittime sul lavoro. Ieri abbiamo sentito la Will dopo quello che è accaduto al Colosseo, Andrea Moretti precipitato per 10 metri mentre lavorava all'impianto di illuminazione. Abbiamo sentito la richiesta forte dei sindacati che sono tornati ad esprimerla di maggiore sicurezza, di formazione. Intanto ci sono 7 indagati per quello che è accaduto a questo
2: Grazie.
1: ragazzo, 22 anni. C'è Elisa Dossi collegata. Elisa, buongiorno. Che aggiornamenti ci sono
2: Sì,
1: sul lato
2: buongiorno
1: intanto
2: Adele, è proprio
1: dell'inchiesta?
2: così. Certo, e partiamo intanto dalla morte appunto di questo ragazzo, Andrea Moretti, 22 anni, precipitato, lo ricordiamo, era mercoledì notte mentre lavorava all'illuminazione del Colosseo. In fune collegava dei cavi, con lui c'erano altri due operai, tra cui il cognato. Allora veniamo a questi 7 indagati di cui chiedevi. Sono indagati per omicidio colposo in violazione di quelle che sono le norme sulla sicurezza sul lavoro. Andiamo a precisare di chi si tratta, sono i responsabili dei lavori del parco archeologico del Colosseo, lavori che qui sono stati sospesi. Il Colosseo è stato chiuso, così come è stato chiuso, c'è cioè in questo cartello l'intero parco archeologico, anche se negli altri cantieri, escluso appunto quello del Colosseo, i lavori stanno proseguendo e questo ve lo possiamo mostrare, stanno proseguendo anche proprio un po' su tutta la via. Indagati sono appunto, oltre ai responsabili lavori, i due coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, il delegato sicurezza da parte del Ministero della Cultura, il responsabile sicurezza del parco e poi i dirigenti delle due ditte, quella legata all'appalto e quella al subappalto, insomma le due ditte che avevano l'incarico. Che cosa si vuole chiarire? Intanto la dinamica dell'incidente, Adele, poi se ci siano state falle nella sicurezza o l'errore umano o un malore. Ricordiamo, l'operaio aveva l'imbracatura, Andrea appunto la indossava, ma diciamo le funi non sarebbero state agganciate. Si valuterà quindi la presenza o meno di una cima di sicurezza proprio per interventi in altezza. Sono stati sentiti altri operai delle ditte in appalto e in subappalto, la mancanza di un secondo operatore al piano pare accertata per supportare Andrea che si trovava in sospensione, un operaio che in questi casi deve essere pronto a intervenire in casi di necessità e i due colleghi avrebbero riferito che non c'era nessuno in quel momento. Al vaglio ci sono anche le telecamere, sarebbero stati acquisiti dei video. Si cerca di capire quale fosse lo stato dell'illuminazione. Andrea indossava il caschetto, c'era un faretto, bisognerà capire se poi anche le altre luci accese in quel momento fossero sufficienti. Lunedì verrà eseguita l'autopsia, al momento non sono state riscontrate irregolarità nell'affidamento dei lavori. E questo è quello che appunto in questa fase noi sappiamo sull'inchiesta, rinviata l'inaugurazione dell'area con i lavori nuovi eseguiti, che era fissata per il 9 di ottobre, ora chiaramente è rinviata a data da destinarsi, mentre per quel che riguarda le visite tutto qui dovrebbe riaprire domani.
1: Allora, intanto grazie Elisa, torniamo più tardi da te per altri aggiornamenti. Voglio andare a Salerno perché c'è Enzo Perone per l'accoltellamento della donna, una 23enne, fortunatamente 20 giorni di prognosi per lei. Adesso dice: ho paura di uscire di casa, ma dici di più, Enzo?
3: Sì, eccoci, noi siamo nel centro storico di Salerno, questo è il Largo San Tommaso d'Aquino, la chiesa di Santa Maria della Porta. Questa ragazza, lo dicevi, poco più che ventenne, era seduta su questi gradoni in attesa di fare una videochiamata in tranquillità. È una ragazza di Battipaglia che lavora in una pasticceria proprio qui nel centro storico di Salerno, quando uno sconosciuto si è avvicinata, l'ha aggredita, l'ha accoltellata con diversi fendenti. Lei ha cercato di difendersi parando alcuni colpi con la mano, è stata ricoverata in ospedale, all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno, le è stata suturata una ferita di 7 centimetri alla nuca e alla mano, le è stata fatta una TAC, per fortuna non ci sono state conseguenze gravi, la prognosi è di 20 giorni, è stata dimessa dall'ospedale, ha detto che non conosceva il suo aggressore, non l'ha mai visto in vita sua, pensa che l'avesse scambiato.

0: per un'altra, ha detto appunto che stava aspettando per fare una videochiamata, mi ha dato alcune coltellate, mi ha preso a pugni prima che riuscissi a scappare, non ha detto nemmeno una parola, ero io a chiedergli cosa volesse, ho paura anche di uscire adesso da casa, se
1: Enzo, ci stai facendo
0: uno
1: vedere proprio
0: sconosciuto
1: il
0: che
1: luogo in cui
0: reagisce in quel
1: tutto è
0: modo.
1: avvenuto. Ti devo
0: Sì,
1: interrompere,
0: proprio
1: solo
0: il
1: un
0: luogo.
1: attimo, perché per gli spettatori di Rai 3 fra un attimo inizia Buongiorno Italia. Noi andiamo avanti su Rai News 24, sul canale 48.
2: Boss Bottled Beyond, the new Eau de Parfum for her.
3: L'innamoramento è fatto di tre fasi. Il desiderio, l'attrazione, l'amore. Arredo 3, innamorati in cucina.
4: C'è un posto dove la natura invita alla scoperta.
5: Senti che profumo.
4: Miele e burro salato negli alveari Mulino Bianco.
6: Senti che buono.
4: Mulino Bianco, dove la natura è una storia buona.
7: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. E adesso? Efficace contro il 100% delle macchie difficili. Con tecnologia pulito profondo. Conservare sempre fuori dalla portata dei bambini. È pulito profondo. È Dixan.
8: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
9: Qui è Verisure, si identifichi subito.
8: E rileva il ladro prima che entri in casa.
9: Abbandoni ora l'immobile.
8: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
10: Siamo circondati da stimoli visivi. Una visione sfocata sovraccarica il nostro cervello aumentando il carico cognitivo. Lenti Zeiss Clear Mind con tecnologia Neuroptics. Ancora più nitide. Vedi chiaro, pensa chiaro.
11: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece Funko Pop, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.
12: Perché scegliere Genertel? Perché è l'assicurazione semplice e personalizzabile. L'acquisti e la rinnovi in un click. La gestisci dall'app e scegli tu garanzie e sconti. Troppo semplice per essere vero. È proprio come lo faresti tu. E se hai bisogno di noi, ci siamo sempre. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su Genertel.it. Genertel, più semplice di un click.
13: A colazione potrei cambiare tutto. Tranne lei.
14: Lei chi?
13: Aerolite, la confettura con solo 8 calorie, senza zuccheri aggiunti
14: e... Non la cambiamo mai.
15: Aerolite, l'originale, senza zuccheri aggiunti, più gusto in meno calorie.
16: Il bello non è tornare, è ripartire con nuovo Sportage 3 Fuel. Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
17: Kia. Movement that inspires.

0: Slitta di un anno il blocco dei diesel Euro 5 in Lombardia, lo ha deciso il governo. Stranieri in classe, tetto del 30% per gli alunni che non parlano bene l'italiano. 7 indagati per la morte del giovane operaio al Colosseo, che resta chiuso anche oggi. A Padova un impresario cade nel vano ascensore mentre stava lavorando e muore. Una bambina di 3 anni è rimasta soffocata da un acino d'uva mentre era alla Fiera di Jesi nelle Marche, andata in arresto cardiaco e gravissima in ospedale. Il presidente Mattarella a Torino inaugura Terra Madre, la grande fiera del cibo sostenibile che torna in centro città, prima edizione senza il fondatore Carlin Petrini. La vela conquista Napoli, che ospita l'America's Cup, grande attesa per Luna Rossa che intanto nel Golfo vince le regate di prova. Da oggi si fa sul serio. Questi titoli di Buongiorno Italia di venerdì 25 settembre, ben ritrovati all'appuntamento quotidiano con l'informazione della TGR in diretta dagli studi RAI di Napoli e da quelli di Milano, dove c'è Francesca Giacò. Buongiorno Francesca.
1: Buongiorno a te Andrea Caruso e a tutti i nostri telespettatori. In apertura di puntata parleremo dei provvedimenti del Consiglio dei Ministri, ma prima però, in attesa di questa giornata, vediamo le previsioni del tempo insieme al meteorologo Luca Ciceroni.
2: Francesca, buongiorno. Buongiorno a tutti quanti. Bel tempo al nord, un impulso freddo invece arriva dai Balcani e interessa Medio Adriatico e al sud. È allerta meteo in 7 regioni.
1: E dopo questo flash abbiamo una notizia in apertura che riguarda gli automobilisti. Slitta infatti di un anno lo stop alla circolazione del diesel Euro 5 in Lombardia. I dettagli da studio con Luigina Venturelli.
3: Sì, come dicevi, i diesel Euro 5 potranno continuare a circolare dopo il 1 ottobre anche in Lombardia. Il Consiglio dei Ministri ha infatti rinviato di un altro anno lo stop previsto dall'Unione Europea per ridurre lo smog nelle città della pianura padana con oltre 100.000 abitanti. E sarebbero stati più di 400.000 i veicoli fermati a Brescia, Bergamo, Monza e Milano, dove però Euro 5 già non entrano in area B, la zona traffico limitato che comprende gran parte della città. Sono quasi 1,5 milioni invece, secondo i dati del Ministero dei Trasporti, i diesel Euro 5 operativi in tutto il bacino padano, che comprende anche il Piemonte, il Veneto e l'Emilia Romagna. In queste 3 regioni il rinvio del blocco al 2027 era già scattato grazie alla scelta di applicare misure compensative antinquinamento.
1: Approvato dal Consiglio dei Ministri anche il decreto scuola. Tra le misure in evidenza, nelle classi è previsto il tetto del 30% di studenti stranieri che non parlano bene l'italiano. Qualora la mancata conoscenza pregiudichi l'integrazione con i compagni e il rendimento a scuola e anche la famiglia non conosca l'italiano, quest'ultima è obbligata a frequentare un corso gratuito per apprendere la nostra lingua. Vietati a scuola anche burka e niqab. Le sanzioni previste possono andare dai 200 ai 1.000 euro. Ampio spazio su questo argomento anche sulla nostra rassegna stampa, che vediamo in apertura con il Corriere della Sera. Stranieri in classe, via il decreto. Per la Premier Meloni, evitiamo i ghetti a scuola. L'opposizione va all'attacco, dice, misure vergognose. Ancora l'argomento su Repubblica, la prima nazionale di spalla. Il governo varia il decreto scuola, tetto agli stranieri ma non subito. Burka vietato, multe ai genitori. Il giornale apre con un altro argomento di interni, tasse, tutto il peso sulle spalle di pochi e a carico di un terzo degli italiani circa l'80% delle imposte versate al fisco. Sono per lo più dipendenti e pensionati. Un altro giornale è Il Messaggero, studenti stranieri, arriva alla stretta. Varato il decreto sulla scuola, applauso della maggioranza, l'opposizione caccia alle streghe sulla pelle dei bambini. E vediamo anche la fotonotizia dedicata agli esteri con l'incontro negli Stati Uniti fra il leader Donald Trump e Xi Jinping, leader cinese, che scelgono la tregua diplomatica. Dobbiamo coesistere. Questa è una delle parole che ricorrono più spesso. E un aggiornamento sul tutto ci arriva dal Corriere Online. Trump e la cena con Xi, i nostri rapporti mai così buoni. Infatti è stato raggiunto il nuovo accordo sul commercio tra Stati Uniti e Cina, annunciata la proroga di 2 mesi sui dazi. Ma nei giornali di oggi c'è anche ampio spazio, ovviamente, dedicato alla cronaca. Questo è Il Mattino di Padova, che apriamo il più possibile. Una vera e propria tragedia. Un imprenditore edile è precipitato nel vano dell'ascensore aperto. Lo hanno trovato morto dopo ore. Protagonista un operaio 51enne. E allora, per approfondire la notizia, andiamo a Venezia da Roberto Bonaldi.
4: Una caduta dall'alto nel cantiere dove stava svolgendo alcuni lavori di ristrutturazione a Padova. Il corpo dell'operaio di origini albanesi, titolare di una ditta edile, residente nel Vicentino, era in fondo al vano ascensore. A trovarlo gli agenti delle volanti della questura di Padova dopo la segnalazione dei familiari che non riuscivano a rintracciare l'artigiano da ore. I poliziotti hanno notato all'esterno dello stabile il furgone dell'uomo con il cassone aperto. Hanno quindi localizzato il corpo facendo squillare il cellulare. Al momento non risultano testimoni della caduta. L'operaio poteva accedere autonomamente al cantiere. Si indaga per chiarire le cause di quanto accaduto.
1: E torniamo da Andrea per un'altra morte bianca che ha fatto molto discutere.

0: Sono 7 le persone indagate per omicidio o colposo. Il caso è quello di Andrea Moretti, l'operaio precipitato da un'altezza di 10 metri all'interno del Colosseo. Resta chiuso anche oggi l'anfiteatro Flavio. Facciamo il punto sull'inchiesta. Andiamo in diretta all'esterno del Colosseo, dove c'è Sara Verta. Sara.
1: Sì, siamo al terzo giorno di chiusura, il Colosseo riaprirà domani. Come dicevi, 7 gli indagati per omicidio colposo in violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro e sarebbero i responsabili dei lavori del parco archeologico del Colosseo, 2 coordinatori della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, il delegato alla sicurezza da parte del Ministero della Cultura e i dirigenti delle 2 ditte, sia quella appaltante che quella in subappalto. Bisognerà chiarire la dinamica. Sembra che Andrea indossasse l'imbracatura, fosse dotato dell'elmetto di sicurezza, ma che fosse sospeso nel vuoto a 10 metri di altezza, legato ad un solo gancio. L'altro sarebbe rimasto quindi aperto fuori dall'anello. Ed è tutto dal Colosseo. Linea allo studio.
0: Ci spostiamo al touchscreen, panoramica sui siti delle TGR per leggere un po' di notizie di cronaca. Qui siamo sul sito della Sicilia, indagini sulla morte dell'escursionista al rifugio Sapienza sull'Etna, escursionista originario di Singapore. Potrebbe essere rimasto asfissiato dall'ossido di carbonio, era stato trovato senza vita in una delle stanze sopra la cucina. Ci spostiamo in Calabria, violenza sessuale a Scilla, un arresto secondo l'ipotesi accusatoria recepita nell'ordinanza cautelare sarebbe accaduto nella notte del 12 settembre scorso. Ancora cronaca, ma torniamo nel Lazio. Omicidio Ibrahim Dibba, scattano i primi fermi, ci sarebbe anche un minorenne. Diversi blitz nei quartieri difficili della città alla ricerca degli occupanti dell'auto da cui sono partiti i colpi che hanno ucciso il gambiano. Adesso invece in Sardegna, tensione al centro di prima accoglienza di Monastir, scontro tra migranti e giovani della zona, una dozzina di persone coinvolte, alcuni migranti medicati dal 118, indagini dei carabinieri. Leggiamo ancora un ultimo titolo dal sito della TGR Umbria, giovane muore in sella allo scooter, l'incidente lungo la strada che collega Umbertide a Lisciano Nicone. Restiamo in Umbria, sono 22 le persone tra medici, infermiere e ostetriche iscritte dalla Procura di Perugia nel registro degli indagati per la morte di un neonato a poche ore dalla sua nascita. Alessandro Buscemi, in collegamento da Perugia, l'autopsia servirà a fornire utili elementi per capire le cause della morte del piccolo.
2: L'esame è stato fissato per domani e servirà anche a chiarire, ad accertare se il piccolo potesse essere salvato. Il bimbo è morto nel reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale di Perugia a poche ore dalla nascita a Foligno. La gravidanza non era considerata a rischio, la madre, 32 anni, ha partorito naturalmente, ma le condizioni del neonato si sono aggravate subito dopo, probabilmente a causa di una manovra. La Procura di Perugia ha aperto un'inchiesta dopo la denuncia del padre che chiede di fare piena luce sulla vicenda. Omicidio colposo e responsabilità colposa in ambito sanitario sono le ipotesi di reato a carico dei 22 indagati.
0: E adesso nelle Marche, quindi torniamo da te Francesca per un'altra storia che purtroppo riguarda una bambina.
3: Una bambina di 3 anni, una bambina piccolissima, per aver ingerito un acino d'uva, la piccola nelle Marche, infatti ha rischiato il soffocamento ed è andata in arresto cardiaco. E allora chiediamo a Damiano Fedeli, da Ancona, come sta ora la piccola?
4: La bambina è in rianimazione all'ospedale pediatrico di Ancona, le sue condizioni sono stazionarie. La piccola di 3 anni è rimasta soffocata da un acino d'uva alla Fiera del Patrono a Iesi, nell'Anconetano. Dopo l'arresto cardiaco la bambina è stata soccorsa da un medico e da un infermiere di passaggio. Non era disponibile in quel momento l'automedica. L'ambulanza con i volontari della Croce Rossa l'ha trasportata alla sala emergenze dell'ospedale locale. Poi l'arrivo dell'eliambulanza da Ancona, dove la piccola è stata portata in condizioni critiche. Le prossime ore saranno decisive per valutare eventuali ricadute sul sistema nervoso centrale e sulle sue funzioni cognitive.
3: Andiamo a Modena, dove dei giovanissimi hanno letteralmente assaltato un supermercato dopo le lezioni a scuola, per poi postare tutto quello avvenuto sui social mettendo dei video relativi al saccheggio. E allora Roberta Castellano da Bologna, colpisce soprattutto il numero dei ragazzi coinvolti.
5: Era un gruppo di una 50ina di studenti.

0: e che a fine elezioni appunto questo gruppo ha fatto irruzione nel supermercato di un quartiere molto popolato di Modena città, gettando la merce dagli scaffali ma anche infilandosi qualche confezione nello zaino. Il blitz è durato una decina di minuti, ripreso col telefonino con l'intento di postare il video sui social per vantarsi poi della bravata. Il gruppo si è allontanato lasciando attoniti clienti e lavoratori, e poco lontano in autostazione martedì era scoppiata una rissa tra giovanissimi, anche questa subito finita sui social. I controlli di polizia sono stati intensificati, ma gli episodi di violenza non accennano a diminuire.
1: Ritroviamo la nostra rassegna stampa, in particolar modo nell'edicola digitale, cioè il sito internet della TGR Lombardia. È stato infatti arrestato Riccardo Bossi, il primogenito di Umberto, il fondatore della Lega. Deve scontare 5 anni e 9 mesi. Questo per appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza. Vediamo appunto nell'immagine Riccardo Bossi. E ancora siamo sulla provincia di Como. Un fatto di cronaca, l'auto lo urta e non si ferma, è stato trovato morto dopo ore. Avvenuto l'evento ad Appiano Gentile, vittima un motociclista nel Parco Pineta. Il conducente afferma: non me ne sono accorto. Repubblica Torino ci riporta, dopo i casi, il caso del piccolo Nicolò che è stato investito, travolto sulla ciclabile di Torino ed è morto mentre veniva accompagnato dal papà a scuola 2 giorni addietro. Ogni giorno un ciclista viene ferito in strada. Ha fatto molto sentore questo fatto e soprattutto ci sono state numerose manifestazioni di solidarietà. Ecco la biciclettina bianca che ricorda Nicolò, morto investito in Corso Regina. Ancora la Libertà di Piacenza, un altro fatto che evidenzia come ci sia sempre più, evidenzia la cronaca, pistola contro la farmacista, scusa, ho figli da sfamare. Questa è la risposta data dal rapinatore, un colpo fulmineo in pieno giorno e caccia all'uomo che ha cercato di giustificare l'assalto prima di fuggire con qualche centinaio di euro. Si è avvicinato alla cassa, ha puntato l'arma e si è fatto consegnare i soldi. Per altra cronaca, ora torniamo a Napoli.
2: Parliamo sempre di minori e di sfide in voga e che si diffondono tramite i social network. Allora leggiamo un titolo dal sito della TGR Sicilia. Palermo, 71enne, colpito con un calcio al petto da un ragazzo. L'aggressione forse per una sfida social. L'uomo ha rimediato una frattura alle costole. Un'altra notizia di cronaca che ci arriva dall'edizione di Teramo de Il Centro, quotidiano abruzzese. Picchia e insulta l'ex moglie arrestato. Teramo, le violenze davanti ai figli scattano. Domiciliari e braccialetto elettronico. E poi dalla città, quotidiano di Salerno, ad Angri, appalti, rifiuti e finanziamenti UE, maxi sequestro da 30 milioni di euro. Titolo d'apertura invece, accoltellata alla testa e caccia al balordo. La vittima, una 23enne residente in un centro della provincia, a Baronissi. La ragazza sta bene, indaga la squadra mobile per identificare l'aggressore, ma andiamo proprio in diretta a Salerno per fare il punto con Vincenzo Perone.
3: Sì, eccomi, siamo a Salerno nel centro storico, largo San Tommaso d'Aquino, la chiesa di Santa Maria della Porta. Questi sono i gradoni. Questa ragazza di 23 anni, originaria di Baronissi, dove è residente, lavora in una pasticceria qui nel centro storico. Era l'altro ieri sera alle 9.30, stava su questi gradoni in attesa di fare una videochiamata in tranquillità quando uno sconosciuto le si è avvicinato e con un'arma da taglio l'ha accoltellata alla nuca. Poi lei ha cercato di difendersi, ha parato un colpo con la mano, un passante mentre cercava di scappare è caduta, si è accasciata in una pozza di sangue, ha chiamato il 118 al Ruggi d'Aragona, all'ospedale di Salerno, è stata suturata una ferita di 7 centimetri alla nuca e alla mano, è stata dimessa con una prognosi di 20 giorni. Lei ha detto ai giornalisti: non l'ho mai visto in vita mia, pensavo che mi avesse scambiato per un'altra, mi trovavo da sola nel centro storico, non ha detto nemmeno una parola, ora ho paura di uscire di casa, se uno ti aggredisce in quel modo significa che ti vuole morta. La squadra mobile di Salerno è sulle tracce dell'aggressore, anche e soprattutto per comprendere i motivi di questo accoltellamento. Ovviamente in città c'è grande allarme per la sicurezza nel centro storico di Salerno. A voi linea studio.
2: In Puglia ora a Bitonto si indaga sulla morte di un 32enne. Il cadavere è stato abbandonato davanti alla rampa d'accesso del pronto soccorso. Quali sono gli elementi in possesso degli investigatori? Lo chiediamo a Luca Aristodemo Gentile.
4: Per ora si fanno soltanto ipotesi su cosa possa aver causato la ferita alla testa che con tutta probabilità ha ucciso Alessandro Brilli, il cui corpo è stato scaricato da un'auto sulla rampa di accesso di un pronto soccorso a Bitonto nel Barese. Il volto coperto da un cappuccio e una torcia elettrica ancora accesa sulla fronte. Incappucciati erano anche i due uomini a bordo dell'auto che sono scappati dopo aver urlato per allertare il personale sanitario. Poco lontano è stata trovata un'auto distrutta da un impatto molto violento e per questo si pensa ad un furto finito con un incidente stradale in seguito al quale l'uomo, 32 anni, sposato con due figli, è morto.
2: Restiamo in Puglia, rassegna stampa con un po' di notizie di economia. Qui siamo sul Nuovo Quotidiano di Puglia, edizione di Taranto. Ilva, cordata italiana, avanti con cautela, allarme indotto, corsa per i pagamenti. Diamo uno sguardo, come sempre, all'indice del Brent, parliamo del barile di petrolio, poco sotto i 106 dollari, in calo ieri sera, è arrivato fino a 108, ma era a 102 ieri mattina. Qui invece siamo sull'edizione di Palermo della Repubblica, sempre tra i temi in primo piano, anche a livello locale, il caro carburanti, caro gasolio, il fronte si allarga, gli agricoltori vanno in strada. E adesso torniamo in Campania. Oltre 150 milioni di euro sono stati sequestrati al presidente della Juve Stabia, squadra di calcio di Castellammare di Stabia, che milita in Serie B. C'è un'indagine per una presunta truffa avente ad oggetto i crediti del Superbonus, come ci spiega qui in studio a Napoli Ivan Palumbo.
5: Il metodo utilizzato era sempre lo stesso. Attestando lavori edili in realtà mai eseguiti, venivano emesse fatture false, generando, grazie al Superbonus 110%, crediti di imposta che venivano monetizzati cedendoli dietro compenso ad altre aziende. Così Alfredo Guerri, da qualche mese proprietario della Juve Stabia, club di calcio di Serie B, è finito nei guai. Oltre al sequestro di 153 milioni di euro, per lui è scattata anche l'interdizione all'attività imprenditoriale. La società di calcio resta nelle mani degli amministratori giudiziari e, per motivi diversi, inadempienze risalenti alla precedente gestione, ha ricevuto un'ulteriore penalizzazione di 2 punti, scivolando all'ultimo posto del campionato.
2: Torniamo da te, Francesca, a Milano per altre notizie.
1: Il presidente Mattarella ha inaugurato ieri la nuova edizione di Terra Madre, il salone che porta il gusto in città e soprattutto contadini e prodotti agroalimentari che arrivano da tutto il mondo. Evento quest'anno particolarmente importante, Lorenza Castagneri dalla redazione piemontese ci spiega perché.
6: Perché è un evento unico al mondo, nato dalla creatività visionaria di Slow Food e del suo fondatore Carlin Petrini, che il presidente della Repubblica Mattarella ha omaggiato a 4 mesi dalla scomparsa, appunto inaugurando a Torino Terra Madre Salone del Gusto. Al centro la biodiversità, che per il capo dello Stato è ricerca e incontro, cultura di solidarietà e di pace. Fino a domenica nel centro città oltre 1500 delegati da 120 paesi, non solo per scoprire prodotti e sapori da ogni angolo del pianeta, ma soprattutto per condividere pratiche, conoscenze e riflessioni intorno al cibo e soprattutto in uno scenario geopolitico, climatico e socio-economico in profondo mutamento. Petrini è stato ricordato anche da Re Carlo d'Inghilterra, ospite nel 2004.
1: L'agroalimentare ci porta anche sulla nostra rassegna stampa. Questa è la provincia pavese. Infatti è partita la raccolta del riso, ma il 20% in meno. Dunque un'economia dei territori in difficoltà, soprattutto dalla siccità che c'è stata durante l'estate. Entra in vivo la raccolta del riso in Lomellina Pavese, dove appunto si produce il maggior numero di tonnellate di riso in tutta Italia. E da 10 anni dà lavoro a persone disabili e ora punta a impiegarle tutte a tempo indeterminato. La prima cosa di bella di oggi ci porta in Trentino. Paolo Scandale, cos'è la Locanda del Barba?
7: La Locanda del Barba è una cooperativa sociale, ma soprattutto è una scommessa vinta che a Villa Lagarina in Trentino ha festeggiato i suoi 10 anni di attività in nome dell'inserimento lavorativo dei ragazzi con disturbi del neurosviluppo in altre situazioni di vulnerabilità. È partita nel 2016 con un fatturato di 180.000 euro ed è arrivato oggi a un fatturato di 1.200.000 euro. I ragazzi assunti sono 12, ma si punta ad arrivare a una cinquantina. E tutto questo sempre con la stessa filosofia: trasformare le persone con disabilità da un possibile costo per la società in lavoratori soddisfatti e che pagano anche le tasse.
1: 25 settembre, 130 anni dalla nascita di Sandro Pertini, forse uno dei presidenti della Repubblica più amati, che viene ricordato anche nella sua Liguria. Nel Savonese, soprattutto a Stella San Giovanni, c'è la casa della famiglia Pertini ed è lì che troviamo in diretta Elena Iannone. Elena, buongiorno.
8: Capo, uno dei capi di Stato più amati della storia d'Italia, a cui sono legati momenti di memoria nazionale come l'esultanza spontanea e dirompente alla vittoria dei mondiali di calcio del 1982. Feroce oppositore del regime nazifascista, a lungo imprigionato, ha rischiato la vita e ha scampato per un soffio una condanna a morte. Ci troviamo in questa casa dove 130 anni fa è nato Sandro Pertini, padre costituente, settimo presidente della Repubblica Italiana, e per ricordarlo non solo a Stella ma in tutto il territorio savonese, proprio in questi giorni sono previsti numerosi appuntamenti.
1: Siamo ancora sulla rassegna stampa per una buona notizia che ci arriva dal terreno. Arresto cardiaco dentro il bar. Un operaio è stato salvato dalla titolare. È stato infatti decisivo un rapido massaggio e dunque l'appello fate tutto da parte della farmacista, lezioni di pronto soccorso. E torniamo al sud per un grande appuntamento di sport.
2: Con la vela a Napoli inizia il weekend dell'America's Cup, il trofeo sportivo più antico del mondo. Noi andiamo in diretta sul lungomare di Napoli, dove c'è Francesca Martelli a pochi metri dal campo di regata. Francesca.
9: E hai riconosciuto perfettamente il luogo, siamo sul lungomare Caracciolo di Napoli, questo è l'ingresso del villaggio, del race village delle regate preliminari dell'America's Cup. Pensate, qui ieri sono arrivate 20.000 persone, 80.000 attese in questi giorni di regate preliminari. Si inizia oggi alle 14.10 con tre regate, nove imbarcazioni in acqua, sono gli AC40 che superano i 70 km orari. Sarà tutta una grande prova generale per l'America's Cup del prossimo anno, e lo vedete di fronte a noi. C'è un conto alla rovescia, mancano 239 giorni, 4 ore e qualche minuto all'America's Cup. Ingenti le misure di sicurezza, qui ci sono i metal detector all'ingresso, 1.600 gli agenti delle forze dell'ordine impegnati in questi giorni. Sarà una giornata di sport gratuito, ma ci saranno anche proteste, quelle dei comitati dei campi Flegrei, che dicono: in questa giornata di festa non dimenticatevi delle nostre istanze. A voi.
2: E l'America's Cup è in prima pagina anche sulla Gazzetta dello Sport. Vai Luna, riferito chiaramente a Luna Rossa, da oggi le regate, ma l'apertura è dedicata a Roberto Mancini, all'Italia. Fatevi amare il titolo. La prima Italia di Mancini sfida il Belgio alle 20.45, primo impegno di Nations League. Leggiamo anche un titolo di tennis, riparte Sinner, domenica sarà a Pechino, Yannick non gioca dal 12 luglio. Su Tutto Sport, altro titolo che è un po' uno sprone alla nazionale italiana di Mancini, torniamo a comandare, e leggiamo anche un'altra notizia che riguarda il tennis. Rieco l'urlo di Jasmine, Paolini vince il singolo e doppio con Errani, Cina KO, ora semifinale con l'Ucraina, dolore per la morte della collega Elena Pero, voce del tennis. Abbiamo visto un po' di vento e cielo nuvoloso sul lungomare di Napoli. Andiamo da Luca Ciceroni per chiedergli invece come sarà il tempo oggi e nel fine settimana nel resto d'Italia. Luca.
10: Sì Andrea, buongiorno. Buongiorno a tutti quanti. Abbiamo un allerta meteo della Protezione Civile sull'Abruzzo, il Molise e sul resto del Sud Italia, quindi allerta gialla relativa ad ordinaria criticità per rischio temporali. Questo per la giornata di oggi, ma vediamo cosa accadrà, perché abbiamo una perturbazione in transito che interessa proprio anche la città di Napoli. Si sono sviluppati dei temporali su gran parte del sud e sul medio Adriatico. Bello invece al nord, a parte degli addensamenti sul Piemonte. Cerchiamo di capire adesso cosa succederà dal punto di vista termico. Il peggioramento interessa anche la Sicilia, dove sono in arrivo dei temporali, e la Calabria. Ecco le temperature previste per la giornata odierna. Potete osservare i valori in diminuzione, soprattutto le minime si abbasseranno in maniera piuttosto significativa durante la prossima notte. Ed ora uno sguardo al fine settimana. Avremo un sabato caratterizzato dal bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso da nord a sud, da segnalare soltanto vento sul medio e basso Adriatico, sullo Ionio, si tratta di grecale e tramontana, ed anche sul basso Tirreno, in graduale attenuazione. Le temperature si riprendono, diamo uno sguardo anche alla domenica, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso e quindi bel tempo per il weekend, qualche addensamento sabato mattina solo in Sicilia. È tutto, Andrea, vi restituisco la linea.
2: È tutto anche per questo appuntamento di Buongiorno Italia, che torna lunedì mattina, pochi secondi prima delle 7.
1: Ma non cambiate canale, perché adesso c'è Buongiorno Regione.

0: Il mio stile? La mia scelta.
1: A settembre hai 3 buoni motivi per ripartire con il nuovo Sportage 3 Fuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia, perché il bello non è tornare, è ripartire. Solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
2: Kia, movement that inspires.
3: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
4: Qui è Verisure, si identifichi subito.
3: E rileva il ladro prima che entri in casa.
4: Abbandoni ora l'immobile.
3: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
5: Perché scegliere l'assicurazione Genertel? Semplice, perché conviene. Acquista o rinnova online una polizza auto o moto. Per te, 25 euro di sconto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it. Genertel, più semplice di un click.
6: Gentili passeggeri, invitiamo ora all'imbarco le famiglie che viaggiano con noi.
7: Sono tu, per alzarmi ancora un giorno insieme a te.
8: Ita Airways.
9: Ci sono momenti in cui non cerchi qualcosa di più. Cerchi qualcosa di meglio. Nel tuo modo di vivere. Nelle tue scelte. Sai cosa vuoi? Sai dove andare? Ma anche quando conosci la tua strada, c'è sempre un modo nuovo di percorrerla. L'E-Pass L8. Tua da 269 euro al mese.
10: Siamo circondati da stimoli visivi. Una visione sfocata sovraccarica il nostro cervello aumentando il carico cognitivo. Lenti Zeiss Clear Mind con tecnologia Neuroptics. Ancora più nitide. Vedi chiaro, pensa chiaro.

Una giornata full merita un'auto che lo sia altrettanto. Full di prestazioni con meno consumi. Full di qualità e affidabilità giapponese. Full di comfort. Honda HR-V Full Hybrid. Da 27.900 euro con eco incentivi Honda. Fino a 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato.

0: libertà.
1: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.

Venerdì 25 settembre, ultimo appuntamento della settimana in compagnia di Buongiorno Regione, l'appuntamento quotidiano con l'informazione a cura della TGR Campania. Andiamo subito da Vincenzo.

0: Capozzi, Vincenzo, c'è un'allerta gialla sulla Campania. Chi si è svegliato presto oggi in diversi punti della regione ha trovato pioggia, cattivo tempo. E come sarà il tempo oggi, anche in considerazione del fatto che ci sono a Napoli le regate di America's Cup?
1: Sì, grazie Andrea, buongiorno. Effettivamente sulla nostra regione è giunta una perturbazione atmosferica, l'avevamo annunciato nella giornata di ieri, perturbazione che è stata responsabile ed è ancora causa di precipitazioni anche di natura temporalesca. Piogge che stanno interessando attualmente soprattutto parte delle province di Avellino e Napoli, ma soprattutto il Salernitano. E queste immagini che vedete alle mie spalle ci portano proprio in provincia di Salerno, in particolare sulla spiaggia di Marina di Camerota. Come vediamo il cielo e plumbeo, sono in atto precipitazioni che soprattutto nell'entroterra cilentano sono anche di forte intensità. La tendenza per le prossime ore depone a favore di un graduale miglioramento del tempo che diverrà più apprezzabile e significativo dalla tarda mattinata. I venti si disporranno da nord-est ed avremo probabilmente delle condizioni molto variabili in termini di velocità del vento che renderanno le competizioni veliche che si svolgeranno nella Baia di Napoli particolarmente imprevedibili e avvincenti. In particolare il vento rinforzerà proprio nel primo pomeriggio sino a raggiungere fra le 15 e le 16 una velocità generalmente variabile fra 12 e 15 nodi. Ne riparleremo nel dettaglio più tardi. Andrea.
0: Condizioni di vento, dunque, che da quanto ci hai detto Vincenzo sembrano ideali per le regate. Di America's Cup parleremo ancora tra pochissimo. Poi in questa puntata i consueti appuntamenti del venerdì con la musica, la viabilità e l'anteprima del TG itinerante. Poi spazio anche alle vostre segnalazioni. Ma andiamo da Ivan Palumbo, che saluto. Buongiorno Ivan per la rassegna stampa e tutte le notizie.
2: Buongiorno Andrea e buongiorno ai nostri telespettatori. In primo piano l'America's Cup. Ieri abbiamo avuto un assaggio dello spettacolo che vedremo in questi giorni fino a domenica nel Golfo di Napoli, anche se lo ricordiamo, le regate che si stanno tenendo appunto in questi giorni non saranno valide ai fini dell'assegnazione del trofeo, per quello bisognerà aspettare il 2027. Ma andiamo a vedere la rassegna stampa, andiamo a vedere come i quotidiani in edicola trattano il tema partendo dall'edizione napoletana di Repubblica. Ecco le pedane sugli scogli, oggi lo spettacolo delle regate. Questo è il titolo, entra nel vivo l'evento preliminare della Coppa America e nel villaggio della Vela un appello al sindaco Manfredi: non togliete più le piattaforme che stanno un po' ridisegnando, diciamo, lo spettacolo appunto anche sul lungomare. E questo è il sito della TGR Campania che dedica ampio spazio l'America's Cup, il titolo che abbiamo in apertura: ultimi test prima dell'esordio, Luna Rossa Team Senior vince la regata di prova allo scafo, si aggiudica tutte e tre le gare in programma. Oggi però si parte appunto con le vere e proprie gare, Andrea.
0: Con le vere e proprie gare, tre regate di flotta, quindi saranno impegnate tutte e nove le imbarcazioni partecipanti. Andiamo in diretta sul lungomare di Napoli per parlare di America's Cup, c'è cioè Francesca Martelli, tempo non dei migliori, ma lo diciamo anche rassicurando il pubblico che ha intenzione di seguire le regate. Come ci diceva Vincenzo Capozzi, si va anche verso un progressivo miglioramento. Francesca, buongiorno.
3: E non sarà di certo la pioggia a fermare eventualmente queste regate preliminari. Noi siamo all'ingresso del villaggio, del Race Village. Qui gli eventi ufficiali partono alle 11, ma poi alle 14:10 la prima di queste tre regate con nuove imbarcazioni in acqua, gli AC40 che superano i 70 km orari. Sarà tutto però una grande prova ufficiale di cosa? Dell'America's Cup del prossimo anno. Là in fondo c'è l'installazione in Piazza Vittoria che ci dice che mancano chiaramente 239 giorni, 3 ore, qualche minuto all'America's Cup. Qui sul lungomare sarà un po' a caccia il posto migliore per vedere questo grande spettacolo gratuito di sport e insomma anche un momento di gioia non solo per gli sportivi. Ci sono quattro pedane che sono state montate, facciamo vedere di fronte a noi almeno gli scogli. C'è l'ipotesi di renderle permanenti, ma sappiamo che qui sul lungomare c'è un vincolo paesaggistico e quindi si dovrà trattare con la soprintendenza. E poi c'è anche una pedana galleggiante che può ospitare fino a 100 persone, però appunto ci sarà un po' una caccia ai posti perché non sono poi così tanti. Allora, intanto ci facciamo aiutare da Carlo Zazzera, scrittore e giornalista che vedete accanto a me, che proprio ha dedicato un libro a tutto ciò, Storie campioni di Napoli nell'America's Cup. Perché Carlo, c'è un legame particolare tra gli sportivi e questa città?
4: Assolutamente, sono tantissimi napoletani che hanno preso parte a questo.

0: Questa manifestazione sono 26 tra uomini e donne, pensiamo che Luna Rossa, il team che ormai rappresenta l'Italia in questa manifestazione, in 6 partecipazioni ha sempre avuto almeno un napoletano a bordo e anche nella prossima edizione, anche se sulla barca principale probabilmente non ci sarà, ma Federico Figlio di Granada, il giovane che farà parte del team Youth, rappresenterà ancora questa città all'interno del team.
1: Quindi a Napoli tendenzialmente si tifa Luna Rossa?
0: Sicuramente, anche perché può essere la spinta per lasciare la Coppa poi qui in Italia, insomma, come tutti ci auguriamo.
1: Allora, c'è questo grande evento. C'è il prossimo anno l'evento vero e proprio, ma ci sono per lei possibilità anche di una ricandidatura di Napoli?
0: Sicuramente sì, se ne sta già parlando e credo sia un qualcosa di molto concreto. L'unica difficoltà potrebbe essere l'aumento dei team che potrebbero con questo spettacolo voler partecipare, ma credo che gli spazi a Bagnoli possano essere sufficienti e si possa ricollocare il tutto anche in quell'ottica. Quindi sono fiducioso e se le cose andranno bene, secondo me la Coppa resterà qui ancora 2 anni.
1: Allora, noi oggi seguiremo tutta la giornata ingenti le misure di sicurezza, qui vedete l'ingresso con le transenne, ci sono i metal detector portatili, 1600 agenti delle forze dell'ordine dispiegati in queste giornate. Linea a te.
2: Grazie Francesca. A Martelli, c'è un altro tema che inevitabilmente stride con la festa che si prepara questo weekend sul lungomare di Napoli, riguarda gli sfollati nei Campi Flegrei, soprattutto a Pozzuoli, sono oltre 5.000 dopo le forti scosse, dopo la forte scossa magnitudo 4.7 di fine agosto, di quasi 2 mesi fa. È un tema in primo piano, Ivan Palumbo, anche perché è in discussione al Parlamento un decreto con alcune misure di sostegno che hanno alimentato tensioni e dibattito nella politica anche tra Roma e gli enti locali.
3: Esatto, l'abbiamo raccontato ieri con la delusione dei sindaci perché le richieste di modifica al decreto Campi Flegrei erano state bocciate dal governo. Ieri però c'è stata una svolta, l'andiamo a vedere sul Corriere del Mezzogiorno della Campania. Musumeci e la Regione d'accordo, questo è il titolo, un decreto ad hoc per i Campi Flegrei. Con le parole del ministro, l'esecutivo Meloni lavora a un provvedimento decennale, governance unica con poteri inequivocabili. Andiamo a vedere allora i dettagli nel servizio di Federico Marconi.
4: Un provvedimento ad hoc interamente dedicato a Campi Flegrei, concordato tra Regione Campania e Governo, l'annuncio del presidente Roberto Fico nel giorno delle grandi polemiche per le mancate modifiche in Parlamento dei 5 articoli del decreto Omnibus sulla pubblica amministrazione con cui si doveva gestire l'emergenza successiva al terremoto del 31 luglio. Il percorso è già iniziato, comunica Fico, ed è stato attivato un tavolo operativo con l'obiettivo comune di arrivare in tempi rapidissimi a un decreto. La conferma arriva anche dal Ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci. Il principio ispiratore del governo, sottolinea il ministro, è un provvedimento che non dovrà essere dell'emergenza, ma della prevenzione. Governance unica, prevenzione strutturale, riparazione degli immobili inagibili, creazione di infrastrutture strategiche e vie di fuga tra gli obiettivi elencati dal ministro.
3: E ci sono state grandi proteste nei giorni scorsi da parte degli sfollati, le abbiamo raccontate, altre proteste per altri argomenti, per altri temi, ci sono state anche nel Casertano, andiamole a vedere, andiamole a leggere proprio sull'edizione casertana del Mattino. Alta velocità, i lavoratori occupano i cantieri, protesta appunto da Maddaloni a Frasso Telesino. L'effetto è inchiesta perché c'è stato lo stop a pagamenti e stipendi, i sindacati chiedono un tavolo, in 52 sono rimasti senza stipendio e non saranno saldati gli arretrati. E sempre in tema di lavoro andiamo sull'edizione salernitana del Mattino perché parliamo delle fonderie Pisano che sono state chiuse, fissato per il 6 ottobre il summit al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La FIOM spera che il ministro Urso sblocchi l'ok al sito di Fratte e trovi appunto il nuovo sito per l'azienda. Restiamo a Salerno, ma parlando di cronaca, tutto un altro argomento, andiamo a vedere il titolo sulla città di Salerno, appunto, accoltellata alla testa e caccia al balordo. È successo nel centro storico di Salerno, ferita una 23enne residente a Baronissi, un caso che davvero ha lasciato tutti sgomenti, e andiamo ad approfondire questa vicenda con Enzo Perone, che è collegato in diretta proprio da Salerno.
5: Sì, eccomi, siamo in Largo San Tommaso d'Aquino, alle mie spalle la chiesa di Santa Maria della Porta, nel cuore del centro storico della città. L'altro ieri alle 21:30 una ragazza di 23 anni

lo dicevate, residente a Baronissi, ma che lavora in una pasticceria proprio qui nel centro storico, si era fermata da sola su questi gradoni in attesa di fare una videochiamata con una persona a cui è legata, e mentre aspettava alle spalle uno sconosciuto le si è avvicinata e con un'arma da taglio l'ha accoltellata alla nuca. Due o tre fendenti le ha cercato di pararsi con la mano, gli ha detto: ma chi sei, che fai?

0: Portata, trasferita all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno, le è stata suturata una ferita alla nuca di 7 centimetri e alla mano le è stata fatta una TAC per capire se c'erano stati danni ad organi interni. Per fortuna no, una prognosi di 20 giorni ed è stata dimessa. Lei, parlando con i giornalisti, ha detto: sono stati momenti di terrore, non conosco il mio aggressore, non l'ho mai visto in vita mia, pensavo che mi avesse potuto scambiare per un'altra, mi ha dato una o due coltellate, mi ha preso a pugni prima che riuscissi a scappare, non ha detto nemmeno una parola. Ero io a chiedergli chi era e che cosa volesse. Ho paura anche di uscire di casa. Ha detto: se qualcuno, uno sconosciuto, ti aggredisce così senza motivo, vuol dire che ti vuole morta. Ovviamente c'è grande allarme sicurezza qui a Salerno proprio per questo episodio. Avvolto nel giallo, la squadra mobile della Questura di Salerno sarebbe sulle tracce di questo aggressore, anche avvalendosi, come sappiamo, di tante telecamere del circuito di videosorveglianza che sono qui nel centro storico, popolatissimo di sera a quell'ora da giovani o da meno giovani che in serenità trascorrono per il centro storico la Movida o vanno nei baretti molto frequentati di questa città. E quindi, lo dicevamo, la squadra mobile sarebbe sulle tracce dell'aggressore anche e soprattutto per capire per quali motivi ha aggredito questa ragazza senza un motivo. Per il momento dal centro storico di Salerno, da Largo San Tommaso d'Aquino è tutto. A voi, linea studio.
1: Grazie Enzo, noi andiamo avanti con la cronaca tramite la rassegna stampa e spostiamoci a Napoli, andando a leggere un titolo di cronache di Napoli: colpi di pistola nel bunker dei Troncone. Due uomini in scooter hanno seminato il panico in via Cupa Canzanella Vecchia, sette i bossoli recuperati. È accaduto a Fuorigrotta, un'area particolarmente colpita in questi ultimi mesi, Andrea.
2: Sì, c'è stata negli ultimi mesi, ma anche negli ultimi anni, una stretta da parte delle forze dell'ordine sui clan Troncone e Frizziero, appunto in qualche modo egemoni o che cercano di controllare le attività illegali nel quartiere di Fuorigrotta. Parliamo dello spaccio, delle estorsioni, dei parcheggiatori abusivi e anche poi annisi da degli ormeggiatori abusivi. Parliamo ancora di inchieste giudiziarie. Ivan, lo facciamo però spostandoci nel capoluogo sannita, a Benevento, perché ci sono degli sviluppi di un'indagine che era culminata qualche mese fa nell'arresto di un dirigente comunale, ma lo leggiamo, Ivan, dalla rassegna.
1: Esatto, parliamo del caso Santa Maria, il dirigente, come detto, arrestato qualche mese fa per aver intascato una tangente. Il caso Santa Maria non resta circoscritto a Benevento, ci sono 19 indagati. Il titolo è Mazzette, nubi nere su Palazzo Mosti, la lente della procura anche sui concorsi, coinvolti sindaci, tecnici ed imprenditori. Ed un'altra inchiesta che ha fatto molto rumore ieri è quella che riguarda il patron della Juve Stabia, Alfredo Guerri. Bufera su Guerri titola Metropolis: sequestrati 153 milioni di crediti fiscali alla società dell'imprenditore napoletano che è stato appunto inibito. E Metropolis dice: azzerato il CDA delle Vespe, il nuovo presidente del club dovrebbe essere il manager Alfonso Morrone. E a proposito di inchieste, Andrea, ce n'è stata un'altra nei giorni scorsi che ha portato alla luce, diciamo, un tema particolarmente caldo, cioè quello degli ordini che arrivano dai carceri.
2: Esatto, è una delle emergenze legate al pianeta a carcere e che emerge puntualmente in ogni attività di inchiesta della magistratura, dell'antimafia, e cioè la capacità dei vertici, dei clan, anche quando sono detenuti, di comunicare con l'esterno. Introduzioni di cellulari che a volte avviene o si cerca di far avvenire anche tramite l'uso dei droni, quindi l'amministrazione penitenziaria prova a correre ai ripari attraverso l'impiego dei cosiddetti jammer. Vediamo il servizio di Giuseppe De Caro.
3: L'ultimo caso era emerso pochi giorni fa da un'inchiesta della Procura di Napoli. Il boss del clan Angelino, operante fra Caivano e Casoria, impartiva al telefono ordini dal carcere. Il problema è di vecchia data e ora lo Stato comincia a rispondere. Il carcere di Secondigliano a Napoli è il primo in Italia in cui è stato collaudato un sistema di inibizione delle telecomunicazioni. L'annuncio è stato dato nel corso di una conferenza stampa in prefettura

0: dal sottosegretario alla giustizia Alberto Balboni.
1: Questo sistema impedisce ogni forma di comunicazione dall'interno del carcere verso l'esterno e viceversa. È a regime secondigliano, presto lo sarà anche in altri carceri, ovviamente partendo da quelli che ospitano una popolazione carceraria più ad alto rischio.
0: Col nuovo sistema, ha spiegato Balboni, nel penitenziario di Secondigliano in una sola giornata sono stati sventati 24.000 tentativi di accesso alla rete, mentre sono quadruplicate le richieste di legittime telefonate dei detenuti a parenti e avvocati. Soddisfatta per l'avvio della tecnologia, l'Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria, che però denuncia le carenze d'organico in Campania, mancano 800 agenti, e chiede al governo misure contro il sovraffollamento.
2: Cambiamo decisamente tono, Ivan, con la prima cosa bella di oggi.
3: Sì, è il momento della prima cosa bella. Dopo Casal Nuovo, anche Casoria ha un nuovo playground grazie al progetto Sport Illumina. Spazi gratuiti per praticare basket e parkour. E in tema di sport andiamo a vedere i titoli dell'edizione nazionale del mattino. Uno riguarda la nazionale, perché stasera a Roma si gioca per la prima gara di Nations League Italia-Belgio. Allora il ritorno di Mancini, il CT dice dobbiamo andare oltre la Bosnia. Per quanto riguarda, diciamo, i calciatori del Napoli, si aspetta l'eventuale debutto di Vergara in nazionale. Vedremo se sarà effettivamente così. Mentre ritorniamo sempre sull'edizione nazionale del mattino per un titolo che riguarda strettamente gli azzurri, il ritorno a Castelvolturno di Scott McTominay, che si allena. Ora il cuore batte per le prossime sfide, lo ricordiamo, si era fermato appunto per una aritmia ed è stato anche operato per questo. Ma per tutti i dettagli andiamo a vedere il servizio di Daniele Meloni.
4: Se non consiglio, la sosta porta almeno qualche buona notizia per il Napoli. McTominay è tornato a farsi vedere a Castelvolturno. Operato per una lieve aritmia benigna, il campione scozzese ieri si è allenato in palestra con uno specifico programma personalizzato. Allegri conta di averlo dopo la sosta, quando al Maradona arriverà il sorprendente Frosinone, 3 punti avanti agli azzurri in campionato. L'obiettivo è di riavere anche Zambo Anghissà a centrocampo, che ha le prese con una lesione di basso grado all'adduttore della coscia destra. Spinazzola, Merete e Marianucci sembrano anche loro sulla via del rientro. Tempi un po' più lunghi invece per Alisson e Giovane, il che limiterà le scelte di Allegri davanti. Il Napoli si allena a ranghi ridotti in questi giorni. Sono 10 gli azzurri impegnati con le nazionali per le amichevoli e la Nations League. Tra gli altri, Højlund è andato a segno nella sconfitta per 3-2 della Danimarca e Norvegia. Questa sera fa ripuntati sull'Olimpico di Roma per Italia-Belgio. Nel debutto del Mancini bis ci sarà la sfida tra Di Lorenzo e Vergara da una parte e De Bruyne dall'altra. Intanto, in Serie B, 2 punti di penalità per la Juve Stabia per inadempienze amministrative.
2: Ne abbiamo parlato nel corso della rassegna stampa, sono tanti i disagi creati dal bradisismo nei campi flegrei, bradisismo che è anche l'oggetto delle segnalazioni che voi telespettatori inviate alla nostra redazione. Guardiamo dal vostro inviato.
5: Siamo alla traversa di via Napoli, ex stazione Cumana Terme di Bagnoli. La strada è interrotta al traffico veicolare per la caduta di piccoli massi dal muro di cinta a seguito di scosse di bradisismo. E questa strada è di grande importanza perché è l'unica via di accesso da Pozzuoli a Bagnoli Alta, senza dover passare per Piazza Bagnoli, che in questo periodo è oltremodo trafficato per i lavori dell'American's Cup. Vi preghiamo di intervenire al più presto.
6: Ho fatto questa segnalazione tempo fa, mesi fa, ma come vedete non è cambiato niente. Siamo a 100 metri dall'entrata degli scavi di Ercolano. La situazione è sempre quella, ripeto, siamo a 100 metri dall'entrata degli scavi di Ercolano. Speriamo che il sindaco provveda quanto prima.
2: Ecco i nostri riferimenti a cui potete inviare messaggi, video e foto e segnalarci i problemi del vostro territorio. Li trovate anche sul sito della TGR Campania. Noi adesso cambiamo argomento perché venerdì c'è l'appuntamento con la musica. Scopriamo chi sono.

0: i protagonisti nel servizio di Lili Viccaroteo.
1: Poteva essere un concerto, invece è stato un rito collettivo fatto di musica, danza e condivisione. Elia de Sochoa, 80 anni e una memoria storica sulle spalle, ha portato per una notte Cuba a San Giorgio a Cremano con i ritmi e la poesia dei Buena Vista Social Club. Villa Bruno Gremita è stata un palcoscenico vibrante di assoluta gioia, balli e canti fino all'ultima nota per un artista che già in passato ha dimostrato un forte attaccamento a Napoli, duettando con Enzo Abitabile in Tutte Uguali Creature. Anime latine in condivisione di intenti, fratellanza, stessa empatia portata dal cuore all'anima e alle corde.

0: Il concerto è stato la punta di diamante di Ethnos Festival, giorni e giorni di eventi itineranti con artisti provenienti da tutto il mondo, arrivato alla 31esima edizione grazie alla tenacia di una squadra che ha puntato tutto sul potere dell'arte e della cultura.
1: Un festival che negli anni ha declinato le cinque tematiche fondamentali che ci riguardano: resistenza, diversità, territorio, comunità e generazioni. Credo che Ethnos sia fortemente legato a ciò che vuole portare al popolo, alla cittadinanza napoletana, cioè le storie che sono dietro gli artisti. Non dimentichiamo mai che non è un festival di musica classica né di pop, quindi l'artista porta con sé la sua cultura, il suo paese d'origine.

0: Il TG itinerante del sabato questa settimana va in provincia di Caserta, a Cesa. Vediamo un'anteprima con l'inviato Rino Genovese.
1: State vedendo una vendemmia unica al mondo, perché domani il TG itinerante fa tappa a Cesa, la patria delle alberate dell'Asprinio Doc. Viti che dai tempi dei Normanni e forse degli Etruschi vengono coltivati a 13 metri di altezza, abbracciandosi ai pioppi. Una vendemmia che permette la produzione di un vino scelto dai Borbone come spumante reale. Il prossimo fine settimana l'Asprinium Festival, ma Cesa è anche la città delle 99 grotte, un tempo luogo di conservazione del vino, oggi suggestive location per manifestazioni artistiche. Nel parco agricolo urbano 12 siti di alberate sono circondati da una delle poche piste ciclabili italiane in un parco agricolo e la vendemmia eroica ha già ottenuto il riconoscimento di patrimonio immateriale della regione Campania, ma ora punta al riconoscimento UNESCO. Insomma, una puntata da non perdere, domani a Cesa con le alberate della Asprinio Doc.
0: E come ogni venerdì facciamo il consueto punto su cantieri e viabilità sulla rete di strade e autostrade in Campania. Lo facciamo con Chiara Biggi di ANAS.
2: Sì, bentrovati a voi e a tutti i telespettatori. Ultimo venerdì di settembre, la circolazione è già intensa, in particolare in direzione dei grandi centri urbani, per la piena attività lavorativa e scolastica. In particolare nelle prossime ore è previsto un incremento dei flussi di transito sulle grandi direttrici e soprattutto sulla statale 372 Telesina nel Beneventano e sul raccordo autostradale 2 di Avellino. Restiamo nell'Avellinese per segnalare che proprio l'altro ieri mattina a Greci è stato aperto al transito il viadotto al chilometro 44-200. Si è trattato di un importante intervento di manutenzione eseguito da ANAS dell'investimento complessivo di oltre 5 milioni di euro, attraverso il quale il viadotto è stato demolito e ricostruito. L'impalcato in acciaio Corten è lungo oltre 50 metri. Naturalmente questo ha permesso di incrementare gli standard di sicurezza e percorribilità di un'arteria stradale importante come la strada statale 90 bis delle Puglie, anche per i collegamenti con la limitrofa regione Puglia. Infine segnaliamo che lungo la strada statale 18 Tirrena Inferiore sono in corso lavori sul costone roccioso sia sul versante campano che su quello lucano.

0: Lucano. Ciò rende necessaria l'interdizione al transito della statale 18 Tirrenia Inferiore tra le 9.30 e le 17 ad esclusione dei sabato e delle domeniche tra i territori comunali di Sapri e Maratea. Per tutte le informazioni ricordiamo che è attivo il numero unico pronto ANAS all'800 841 148, anche il sito internet all'indirizzo stradeanas.it. Per ora è tutto, ANAS raccomanda prudenza nella guida ed augura buon viaggio.
1: Grazie Chiara Biggi, noi ritroviamo Vincenzo Capozzi per una panoramica delle previsioni del tempo oggi e nel fine settimana. Enzo.
2: Sì, grazie Andrea e ben ritrovati. Stiamo vivendo un inizio di giornata evidentemente contraddistinto da tempo molto variabile ed instabile. Siamo infatti alle prese con una perturbazione atmosferica che possiamo facilmente identificare attraverso queste immagini che giungono dallo spazio. Ecco, come si evince da questa animazione inerente alle ultime ore, le nubi si stanno progressivamente muovendo da nord verso sud e dunque lasceranno spazio già nel corso della mattinata ad un graduale miglioramento del tempo, miglioramento che però sarà accompagnato da un rinforzo dei venti. Entriamo insieme nei dettagli di quanto ci attende. Nella prima parte della mattinata ci aspettiamo ancora occasione per qualche pioggia anche a carattere di rovescio temporale, soprattutto su parte della provincia di Napoli e nel Salernitano. Qualche isolata precipitazione potrà manifestarsi anche in Irpinia, in particolare nei settori confinanti con il Potentino. In seguito le nubi tenderanno a diradarsi un po' su tutto il territorio, lasciando spazio a schiarite anche ampie. I venti, come detto, si disporranno da nord-est, dunque ritornerà il grecale che rinforzerà progressivamente nel corso della giornata. In particolare, come abbiamo accennato in precedenza, ci aspettiamo dalle ore 15 nella Baia di Napoli una velocità generalmente variabile fra 12 e 15 gradi, 15 nodi, dunque una ventilazione pressoché ottimale per lo svolgimento delle regate dell'America's Cup. In serata raffiche fino a 60-70 km all'ora potranno interessare le aree appenniniche. Il mare inizialmente poco mosso diverrà mosso. Per quanto riguarda le temperature, caleranno di qualche grado nei valori massimi rispetto alla giornata di ieri nei settori interni. In serata l'aria sarà molto fresca soprattutto nel Sannio ed in Irpinia. Diamo un rapido sguardo anche all'evoluzione per la giornata di domani, che sarà contraddistinta da bel tempo al netto di qualche nube nelle zone interne. I venti continueranno a soffiare in prevalenza da nord-est con moderata intensità, con tendenza della ventilazione a disporsi a regime di brezza nel pomeriggio lungo il litorale Domizio e su parte del Golfo di Napoli. Il mare si presenterà quasi calmo o poco mosso. Le temperature caleranno di qualche grado nei valori minimi. Concludiamo con una rapida panoramica inerente al tempo previsto per domenica. Il tempo sarà stabile su tutta la regione, per lo più soleggiato, venti a regime di brezza, il mare sarà in buone condizioni, le temperature caleranno nei valori minimi. È tutto, Andrea, a te.
1: Grazie Vincenzo Capozzi. In chiusura uno sguardo alla tangenziale di Napoli, traffico intenso all'altezza di Corso Malta. È tutto per questa settimana e per questa giornata con Buongiorno Regione. La linea va ora ad Agorà. Buona giornata e buon weekend.
3: Il trofeo più antico del mondo arriva a Napoli. Nel Golfo i mille colori delle vele della Louis Vuitton Cup. Mezzogiorno Italia presenta Mille Vele, speciale America's Cup. Domenica 27 settembre, ore 12:25 su Rai 3.

0: scuola, via libera al decreto. Tre tetto del 30% per gli stranieri in classe, no al burka e multa ai genitori che non studiano l'italiano. La premier Giorgia Meloni parla di un decreto di buonsenso che aiuta l'integrazione. La segretaria Schlein parla di un decreto vergogna, una caccia alle streghe sulla pelle dei bambini. Ma andremo anche negli Stati Uniti, vertice Trump-Xi Jinping. Accordo su dazi e intelligenza artificiale, rimane il nodo guerre e Taiwan. E poi cercheremo di capire qualcosa di più sul giallo allarme scia. Mosca starebbe preparando dei raid contro Italia, Francia e Spagna. Il ministro Crosetto basta gettare a fuoco, benzina sul fuoco, quindi cercheremo di capire cosa è successo e poi parleremo di lavoro con il segretario della CGIL, Maurizio Landini. Agora.
1: Vileda presenta Il Mondo Perfetto. Diciamoci la verità, i nostri amici a quattro zampe non si puliscono da soli. Per fortuna c'è Vileda. L'acqua sporca finisce in un serbatoio separato, così pulisci sempre con acqua pulita. Vileda H2 Pro.
2: Si infiammano se lavi male i denti.
3: Gengive.
2: Ah, ma quindi li lavo male.
3: Il manuale non è il massimo.
4: Passa ora al piaio.
5: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione per gengive più sane in una settimana.
3: Enigma risolto.
5: Nulla pulisce come Oral-B.I.O.
3: Visto che offerte sul nuovo sito Oral-B.
6: Fino al 60% di sconto sugli spazzolini elettrici Oral-B.I.O.
5: Sito Oral-B, la scelta giusta in un click.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: C'è un posto dove la natura invita alla scoperta.
2: Senti che profumo.
1: Miele e burro salato negli alveari Mulino Bianco.
3: Senti che buono.
1: Mulino Bianco, dove la natura è una storia buona.
4: Nuovo.
5: Belen, Canalis, Grazie Maria.
4: Nuovo.
5: Carolina di Monaco, La grande paura.
4: Nuovo.
5: Albano, Schiaffo a Romina.
4: Nuovo.
5: Lamarini, Un figlio a 60 anni.
4: Nuovo.
5: Vespa, Nonno sì, Pensione no.
4: Nuovo.
5: In più, Cucina Mia, Primi di mare mediterranei e dolci soffici e gustosi. Nuovo con Cucina Mia o Enigmistica Mia.
6: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
7: Tipo zero sprechi, zero residui.
8: Arrestare terra a terra.
7: Scusate.
8: Per sostenere chi se ne prende cura.
7: Non provateci a casa.
9: Ci teniamo a risparmiare le energie.
10: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
11: Perché al pianeta teniamo un mondo.
9: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
12: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo. Scopri di più su lascialiandare.it.
13: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
14: Abbandoni ora l'immobile.
13: Mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
15: Cosa mi metto? Zalando.
16: Nuova crema al latte.
17: Dal gusto più delicato?
18: Più irresistibile.
19: Kinder Cornetti, con una deliziosa crema al latte delicata e avvolgente. Per un gusto più. Kinder Cornetti, un buongiorno con più gusto.
20: Mambo italiano.
21: Questo è l'effetto degli affari d'oro su chi acquista un poltrone in sofà con 50% di risparmio. Solo questa settimana, Luneto divano letto al prezzo lancio di 899 euro e finanziamento con prima rata a gennaio 2027. Prima passa da poltrone sofà, solo divani di qualità.
22: Questo programma è presentato da Formaggio Piemontino, da Valgrana Sapori di Piemonte.

problema del tetto alla presenza degli stranieri in classe è stato posto da ogni governo di ogni colore, compreso il governo Letta, compreso l'ultimo governo giallorosso a guida Giuseppe Conte. Solo che, tanto per cambiare, loro le cose le hanno dette e noi le abbiamo fatte.

0: Se ci sono altri codardi che non hanno ancora lasciato questa sala, per favore lo facciano ora. Grazie mille.
1: Ci risulta che ci siano navi russe che stanno girando pronte ad attaccare.
2: Nel maggio di quest'anno, su mio invito, il presidente Trump ha effettuato una visita in Cina. Abbiamo concordato di costruire una relazione costruttiva tra Cina e Stati Uniti, caratterizzata da stabilità strategica.
3: Buongiorno, benvenuti Agora, buongiorno a Lucio Caracciolo, direttore di Limes, benvenuto. Buongiorno anche a Maro Mazza, direttore, ciao, benvenuto anche a te.
4: Buongiorno Annalisa.
3: Io sono molto contenta di avervi, di averla, direttore, perché è stata una settimana molto importante per quanto riguarda la politica internazionale, che abbiamo capito ci riguarda estremamente da vicino. Io voglio cominciare da lei, da quello che sta succedendo, che è successo questo vertice, questo incontro molto atteso tra Trump e Xi. Quindi io, nel salutare Marco Carrara, che
5: buongiorno,
3: è sempre
5: Annalisa,
3: prontissimo a raccontarci e farci vedere quello che capita, ti chiedo subito di partire con una clip.
5: Facciamo così Annalisa, partiamo dalla clip 3 e vediamo le ultimissime immagini, sono arrivate davvero qualche minuto fa, di questo incontro tra Trump e Xi, ma non solo, ci concentriamo sul brindisi che Trump ha proposto a Xi Jinping e ascoltate bene le parole che sono state utilizzate in questo incontro. Partiamo da qui.
6: Presidente Xi e signora Pong, Melania ed io vogliamo ringraziarvi per aver deciso di venire a visitare il nostro paese. Sappiamo che si tratta di un viaggio molto lungo e quindi vi chiederei di alzare i bicchieri e proporre un brindisi al presidente cinese e sua moglie, e speriamo che questa relazione duri ancora per moltissimi anni e che i nostri popoli possano coesistere in armonia e pace.
2: Nel maggio di quest'anno, su mio invito, il presidente Trump ha effettuato una visita in Cina. Abbiamo concordato di costruire una relazione costruttiva tra Cina e Stati Uniti, caratterizzata da stabilità strategica.
3: Allora, che cosa abbiamo visto? No? Abbiamo visto un'accoglienza regale, quella di Trump a Xi, tappeti rossi, addirittura hanno usato lo stesso champagne che avevano usato nelle altre visite importanti, vertici. Che cosa abbiamo visto secondo lei e come è andato questo vertice?
7: Da quello che si può vedere direi piuttosto bene, ma noi dobbiamo considerare il quadro completo. Il quadro completo è che sono due paesi in competizione per l'egemonia globale e la Cina in questo momento è in una condizione di vantaggio anche perché l'America si trova impegnata su più fronti che non riesce a chiudere, a cominciare dalla guerra all'Iran. Quello che loro stanno mettendo in piedi è un rapporto di competizione controllata, o meglio di stabilità strategica, diceva prima il cinese. Cioè, sì, competiamo, non ci facciamo la guerra, anche perché se ce la facessimo finirebbe il mondo, compresi noi. Poi bisogna vedere la sostanza. La sostanza è gli accordi, per esempio, sull'intelligenza artificiale o i non accordi, sui minerali critici. Insomma, ci sono tutta una serie di questioni concrete in cui vanno in competizione l'uno con l'altro, l'importante è che loro non vogliono arrivare a uno scontro.
3: Non vogliono arrivare a uno scontro. Direttore Mazza, vengo da te perché alcune immagini, no, sembra che si vede che a Trump Xi lo rispetta, no? Lo rispetta, lo riconosce, rispetto invece a tanti altri leader europei. Che impressione, perché a Trump stanno così simpatici gli autocrati? Perché poi fondamentalmente l'impressione che dà a tutti
4: potere,
3: è questo.
4: È il miracolo del potere che trae. Ci si riconosce tra grandi, evidentemente, tra due superpotenze che hanno bisogno l'uno dell'altra. Oggi forse Trump ha più bisogno della Cina che non il contrario. Se la sfida si sposta sull'intelligenza artificiale, secondo me questo guardarsi a distanza senza bloccare o rallentare lo sviluppo può aiutare questa competizione di cui parlava anche Caracciolo poco fa, no? Competizione strategica, cioè guardarsi, studiarsi, assicurando che non si farà una guerra uno con l'altro. Una cosa volevo notare che è stata poco rilevata, cioè che il presidente cinese è andato a Washington senza fermarsi a New York. Siccome si è fatta tanta polemica nelle ultime ore sul fatto che Giorgia Meloni avesse preferito andare alla cena alla settimana della moda a Milano piuttosto che andare a New York alla Assemblea dell'ONU. Ecco, il leader cinese è andato direttamente a Washington, scavalcando solo questo appuntamento evidentemente non così importante. È un teatro il Palazzo di Vetro in queste occasioni. È andata alla sostanza, tra potenti, non a dividersi il mondo, ma a studiarsi, a trovare dei punti di contatto.

0: per andare avanti insieme tra due superpotenze.
1: Due superpotenze che hanno sicuramente toccato molti temi, ma soprattutto quello che diceva anche lei, il rapporto e l'amicizia. Sentiamo le parole del presidente Trump.
2: Partiamo dalla clip 4. Entrambi fanno riferimento a Annalisa al loro ultimo incontro, quello di maggio scorso, dove anche lì avevamo visto, almeno all'apparenza, una grande intesa. Grande intesa ribadita da Trump. Ascoltate le parole che ha utilizzato.
3: Dalla mia prima elezione, nel 2016, insieme al presidente della Cina abbiamo costruito un'amicizia, davvero una grande amicizia, basata sul rispetto reciproco e sugli interessi fondamentali dei nostri popoli. Abbiamo trascorso del tempo.

0: monumento archeologico sono ora elencati nel registro degli indagati aperto per omicidio colposo. L'ipotesi è che siano state violate le norme sulla sicurezza. Ora si attende l'autopsia sul corpo di Andrea Moretti. L'incarico sarà affidato lunedì. L'operaio di 22 anni è precipitato nel vuoto nella notte tra martedì e mercoledì da un'altezza di 10 metri. Si cerca di far luce sulla dinamica. Il giovane era specializzato nei lavori in quota, ma l'imbracatura e la fune che stava utilizzando nel momento dell'incidente sono state sequestrate per perizie tecniche. Qualcosa potrebbe non aver funzionato nel meccanismo che deve bloccare la caduta e dai primi rilievi sembra che l'ancoraggio della fune alla parete non fosse corretto. Si cerca di chiarire anche se Andrea stesse lavorando in un luogo scarsamente illuminato e perché in quel momento non ci fosse nessuno con lui ad assisterlo. È stato un altro operaio, impiegato sul retro della parete, a sentire il tonfo e ad accorgersi del corpo del collega a terra. La Procura di Roma ha sequestrato diversi faldoni di documenti sull'appalto e i subappalti, mentre ieri i genitori dell'operaio e le tre sorelle sono venuti a Roma dall'Abruzzo, dove vivono, in provincia di Teramo. Un viaggio di tutta la famiglia per salutare Andrea l'ultima volta.
1: Una truffa clamorosa da 95 milioni di euro che nasce da finti messaggi e voci contraffatte. La vittima è l'ex presidente di Fideuram. Ce ne parla Iari Pilati.
2: A marzo questo comunicato di Fideuram aveva spiazzato molti. Dimissioni improvvise del presidente Paolo Molesini per ragioni personali. Formula settica che nascondeva uno shock professionale umano dopo una truffa subita dal top manager di un gruppo che gestisce patrimoni per 450 miliardi di euro. Inganno non nuovo nei metodi, ma quasi perfetto. Molesini riceve un messaggio da Carlo Messina, amministratore delegato d'Intesa, capogruppo di Fideuram. Solo che quel Carlo Messina è un falso, un clone digitale, che gli chiede di eseguire operazioni per 95 milioni di euro all'estero per conto della banca. Nella vicenda, raccontata dal Corriere della Sera e confermata, c'è un secondo passaggio. Molesini riceve la telefonata di un avvocato d'affari che conosce e lavora per Intesa. Conferma le richieste, gli fa inoltrare dallo studio legale le coordinate, ma anche quella voce è un clone, timbro identico a quello dell'originale. Molesini dà mandato di eseguire, partono i bonifici. Nel giro di qualche ora però scattano gli alert interni. La truffa viene scoperta. 53 milioni di euro tra Hong Kong e Portogallo vengono bloccati e restituiti, anche con l'intervento della Procura di Milano. Storia che ricorda quella dell'ex presidente dell'Inter Moratti e della finta telefonata ricevuta da un sedicente ministro Crosetto. Ma i casi di capi azienda truffati sono sempre più frequenti. L'associazione bancari Fabi denuncia, nel solo 2025, quasi 270 milioni di euro sottratti con truffe online, il 17% in più rispetto all'anno precedente.
1: Lo scalo aereo di Malpensa ospita oggi una cerimonia di inaugurazione, infatti l'intitolazione oggi a Silvio Berlusconi. Sentiamo in collegamento in diretta Alvise Losi.
3: La cerimonia si è conclusa pochi minuti fa qui allo scalo aeroportuale di Milano Malpensa, nominato appunto da oggi, svelata la targa, Silvio Berlusconi, qui presenti il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Salvini, il Presidente del Senato La Russa e poi anche il Presidente della Regione Lombardia Fontana, i rappresentanti di Enaxea e soprattutto per la famiglia Paolo Berlusconi, una cerimonia in cui i presenti hanno appunto apprezzato il fatto che si sia concluso questo iter che ha avuto anche degli stop, le polemiche, soprattutto i ricorsi al TAR da parte di alcuni comuni del Varesotto ma anche del comune di Milano, TAR che aveva respinto questi ricorsi e quindi si è arrivato ora a questa intitolazione ufficiale che arriva poco dopo, di 3 anni dopo la morte di Silvio Berlusconi e soprattutto a pochissimi giorni dal suo compleanno. Tra pochi giorni avrebbe compiuto 90 anni, anche per questo momenti di commozione da parte di chi ha parlato. Per il momento è tutto, linea a voi.
1: Cibo e qualità della vita, binomio spesso trascurato, tema ispiratore di Terra Madre, Salone del Gusto in corso a Torino. Ce ne parla Ines Uva.
4: Grazie cara. I nostri nonni ci hanno insegnato a fare il tarallo fatto a mano, fatto riposare per 6, 7, 8 ore.
5: Ho provato quelli normali, classici, sono buoni.
6: Vale la pena spendere qualcosa in più?
7: Assolutamente, qui si punta sulla qualità.
8: Nel cuore di Torino, nel segno di Carlin Petrini, per i suoi 40 anni Slow Food porta il Salone del Gusto nel centro della città, con migliaia di eventi, protagonista sempre il cibo buono, giusto e pulito.
9: Noi veniamo da Arezzo e abbiamo portato la nostra vita, perché la mia vita e quella dei miei collaboratori è il formaggio.
8: Da tutta Italia i piccoli produttori, custodi del territorio,

0: della biodiversità, il tema scelto per questa edizione.
1: Si difende la biodiversità mangiandola, mi verrebbe da dire, ma anche con dei sistemi agricoli resilienti e sostenibili. Se riusciamo ad intervenire sul sistema alimentare abbiamo risolto molti dei problemi che dobbiamo affrontare, in primis la crisi climatica.
0: Per salvare le varietà a rischio, l'Arca del Gusto e i presidi Slow Food. Quest'anno ci sono 12 new entry. Said e Marcella vengono dal Viterbese.
2: Aglio rosso di Proceno, che è diventato presidio Slow Food per le sue caratteristiche, per il tipo di coltivazione che abbiamo.
3: È un sapore molto deciso, un po' piccante ma molto digeribile.
0: Biodiversità anche culturale nello spazio Terre Connesse. Lei viene da Taiwan, il cibo è integrazione, dice. Qui si incontra il mondo.
4: In Torino and you can meet the world.
5: Ora la musica, nuovo disco in uscita per Biagio Antonacci, impegnato anche in un tour. La prima data Pompei, lo ha intervistato Anna Frangione.
6: Mustang è una condizione dell'anima, è il bisogno sempre di un orizzonte. Un cavallo pazzo che non sta mai in pace, soprattutto con la testa, il corpo io riesco a fermarlo, ma la testa no. Stare con te.
0: Il desiderio di libertà è al centro del nuovo lavoro discografico di Biagio Antonacci dal titolo Mustang, che racconta la parte più spontanea di se stesso in 9 tracce. Nel Teatro Grande di Pompei, dove fa tappa fino al 4 ottobre con il suo tour, Antonacci festeggia i risultati raggiunti e questo nuovo pezzo di strada, fatto anche guardando alle generazioni di produttori e musicisti più giovani. Il brano Spirituale è in collaborazione con Said.
6: È venuto a casa mia prima di andare a Sanremo e mi ha fatto ascoltare la canzone che poi a Sanremo esplose e a me era piaciuta subito. Ecco perché ho voluto lui insieme a Giulia come due giovani che mi hanno dato un'iniezione di grande coraggio e sicuramente sperimentazione.
0: Dopo quasi 40 anni di carriera, oggi è ancora più importante per Antonacci la dimensione collettiva della musica contro la frammentazione sociale.
6: Forse questo è il mio tour più bello, perché ho scoperto veramente cosa vuol dire stare vicino alla gente, cantare con la gente e vivere la provincia come l'ho vissuta io.
5: Parliamo ora di calcio. Il campionato è fermo perché oggi scende in campo la nazionale di Mancini, primo impegno in Nations League contro il Belgio. Sentiamo Tiziana Alla.
7: Parte la missione Mancini bis, primo avversario il Belgio. Obiettivo immediato riconquistare i tifosi e a medio lungo termine riportare l'Italia dove merita. Lo ribadisce anche capitan Donnarumma, che fu il primo ad accogliere con un caloroso bentornato il CT subito dopo la sua nomina.
8: Mi sarà a spalle larga esperienza e quindi ci può dare una grossa mano a tornare dove l'Italia merita.
7: Si riparte dallo Stadio Olimpico di Roma, che fu la prima tappa della cavalcata azzurra di Euro 2021 guidata proprio da Roberto Mancini, che stasera torna a sedersi su quella panchina dopo aver varato di nuovo una sua nazionale con l'emozione di sempre.
9: Emozionante, sarà sempre emozionante, perché comunque sedersi sulla panchina nazionale lo è sempre.
7: Le fondamenta sono le stesse, 4-3-3 d'ordinanza per provare a vincere con il gioco e il divertimento. Novità assoluta il debutto in regia di Romano, investimento ad alto tasso di aspettativa in prospettiva futura. Davanti probabile attacco pesante con Pio Esposito al centro e Ken più defilato, come nei suoi primi tempi in nazionale, ma non è esclusa l'ipotesi Maldini. Tridente completato da Cambiaghi, mentre Zaniolo e Vergara vanno in tribuna.
5: Dal calcio alla vela, America's Cup, oggi a Napoli è il giorno dell'inizio della regata preliminare. Luna Rossa mette in mare due barche, sentiamo in diretta Jacopo Cecconi.
10: Sì, oggi le prime tre gare saranno 8 in tutto, quelle di flotta fino a domenica e poi il match race finale fra le due barche migliori. Ieri negli allenamenti Luna Rossa Senior è stata la migliore, ha vinto 3 gare su 3, ma anche la barca di Luna Rossa riservata a giovani e donne ha fatto molto bene. Però attenzione, non esiste un vantaggio tecnologico perché le barche sono tutte uguali e dunque bisogna essere più bravi degli avversari ogni giorno in base alle condizioni del vento e del mare. Ricordiamo anche che la regata vera e propria che assegnerà l'America's Cup si svolgerà fra maggio e luglio qui a Napoli, la città, però intanto si gode questo evento, in particolare qui sul lungomare

0: tantissima gente, molto apprezzate soprattutto le pedane per poter guardare le vele che molti cittadini e anche il sindaco sperano possano diventare fisse ogni estate. E poi nella villa comunale ampiamente riqualificata stamattina anche tanti giochi, avviamento allo sport per i ragazzi delle scuole, perché il lascito di questa manifestazione sia non solo infrastrutturale, in particolare per la riqualificazione di Bagnoli, ma anche sociale. Lina allo studio.
1: E dopo la sigla andrà in onda Fuori TG con Maria Rosaria De Medici. Il tema di oggi ci porta su altre rotte turistiche. Sentiamo allora Maria Rosaria.
2: Sì Paolo, noi abbiamo cercato di spostare la nostra attenzione su alternative, perché lo sappiamo tutti, lo viviamo tutti i giorni, se abitiamo nelle grandi città d'arte ci sono tantissimi turisti, si parla ormai da un po' di tempo di iperturismo. Esistono delle ricette per contrastarlo in maniera positiva, per proporre dell'altro? Noi ci proviamo già da un po' e continueremo a farlo nella puntata di oggi, tra pochissimo, dopo la sigla.
1: La prossima edizione di TG3 alle 14:20. Grazie per averci seguito e buona giornata.

0: Il Giro delle Dolomiti in pochi giorni, trend turistico del momento, comune a visitatori italiani e internazionali.
1: Stamattina l'Alpe di Siusi, ieri abbiamo fatto più la parte di Lago di Braies, Dobbiaco e Bressanone. Domani invece faremo Merano.
2: Decine di milioni di visualizzazioni per il Craffen più virale dei social. Val di Fassa, siamo tra Corrodella e Passosella. È il cibo, quello che vediamo sui nostri smartphone, a decidere cosa fare durante le vacanze.
3: Ormai è virale, vengono tutti qua, abbiamo visto chilometri di fila e quindi volevamo anche noi venire ad assaggiarli.
4: Sì. Siamo venuti qua per questo praticamente.
5: Questa è la partenza per Procida, Ischia, Casamicciolo con l'Aliscafo. Guardate quanta folla!
6: Abbiamo fatto Anacapri, il giro dell'isola, e siamo andati ai Faraglioni, in barca.
7: 450 persone, questo è il limite che può sostenere la Baia del Silenzio a Sestri Levante.
8: Sicuramente migliora la situazione generale della baia, perché anche i bagnanti sono più tranquilli essendoci un numero limitato di persone.
7: Chi arriva tardi può mettersi in fila e aspettare che qualcuno esca.
9: Sì, sarebbe bello che non ci fossero i limiti, ma siamo in troppi.
10: Sì, è così, siamo in troppi. Buongiorno, benvenuti a Fuori TG. Allora, in questa copertina che abbiamo realizzato con Sole Marrama ed Eva Pellegrini abbiamo voluto mettere insieme un po' di storie e di voci che sono arrivate durante l'estate dalle regioni italiane. Avete visto qual è la situazione e in parte avete visto anche uno dei possibili rimedi, cioè limitare gli accessi. Di iperturismo vogliamo parlare questa mattina, alla vigilia della giornata mondiale del turismo che sarà domenica 27, ma insomma ci sono tanti temi sul tavolo della nostra puntata. Intanto vi presento e ringrazio per essere tornato qui con noi Paolo Conti, editorialista del Corriere della Sera.
11: Grazie a voi per l'invito.
10: Ben arrivato, c'è Lara Nicoli che sta seguendo le notizie, sta seguendo i vostri commenti, ne parleremo tra un attimo con lei. Poi siamo collegati con Cagliari, dove è in collegamento con noi il poeta Franco Arminio. Vediamo...
12: Ciao.
10: Ecco, buongiorno, ben arrivato. Dunque, nella nostra copertina noi abbiamo messo alcune delle storie italiane di quest'estate. Esiste un'alternativa ad andare sulle Dolomiti a caccia dei crafer e dei bomboloni, Arminio? E qual è?
12: Ah, ma l'Italia è una nazione fatta di montagne essenzialmente, quindi proprio sulle montagne abbiamo tantissime alternative, ne cito una, il Pollino. Il Pollino è una montagna corale, bellissima, non ha la cima famosa, no? Non ha il capolavoro come le Dolomiti, però è una montagna che si può camminare tutta. E quindi appunto abbiamo l'imbarazzo della scelta. Va bene le Dolomiti, ma scendete sulle montagne dell'Appennino, che sono bellissime.
10: Eh sì, allora ne approfitto per dire anche che noi in queste puntate chiediamo sempre a voi di partecipare sui social, prenderemo nota dei vostri suggerimenti di luoghi che ci segnalate che non sono tanto noti e magari li andremo anche a visitare. Dunque, Paolo, fra un paio di giorni è la giornata mondiale del turismo, in Italia erano previste le

0: celebrazioni ufficiali al Tempio di Venere, al Colosseo, ma il Ministero del Turismo ha deciso di cancellarle e di spostarle a data da destinarsi, perché dobbiamo dire che il sito archeologico più visitato d'Italia è stato funestato da una tragedia e su cui si stanno facendo luce in queste ore, la morte di un giovane di 22 anni, non poteva, e il Colosseo è ancora chiuso, ricordiamo, non poteva certo essere un luogo di celebrazioni.
1: No, appunto, questa è una autentica tragedia che unisce il problema drammatico in Italia delle morti sul lavoro. Lo conosciamo benissimo, il Capo dello Stato insiste continuamente a richiamare gli obblighi della sicurezza, e questa morte è stata fortemente simbolica per tante ragioni. Un ragazzo di 22 anni specializzato in questi restauri acrobatici, quindi una modalità di lavoro molto particolare, molto felice di essere lì al Colosseo, lo aveva detto ai familiari, molto, molto fiero di fare questo tipo di lavoro. Naturalmente questa morte è entrata anche, bastava vedere quello che è accaduto ieri e l'altro ieri su tutti i principali siti dei grandi quotidiani internazionali. Questa morte è rimbalzata inevitabilmente, perché il Colosseo è uno dei luoghi, chiamiamolo iconici, anche se questo è un aggettivo terribile e ormai abusato, ma in cui se tu vai dal Nord America all'Asia si parla di Colosseo, è il Colosseo. E quindi questa cosa ha fatto bene il Ministero a rinviare le celebrazioni, perché non si può distinguere l'una cosa dall'altra. Nel momento in cui il Colosseo diventa teatro di morte sul lavoro, occorre fermarsi, non c'è il minimo dubbio.
0: Dunque, come vi dicevo all'inizio della puntata, noi abbiamo deciso di scegliere, come sempre facciamo, dei percorsi alternativi, e il primo di questi ci porta con Lara Nicoli in Basilicata.
2: Possiamo fare questa Basilicata costo costo, partiamo da Maratea, mm-hmm, e la prima tappa la facciamo a Trecchina.
3: È la prima volta che fai il cammino?
4: Sì, è la prima volta.
3: Quanto prevede di metterci?
2: No, penso in 6 giorni.
5: Il cammino Basilicata Coast to Coast nasce ufficialmente nel 2024. È un cammino che prende spunto dal film di Rocco Papaleo del 2010. È stato progettato dal Club Alpino Italiano. Un viaggio che aiuta alla scoperta, ma anche alla riflessione introspettiva.
3: Trova il tuo passo, rallenta. È questo il senso del Basilicata Coast to Coast, il primo cammino nato partendo da un film. Quasi 170 chilometri dal Tirreno allo Ionio, divisi in 12 tappe, che attraversa 13 borghi e il Parco Nazionale del Pollino, tra cultura, storia dei borghi e natura.
6: Questo giovane cammino si rifà anche un po' a quelli che erano i transiti antichi, no? Di queste popolazioni che, viaggiando sul mare, si fermavano a Maratea e da Maratea poi entravano nell'entroterra e si inoltravano all'interno della splendida Basilicata, incontrando gli altri popoli e quindi facendo maturare poi questa grande cultura che è stata quella della Magna Grecia.
3: In quale tappa ci troviamo in questo momento?
7: Siamo in una delle tappe intermedie del cammino, si proviene da Lauria per arrivare qui a questa tappa di Latronico e siamo ora nella parte più suggestiva da un punto di vista naturalistico. Questo cammino, secondo me, riconnette i luoghi, riconnette i paesi, rincontriamo le persone, ci fanno cambiare lo sguardo al paesaggio.
3: Da uno dei parchi più grandi d'Europa arriviamo al Borgo di Valsigni, una delle ultime tappe dove si può visitare il castello della poetessa Isabella Morra.
8: Isabella Morra era una poetessa del 1500, nata in questo castello, figlia del barone di questo castello, e barbaramente uccisa dai fratelli per una presunta relazione con un nobile di un paese vicino. La poesia di Isabella Morra è stata riscoperta da Benedetto Croce, che qui ha voluto recarsi per, appunto, entrare in contatto con i luoghi che avevano ispirato questa poesia e avevano visto la vita di Isabella Morra.
3: Ad aiutare chi intraprende il lungo cammino, un'associazione che si occupa della logistica.
9: L'associazione aiuta a trovare un posto per dormire oppure aiuta a fare il trasferimento bagagli.
3: Cosa significa turismo lento?
10: È un modo per vivere davvero appieno un territorio che si presenta ai tuoi occhi in modo con passo lento, parsimonioso e molto attento.
0: Dunque, Franco Arminio ha organizzato in Basilicata, ad Agliano, in provincia di Matera, da anni, un festival culturale, La Luna e i Calanchi, ad agosto si è svolto. Com'è andata questa edizione, Arminio?
4: Beh, direi molto bene. Tanti ragazzi da tutta Italia. E bene, bene, sono molto contento.
0: È cambiato il territorio un po', no? Anche io capisco che è difficile parlare di sé, però ci dica qualcosa. È cambiato il territorio da quando si è accesa una luce?
4: Posso dire che quel festival è la prova che i luoghi hanno una forza. Cioè, arrivano tante persone, tanti ragazzi ad Agliano, non tanto per il programma, che magari è anche bello, ma proprio per la forza dei luoghi. Agliano è un altrove nei confini nazionali, c'è proprio la sorpresa della geografia, cioè di vedere un luogo potente, forte. L'Italia, diciamo la verità, a parte appunto i capolavori, le città d'arte, spesso ha un paesaggio abbastanza rovinato, tra una città e l'altra, tra un paese e l'altro, capannoni, pompe di benzina, insomma è un paesaggio piuttosto malmesso. Agliano ha il vuoto intorno, c'è un mare d'argilla, e questo vuoto si rivela, come dire, intenso, si rivela bello da attraversare, da vivere. Quindi, e non c'è solo Agliano in Italia, noi dobbiamo andare a cercare tutti quei pezzi d'Italia un po' defilati, nascosti, che però danno energia. I luoghi danno energia, i luoghi sono una sorta di farmacia. Ecco, questo è il motivo per cui tante persone vengono ad Agliano. Non è un festival culturale, direi quasi è un festival della salute. Ecco, si viene per curarsi.
0: Solo che questi luoghi, Paolo Conti, vanno anche loro stessi curati, perché altrimenti poi si svuotano ad un certo punto dell'anno e perdono quello che hanno recuperato durante magari la stagione del bel tempo, la stagione estiva.
1: E guarda, lì serve ovviamente un'azione politica profonda, non c'è niente da fare. Gli amministratori delegati locali possono fare tutti gli sforzi che si vuole, ma se non c'è una regia del governo centrale è chiaro che, infatti è molto interessante quello che è stato presentato giorni fa a Cinecittà, questa operazione Borghi, in cui è stato stanziato la bellezza di un fondo di 1 miliardo di euro, sono 315 borghi in tutte le regioni con 21 progetti pilota, in cui è stato focalizzato lo scopo: residenze d'artista, luoghi dove realizzare dei piccoli musei locali, recupero di case abbandonate.
0: Quindi insomma parliamo di fondi vincolati a dei progetti, non a pioggia.
1: Assolutamente vincolati a progetti, non sono a pioggia. Il PNRR, come sai, sono questi soldi europei che vincolano a progetti precisi e date di scadenza, non è un intervento a pioggia così, diciamo all'italiana antica, se vogliamo dirlo. E quindi questa è una grande scommessa, proprio, e diceva giustamente Arminio poco fa, è l'intensità del posto che diventa medicina. Il problema è che molto spesso i grandi centri italiani sono avvelenati da un turismo sempre più inconsapevole, sempre più di massa, sempre più poco intelligente, nel senso che arriva in un posto e non recepisce nulla di quello che vede, niente.
0: Allora, dobbiamo dire una cosa, che quest'estate abbiamo segnato un nuovo record anche rispetto ad altri paesi europei, abbiamo dei dati del Ministero del Turismo e ce li dice Lara Nicoli.
11: Allora, il Ministero del Turismo ci dice che quest'estate è andata bene per il turismo in Italia, con un incremento del più e 2% di arrivi, è un incremento di 5,6% di arrivi nei piccoli comuni, quindi questo significa che molta gente ha scelto il turismo lento e ha scelto un turismo meno dispendioso, e c'è un dato interessante, più 61,8% di saturazione strutture ricettive. Significa che la saturazione indica quello che passa attraverso le agenzie di viaggio online, quindi tantissime prenotazioni online in Italia, più 13,8% rispetto all'anno precedente.
0: Poi ci sono tutte quelle che escono da questo circuito, quindi immaginiamo che siano ancora di più, e di questo dobbiamo parlare. Però abbiamo nominato i piccoli comuni, allora Lara è andata a Sanza, in uno splendido piccolo comune.
12: È la torre medievale che abbiamo inteso col videomapping animare, e racconta per sommi capi chiaramente la storia di Sanza, dalle origini ed è un momento attrattivo per i visitatori.
3: La storia di un borgo, quello di Sanza, nel Parco Nazionale del Cilento, tra passato e futuro. Le parole d'ordine sono accoglienza ed arte. 122 stanze diffuse per il paese per ospitare artisti, turisti o chi voglia solo allontanarsi dal frastuono della città. Tutto grazie ai fondi del PNRR, insieme con il Ministero della Cultura e la Regione Campania.
12: Ci siamo classificati al primo posto con il nostro progetto Borgo dell'Accoglienza, appunto. Noi abbiamo comprato 25 immobili, queste case che ormai erano quasi tutte abbandonate, le abbiamo ristrutturate e quindi oggi fanno parte del Borgo dell'Accoglienza.
3: Un paese, quello di Sanza, di circa 2.000 abitanti, immerso nella natura, tra il Vallo di Diano e i Monti Alburni, sta rinascendo in nome dell'arte. Due edizioni di un festival dedicato agli artisti di strada, nelle vie del piccolo centro opere d'arte contemporanea selezionate dal Museo Madre di Napoli ed un vero e proprio centro per l'arte.
13: Questi sono degli affreschi che sono stati realizzati nell'ambito del progetto che vogliono raccontare il tema del benvenuto, no? L'essere arrivati in un piccolo borgo delle aree interne che dà la possibilità evidentemente a chi decide di venire a soggiornare nel nostro paese albergo di sentirsi parte integrante di un racconto.
3: E poi c'è la tradizione culinaria legata agli antichi sapori.
14: Questo era un antico modo per conservare il burro quando faceva caldo in montagna. Il nome originale è manteca, dallo spagnolo, mantequilla, e si metteva il burro all'interno del caciocavallo e lo si poteva tenere per mesi.
15: Qua ci troviamo a Ponte dell'Abate, questo è un sentiero che fa parte del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. Questo sentiero è lungo 5 km, mentre il sentiero storico all'incirca un 12 km con un dislivello di 1100-1200 metri. Qua si può fare un turismo lento, ecco, ci basta già guardarsi intorno e osservare.
0: Franco Arminio, io non penso che lei si voglia candidare alle prossime elezioni, però è molto politico il piano per le aree interne e per i piccoli comuni che lei ha scritto in 30 punti. Per esempio, a un certo punto lei dice i piccoli comuni devono avere più diritti ma anche più doveri. Che intende?
4: Ma per esempio non bisogna fare un campo sportivo dove non ci sono giocatori, no? Cioè non si può rincorrere la spesa per la spesa. Appunto bisogna utilizzare bene le risorse, per esempio anche tutta questa attenzione alla cultura, che ovviamente a me sta benissimo, alla musica, all'arte, però ricordiamoci sempre che per esempio per rendere veramente attraente un piccolo paese dell'Appennino la cosa fondamentale è la salute, cioè è se un anziano di Milano si vuole trasferire in Abruzzo, in Irpinia, in Calabria, la prima cosa che cerca di capire se sto male, in quanto tempo arrivo al pronto soccorso? Questa è la cosa importante. Un altro elemento è i prodotti tipici, va bene i B&B, gli agriturismi, ma poi chi li produce, i fagioli, chi fa veramente, diciamo così, i prodotti di eccellenza? Bisogna aiutare i giovani contadini, perché una volta che muoiono gli anziani contadini non c'è il ricambio e quindi le campagne diventano un deserto. Quindi io direi un grande piano sui giovani, con idee luogo per luogo. L'Italia non è uguale, i paesi non sono uguali. Il problema di questi progetti nazionali è che immagina una realtà uguale, ma non è, ogni paese è un caso a sé. Quindi ci vuole molta attenzione, molta pazienza. La politica si deve piegare letteralmente, deve avvicinare il suo sguardo alla vita dei paesi. C'è un formicolio molto bello, ci sono tante cose che stanno nascendo, vanno mappate, vanno in qualche modo viste e vanno aiutate. Bisogna aiutare le virtù e bisogna anche essere severi con i vizi. I paesi sono anche, diciamo così, hanno un vittimismo, una postura spesso anche parassitaria che va, come dire, un po' messa all'angolo. Non bisogna così assistere solamente i paesi, bisogna chiamarli al lavoro. I paesi devono rigenerarsi da soli e ovviamente con l'aiuto dello Stato, ma non possono, diciamo così, pensare che vengono tirati fuori dalla palude da un'entità esterna. Questo è importante, i paesani devono mettersi al lavoro.
0: devono passare all'età adulta. Che ne pensi, Paolo?
1: No, penso che lì è proprio un progetto, quello di Erminio, molto, molto chiaro, che unisce il turismo pure a una rinascita economica. Quella è la grande scommessa. Cioè, se le aree interne, in particolare si parlava in generale l'asse dell'Appennino, che è quello che soffre di più, può diventare

0: libri legati a mangio delle cose buone legate alla terra è un'esperienza, non è più quel modo di arrivare in un posto, fare un selfie e dimenticare e fare qualcosa che diventa, che si aggiunge nevrosi a un modo di fare già malato dal punto di vista proprio del tempo, dell'uso del tempo, dello stare insieme, del condividere un'esperienza, questo sicuramente.
1: Allora, non abbiamo tempo per i suggerimenti dei nostri, ma li seguiremo e andremo a raccontare da vicino questi piccoli comuni. Ringrazio i nostri ospiti, voi che ci avete seguito durante tutta questa settimana. Noi ormai siamo tornati, dunque saremo qua in diretta lunedì prossimo. Intanto vi ringraziamo, buon weekend a tutti, arrivederci.

0: C'è Pasolini con la sua vita e le sue opere e c'è Pasolini dopo la morte. Ne parliamo con Ascanio Celestini e Ninetto Davoli. A tra poco.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
1: Dopo pranzo mi sento gonfia.
2: Lancia pallone, Elgasin è la soluzione. Mai più gonfiore, Elgasin per la digestione.
3: Elgasin, più digestione, meno gonfiore.
4: Oh, italiano di Lidl, è proprio da provare.
5: Dal nostro assortimento per te e lo chef, salametto cacciatore DOP a 2,69 euro. E spaghetti, fusilli, penne, linguine o rigatoni IGP a 99 centesimi.
4: Italiano vale davvero.
6: Mi senti? Sono la tua forza di volontà. Ero al tuo fianco quando con determinazione hai raggiunto obiettivi ambiziosi. O quando hai scelto la tua strada. Non ti ho mai lasciato, nemmeno quando hai affrontato novità inaspettate e hai avuto fiducia in chi poteva aiutarti. Molti pazienti non seguono correttamente le indicazioni del medico. Prendersi cura di sé è un gesto d'amore. Aderire alle terapie salva la vita.
7: Insetti da tutto il mondo, una collezione eccezionale per scoprire e guardare da vicino esemplari autentici. Prima uscita, un vero scorpione a 1,99 euro. RBA.
8: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Voltaren Emulgel ti può aiutare con i suoi quattro effetti. Allevia rapidamente il dolore, combatte l'infiammazione, abbrevia il tempo di recupero, migliora la mobilità. Voltaren Emulgel, quattro effetti in un prodotto.
9: Kefir. Naturale. Puro. Benessere. No coloranti. No filtri. Nuovo Müller Kefir da bere, supporto al sistema immunitario. Piacere, purissimo.
10: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
11: Abbandoni ora l'immobile.
10: Mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
12: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Win3 Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Win3 Business è open ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su win3business.it.

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie. Il titolo, anzitutto, Una disperata vitalità, che è un'espressione di un verso di Pierpaolo Pasolini, e oggi tutta la nostra puntata, i nostri ragionamenti parleranno e ragioneranno attorno a Pierpaolo Pasolini, perché Ascanio Celestini, che è un attore che conoscete anche perché è venuto qualche volta qui a Quante Storie e ha tra l'altro uno spettacolo portato in giro per l'Italia su Pierpaolo Pasolini, ha scritto un libro molto bello, erratico, che racconta Pasolini, ma racconta anche il nostro paese. Pasolini, una vita, anzi due. Ascanio Celestini, bentornato.
1: Bentrovato.
0: Accanto ad Ascanio Celestini vedete forse l'attore feticcio, il protagonista di tanto cinema di Pierpaolo Pasolini, e cioè Ninetto Davoli. Ninetto Davoli, benvenuto. Ora qui, grazie. Darsi del tu, darsi del lei sarà complicatissimo. Io cercherò di darvi del lei, ma ogni tanto sbracherò, quindi vi darò del tu. Benvenuto, Davoli.
2: Ok, grazie.
0: Alice, buongiorno a te.
3: Buongiorno a te, Giorgio, ai nostri ospiti e a chi ci sta guardando.
0: Crediamo sia opportuno partire dal titolo del libro di Ascanio Celestini. Pasolini, una vita, virgola, anzi due. Due perché un'altra vita di Pasolini comincia con la sua morte.
4: Esattamente in questo punto, dove ci sono delle macchie di sangue nascoste da un po' di terra, è stato scoperto il corpo di Pierpaolo Pasolini questa mattina alla periferia di Ostia. La signora Maria Lollobrigida è stata la prima a scoprire il corpo.
5: Il corpo,
4: vero?
5: Sì.
4: A che ora?
5: Alle 6:30. Mentre scendevo dalla macchina ho detto: ma tu guarda, rifugiatano sempre i rifiuti in mezzo alla strada. Io gentilmente venivo a raccoglierla per buttarla. Sono arrivata a quel punto lì del barattolo, ho detto: dico, non è la mondizia, è un cadavere.
6: Mostruoso è chi è nato dalle viscere di una donna morta. E io, feto adulto, mi aggiro più moderno di ogni moderno a cercare fratelli che non sono più.
7: Abbiamo perso prima di tutto un poeta, e in poeta non ce ne sono tanti nel mondo. Ne nascono tre o quattro soltanto dentro un secolo.
0: Sì, tra l'altro credo si intraveda anche Ninetto. Ascanio Celestini, perché due Pasolini?
1: Beh, due Pasolini perché? Perché io dico che nel momento in cui è morto, è stato ucciso, insomma, Pierpaolo Pasolini, è come se ne fosse nato un altro, che è quello di cui parliamo sempre, è quello di Pasolini direbbe, Pasolini avrebbe detto, è il Pasolini che viene tirato sempre per i piedi, è Pasolini, se c'è una manifestazione, gli scontri con le forze dell'ordine, Pasolini sta con la polizia, e non è vero. Pasolini è stato espulso dal Partito Comunista, e anche questo, io per farla breve dico, non è vero, perché il Pasolini espulso dal Partito Comunista è un insegnante della scuola media del Valvasone nel 1949, che non è il Pasolini che conosciamo noi, cioè quello che ha prodotto le opere che conosciamo dal 55 al 75. Per cui il secondo Pasolini di cui parlo, o meglio, di cui parlo nel titolo, ma del quale non parlo poi nel libro, è il Pasolini inventato al quale facciamo dire tutto quello che vogliamo dire noi, ma se lo attribuiamo a Pasolini è meglio, perché è come se l'avesse detto lui.
0: Chi credo Ascanio Celestini abbia vissuto questa, diciamo, distanza fra il Pasolini reale e il Pasolini dopo la sua morte è Ninetto Davoli, perché quante volte le sarà capitato, ti sarà capitato, Ninetto, di dire: ma perché devono mettere in bocca o in testa a Pasolini cose che il Pasolini reale, che tu sei tra i pochi che ha conosciuto bene, non avrebbe detto?
2: Ma io dico, mi allego un attimino a Celestino, un attimino, ma dicendo questo qua, che la gente, io non lo so, è vero che la gente comunque vuole sempre retribuire cose che Pierpaolo ha detto, ma ha detto a modo suo. Perché quello che dicono oggi di Pierpaolo, a me, dico la verità, mi fa un po' rabbia. Mi fa un po' rabbia perché tutti quanti in qualche modo si vogliono lasciare, che direbbe Pasolini oggi.
0: Come dice.
2: Allora, Pasolini oggi non avrebbe detto niente, perché Pierpaolo stava andando verso una direzione, diciamo, di un mondo catastrofico. Se ti dico che con Pierpaolo l'ultimo periodo volevamo andare a vivere in Marocco, perché in Italia era un posto invivibile, stava tentando di andare verso un'era, diciamo, catastrofica, e voglio dire, quando uno ti dice che vorrebbe andare a vivere in Marocco perché non sopportava più vivere in questo mondo, perché il mondo, come diceva Pierpaolo, lui credeva molto al progresso ma non all'evoluzione.
0: Sì, questo proposito, questo, forse uno dei passaggi più sovrainterpretati, mal interpretati, ma insomma ora Ascanio e Ninetto, Celestini e Davoli ci aiuteranno, è quello sul 68, è quello su Valle Giulia. Anche qui le immagini.

0: mi ci aiutano.
1: Pasolini è uno strano personaggio perché ha precorso anche la contestazione, ha precorso il 68, poi si è messo contro il 68.
2: Come?
1: Ha scritto una famosa poesia, a Roma ci fu uno scontro tra la polizia e gli studenti e lui scrisse una poesia a favore della polizia. Non sarebbe mai stato con i terroristi, insomma, ecco. Tanto era contrario alla violenza in modo assoluto.
3: Avete facce da figli di papà, buona razza non mente. Avete lo stesso occhio cattivo. Quando ieri a Valle Giulia avete fatto a botte coi poliziotti, io simpatizzavo coi poliziotti, perché i poliziotti sono figli di poveri, vengono da subtopie, contadine o urbane che siano. Hanno 20 anni, la vostra età, cari e care, inebriati dalla vittoria contro i giovanotti della polizia, costretti ad essere servi.
4: Ascanio, questi sono i versi forse più citati.
2: Sì, però io... Allora, per chi ha letto quei versi, quelli che lui poi in un incontro che fa successivamente chiama i brutti versi, in realtà sì. Brutti non sono, insomma, però... Per chi ha letto veramente quei versi, ed è curioso che anche Moravia cada nel tranello e dica una cosa che Pasolini non scrive. Pasolini non scrive io sto con la polizia. No. Lui dice i poliziotti, parla delle persone e poi dice in un verso che non viene citato siamo tutti ovviamente contro l'istituzione della polizia. Allora è lui che lo scrive ed è curioso che venga sempre citato Pasolini che simpatizza con i poliziotti e non viene citato quello che sta due righe dopo siamo tutti ovviamente contro l'istituzione della polizia, andate però piuttosto a prendere contro la magistratura. Cioè una cosa che se la scrivo io o Ninetto ci querelano, insomma, se la diciamo noi con la voce nostra, con le parole nostre. E peraltro c'è sempre volendo parlare perché poi il titolo, allora quando vengono quei versi pubblicati sull'Espresso, quello che mette il titolo, che così insomma nei giornali è un altro giustamente che mette il titolo, e il titolo che porta subito da un'altra parte è cari studenti vi odio, che non è quello che lui scrive in quei versi. Il titolo che lui mette è il PC ai giovani, per chi lo vuole leggere lo trova in rete, e oppure l'empirismo eretico, che è il libro nel quale viene pubblicato. Perché? Perché in quei versi, ecco appunto, che non è il titolo messo da Pierpaolo Pasolini, e poi c'è tutta una storia qui che insomma, non ci abbiamo tempo di raccontare, ma insomma, e che cosa dice in quella poesia? Lui dice, studenti, volete fare la rivoluzione? Bene, ma non la dovete fare voi borghesi, perché i borghesi, la rivoluzione, questo lo aggiungo io, l'hanno fatta nel 1789, non è che la devono fare adesso nel 68. Se volete fare la mia amata rivoluzione, la dovete fare con le classi subalterne. Per questo dice il PC ai giovani e aggiunge, andate a riprendervi un partito, lui dice andate alle botteghe oscure, anche se è un partito di bocciofili amanti della litote. E alla fine conclude dicendo pure forse dovrò abbandonare io la mia amata rivoluzione per fare con voi una guerra civile.
4: Sì, tra l'altro Ascanio...
2: Per cui lui dice una cosa che dice per tutta la vita. Lui dice la rivoluzione si fa in Italia con il Partito Comunista Italiano ed è per questo che prima dicevo non è mai stato espulso dal Partito Comunista, sì. Perché lui ha fatto campagna elettorale per il Partito Comunista Italiano fino all'ultimo, il funerale a Roma è organizzato dai giovani comunisti.
4: No, questo è interessante perché vi mostriamo soltanto uno dei tanti articoli usciti negli ultimi anni, negli ultimi mesi, negli ultimi settimane. Questa è una Repubblica del 26 novembre 25, lo dico a Ninetto, la destra riscrive Pasolini, ecco perché è dei nostri. Ora, se non sbaglio, non mi ricordo quale figura di Fratelli Italia ha proprio detto che Pasolini era fascista, ma anche...
2: Bollicone.
5: Ma dico, dai, ma non diciamo fesserie, ma voglio dire scusa, cioè Pierpaolo è uno, non è che a dire cioè Pierpaolo è un comunista, neanche questo, perché Pierpaolo era un idealista, uno che guardava diciamo certe situazioni della vita, la realtà, cioè non per questo qua, dico io non voglio paragonare, cioè, ma Pasolini dico, ha fatto il Vangelo secondo San Matteo e Pierpaolo era un po' così, Pierpaolo era un idealista, è uno che diceva né comunista né fascista né democratico, cioè è un idealista, è uno che gli piaceva diciamo il benessere delle persone.
4: Detto, torniamo al Pasolini poeta, al Pasolini intellettuale, al Pasolini uomo, anzi in questo caso giovanissimo uomo che lascia il Friuli e arriva a Roma. Guardate queste immagini.
3: L'urlo del treno lacera l'aria. Il Friuli scaccia Pasolini che, come un fuggiasco, quando le tenebre ancora non sono vinte dal mattino, lascia il suo paese. Ed allora ecco Roma, nuova e sconosciuta. Sono i primi giorni di un nuovo decennio, 1950. Pasolini ha 28 anni. I suoi personaggi penseranno sempre alla fuga. Le baracche a Roma tra gli anni 50 e 60 sorgono lungo i prati delle ferrovie, vicino e sotto gli acquedotti, intorno ai fiumi, a ridosso dei ruderi. Il Mandrione, Tiburtina, l'Appia antica e nuova, la Gordiani, le rive della Niene e quelle del Tevere, verso la periferia da Testaccio in poi. Come nessun altro scrittore, Pasolini ha descritto questo popolo intrappolato e, come lui, scacciato, emarginato dalla città.
4: Tra l'altro Alice ci fa vedere la prima casa, no? Dove arriva Pasolini.
0: Esatto, in realtà è la seconda, perché si appoggiarono con la mamma al ghetto qualche mese, una casa in affitto, e poi arrivarono a Ponte Mammolo, vicino al carcere di Rebibbia, in questa casa che è un bilocale che il produttore Valsecchi ha donato allo Stato ed è stata restaurata e aperta al pubblico lo scorso novembre. Qui possiamo vedere qualche immagine. Adesso di quella casa rimane solo una piccola cucina, sono esposte delle foto e si vede questo vecchio pavimento. Si può prenotare la visita dal giovedì alla domenica ed è un luogo che mantiene viva la memoria di Pasolini attraverso gruppi di lettura, passeggiate letterarie, concerti e quant'altro. Qui vi mostro qualche altra foto qui, perché qui c'è un piccolo corridoio e poi si va avanti, ci sono foto,
4: galla, sì.
0: Questo è il salotto che vedevamo e infine volevo leggervi le pagine con cui Pasolini descrive questa casa. Abitiamo in una casa senza tetto e senza intonaco, una casa di polveri all'estrema periferia vicino a un carcere. C'era un palmo di polvere d'estate e la palude d'inverno.
4: Cosa trova a Roma Scanio Celestini? Ricordo che tra l'altro Pasolini una vita anzi due, come disse Vincenzo Cerami, che di Pasolini è stato amico, questo libro racconta Pasolini, ma racconta l'Italia, perché Pasolini è anche la storia italiana.
2: Beh, intanto Vincenzo Cerami ha conosciuto Pasolini proprio in quei primissimi tempi che lui era arrivato a Roma, perché era un ragazzo, uno scolaro proprio
5: era
2: una scuola, sì, di Ciampino, dove Pasolini aveva trovato un lavoretto come insegnante. Pasolini non scappa dal Friuli. Allora, prima cosa diciamola, tanto perché spesso io leggo il poeta friulano. Pasolini nasce a Bologna.
4: Sì, tra l'altro.
2: È legatissimo al Friuli, chiaramente, perché è legato alla figura della mamma, che è friulana. Infatti oggi il centro studi sta a Casarza della Delizia, dove era la casa, insomma, della parte femminile della famiglia. Ecco, lui però comincia a scrivere in friulano, e pur non parlando il friulano, che peraltro era un friulano quello che utilizza lui nella scrittura, in parte anche un po' inventato, ma insomma che non era neanche quello che parlava dalla mamma, che invece parlava un friulano più veneto, più borghese, che era un insegnante la mamma. E quando arriva a Roma, lui arriva, si dice spesso perché scappa, perché lo scrive anche lui, ma in realtà Pasolini avrebbe potuto vivere tutta la vita a Casarza della Delizia, con tutto rispetto non solo per il Friuli ma anche per il paese. Se non fosse venuto via da Casarza sarebbe andato a Bologna, a Milano, a Parigi. E quando arriva a Roma, vive nei primi tempi a Roma in quella borgata, ma non per scelta, ma perché non c'hanno soldi.
4: Esatto.
2: Insomma, i primi tempi appunto la mamma va a servizio, lui affitta una stanzetta al ghetto e poi appena può cambia casa, va a Monteverde, dove abiterà in due case diverse, e poi la casa di mio frate.
4: Sì, tra l'altro Ninetto, qui è interessante perché quelle borgate, tu sei cresciuto
5: sì.
4: Che erano un mondo che abbiamo intravisto e che noi romani, perché anch'io sono romano, ricordiamo ancora abbastanza bene, che era molto diverso però dall'oggi, o no?
5: Beh, no, tanto oggi queste borgate non esistono più, non esiste più, ma neanche la gente esiste più, non esiste più, perché comunque la gente è cambiata, anche oggi è cambiata la gente. E la periferia di allora era una periferia, cioè, che, come diceva Scagno, cioè Pierpaolo adorava comunque, adorava perché comunque era un mondo che lui voleva scoprire, perché lui, come dicevi tu, che era figlio della mamma Susanna, per il papà che era, diciamo, ufficiale. Pierpaolo era un borghese, era,
0: sì.
5: E lui l'ha sempre dichiarato un borghese, e non gli piaceva essere borghese, però era borghese. Dice, però sono borghese, perché l'ha dichiarato a mamma, dice, sono borghese. Dica, ma allora sei come quelli? Dice, no, è un borghese diverso. Perché lui, venendo a Roma, non è che ma diciamo lui ha sempre detto che comunque è andato via da sto paese perché non sopportava più casarsa, non lo sopportava più perché era un mondo che non gli piaceva a Pierpaolo. E fuggì a Roma e l'affascinò perché era un mondo da scoprire, ancora esistevano quelle persone vere, pure.
4: Guarda Nieto, ti interrompo per una ragione, perché tu hai toccato, e anche Ascanio, il mondo contadino del Friuli e il mondo sottoproletario della Roma che incontra Pasolini. Perché credo, ma lo dico timidamente, ovviamente qui sono due persone che ne sanno 100 volte più di me di Pasolini, a un certo punto lui vede morire quel mondo, o forse quel mondo viene ucciso dalla modernità capitalistica, ora riassumo molto, che lui vive in modo drammatico. Queste sono immagini molto famose, ma che meritano sempre di essere viste.
6: Il fascismo, il regime fascista, non è stato altro che un gruppo di criminali al potere. E questo gruppo di criminali al potere non ha potuto in realtà fare niente. Non è riuscito a incidere, nemmeno a scalfire lontanamente la realtà dell'Italia. Ora invece succede il contrario. Il regime è un regime democratico, eccetera, eccetera. Però quella acculturazione, quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere, il potere di oggi, cioè il potere delle civiltà dei consumi, invece riesce a ottenere perfettamente. E allora posso dire senz'altro che il vero fascismo è proprio questo potere delle civiltà dei consumi che sta distruggendo l'Italia. E questa cosa è venuta talmente rapidamente che in fondo non ce ne siamo resi conto. È stata una specie di incubo in cui abbiamo visto l'Italia intorno a noi distruggersi, distruggere, sparire. Adesso risvegliandoci forse da questo incubo e guardandoci intorno ci accorgiamo che non c'è più niente da fare.
4: E su questo Ascanio e Nieto potremmo parlare ore, no Ascanio? Un po' il nodo dell'incontro con la modernità capitalistica poi, che sì, travolge tutto.
2: Fa impressione che, cioè lui lo dice in maniera molto semplice, sì, ma dietro c'è una riflessione molto complessa, molto, molto difficile, e rispetto anche a quello che ha appena detto Ninetto, l'arrivo nelle borgate. Ecco, io dicevo prima, lui si innamora di questa lingua che è il friulano parlato da un vicino di casa, Livio Colussi, che non è della famiglia Colussi della madre, perché a Casarsa si chiamano tutti Colussi, insomma, sì, hanno i soprannomi dei cognomi, per cui, e sente questa parola rosada, e lui dice, ecco, rugiada, rosata, questa parola non è mai stata scritta, perché è una parola solamente detta, eppure è già poesia. Quando arriva a Roma, e non parla friulano, ma incomincia a scrivere friulano, quando arriva a Roma si innamora di questa lingua, perché vede in quella lingua, quella del sottoproletariato, chiamiamolo così, insomma, sì, poi marxisticamente...
5: No, è così, a scherzo, il sottoproletariato.
2: Sì, sì, no, dico, pure qui per non fare discorsi troppo lunghi. No. Comunque, di quelli che vivono, insomma, in quella periferia, che poi noi diciamo romani, no, perché diciamo Ninetto è romano, ma Ninetto pure è d'origine calabrese, cioè la Roma di quegli anni lì è una Roma dove tutti i romani, ma tutti i romani calabresi, i romani siciliani, i romani molisani, i romani eccetera, e lì lui si innamora di quel mondo, di quella lingua, al punto che conosce Fellini, per dire, perché diventa un referente per la scrittura in quella lingua lì. Lui, nato a Bologna, vissuto nel nord-est, e arriva a Roma quasi senza capire quello che dicono le persone. Quindi la grandezza anche di questo poeta è il continuo entrare nella lingua, nello sguardo degli altri. E quando lui si accorge in quegli anni che questo mondo sta scomparendo, e non scompare perché arriva alla scuola e insegna alle persone a parlare italiano, lui dice, quindi impariamo a parlare italiano perché la televisione che ci insegna a parlare italiano, che è questo italiano medio schiacciato rispetto alla borghesia. Lui dice, sì, io sono borghese, però aggiunge anche, il borghese, l'intellettuale borghese, e non può non essere borghese l'intellettuale borghese ha la straordinaria opportunità di tradire l'appartenenza alla sua classe sociale, ed è quello che per appunto ripete di nuovo in quei versi del PC dei giovani, gli studenti, dice, voi siete borghesi come me, e come me avete l'opportunità di tradire l'appartenenza a questa classe. E invece vedete che poi tutto il mondo invece scivola in quel...
5: Ma quando Pierpaolo dice che comunque gli piaceva quel mondo, dice che uno non dovrebbe superare la quinta elementare, ma secondo te, ma ci sarà un motivo, no? Perché, dico, superando la quinta elementare, andando facendo le superiori, significava che tutti facevano intraprendere delle cose sbagliate.

0: che secondo Pierpaolo una direzione già c'era sbagliata, perché andavamo verso un mondo talmente consumistico che ci portava alla catastrofe. Allora lui, Roma, perché amava Roma, le periferie, le borgate? Perché trovava in questo mondo ancora delle persone vive, persone sorridenti, che gli bastava poco per andare avanti. Questa era la bellezza, e questo qui Pierpaolo era una scoperta e voleva approfondire, e ha approfondito questa cosa.
1: Nel libro di Ascanio si parla naturalmente di Pasolini regista. Pasolini, lo so, insomma, dico una cosa banalissima, è stato un grande regista, ha incrociato, oltre a Ninetto Davoli, anche un grandissimo attore italiano che è stato Totò, e qui lo ascoltiamo parlare di Totò.
2: Secondo lei Totò è un comico sottoproletario, nel senso che la sua comicità scaturisce da una situazione propria della realtà del sottoproletariato?
3: Ma dicono anche che Totò fosse principe. Ma mi ricordo che una sera siamo stati a cena insieme e lui ha dato una mancia di 20.000 lire al cameriere. Di solito i principi non danno una simile mancia, sono molto taccagni. Quindi se Totò era principe, era un principe molto strano, molto sui generis, insomma. In realtà, conoscendolo, risultava un piccolo borghese. Cioè un uomo di media cultura, così, che ha un certo ideale appunto di vita piccolo borghese. Questo come uomo, ma come artista qual è la sua cultura? La sua cultura è la cultura napoletana sottoproletaria. Viene fuori direttamente da lì. È inconcepibile Totò al di fuori di Napoli, quindi del sottoproletariato napoletano.
1: Ninetto Davoli, credo, è l'unica persona al mondo ad aver avuto il privilegio di andare con Pierpaolo Pasolini a casa di Totò. No?
0: Ma devo raccontare questa cosa?
1: No, beh, brevemente.
0: Sì, beh, no, ma l'incontro è stato bellissimo. È una storia che sanno tutti, voglio dire. No? Sì. E quando Pierpaolo mi propose appunto di fare Uccellacci Uccellini, certo, che per me, ho detto, dico no, ma te lascia stare, per me il cinema non è, io non mi ricordo le battute, ma no, Ninetto mi ha convinto, e dice Ninetto, bisogna che tu conosca Totò, perché comunque dovreste lavorare insieme per 2 mesi, e una sera mi viene a prendere in borgata con una bella macchina, Pierpaolo bello vestito, io non c'avevo altro che il giubbetto, e mi porta dalla borgata, mi porta a dove abitava Totò, che erano i Parioli. Sì. Arrivo ai Parioli, e per me arrivare ai Parioli, mamma mia ragazzi, mamma mia, arriviamo proprio a via dei Parioli, sotto casa di Totò, un portone grandissimo, Pierpaolo suona, si apre questo portone, ascensore, dico questo che è? Ma dice questo è ascensore, come ascensore? E a che serve? Serve per andare ai piani superiori? E vabbè, dico... Montiamo su questo ascensore, dentro l'ascensore che c'era un divano. Dico, pure i divani dentro l'ascensore, però mi sembrava strano. Dice, beh, Ninetto, sai, sono queste case eleganti. Che... Vabbè, insomma, come si fa quando si va a casa di persone che non si conoscono? Insomma, uno prima di suonare si mette a posto la cravatta, Pierpaolo la cravatta, io mi sono messo a posto i capelli, non c'avevo nient'altro, e suona, chi ci apre? Totò. Totò, tu immagina Totò con una vestaglia rossa cardinale, con 2 pompon qui che gli scendevano, io un bet dico, guarda, ho sbottato a ride come a crepapelle, come un pazzo, proprio a ride come un pazzo. Pierpaolo che si vergognò in un modo spaventoso, perché mi sgomitava, dice Ninetto, invece lui è stato molto carino, ha detto, Pierpaolo, lascia stare, un ragazzo, entrate, entro dentro questa casa, mi sembrava di sognare. Ma ti giuro, mi sembrava di sognare, ho visto una tavola così bandita, ma dico io sto sognando, ma bandita con portacandele, 3 bicchieri, 3 piatti.
1: E Totò?
0: E Totò stava lì insieme alla Franca Baldini, ci stava lei, Pierpaolo, eravamo noi 4. E a un certo punto a Pierpaolo faccio di capa, ma scusa, dico, ma tutti questi piatti qua a che servono? Quanti devono mangiare qua? Dice no, questo è il posto tuo. Dico, a me mi serve un piatto solo qua, perché a casa mia si mangiava con una forchetta, strappavi e mangiavo, insomma, quella era. Ho avuto varie complicazioni a mangiare con olive che mi saltavano cose. Allora, a un certo punto la Franca Faldini, Ninetto, andiamo a prendere un caffè e finiamo di parlare, prendiamo il caffè. Tutto quanto, alla fine, dopo parlavo del film, tutto quanto, Totò ci accompagna alla porta e siamo usciti. Io dopo un po' di tempo incontro la Franca Faldini, dice Ninetto, dice, ti ricordi quella sera che sei venuto con Pierpaolo a casa? Beh, tu non sai che cosa ha fatto Antonio. Sì. Che ha fatto? Dice, quando ha chiuso la porta, va accompagnato. ha chiuso la porta, è ritornato indietro, è andato dentro lo sgabuzzino, ha preso una bomboletta di DDT e l'ha spruzzata dove stavo seduto io.
1: Madonna mia. Ascanio, siamo in chiusura, però Totò Marionetta, perché sia nello spettacolo sia in questo libro tu rifletti molto su questo, no?
4: Sì, sì, io poi parlo...
1: Il corpo.
4: Sì, di quello che diceva Meyer con Gordon Craig, sul fatto che l'attore ha una marionetta dentro di sé e deve riuscire ad usare questa marionetta che ha dentro il corpo. Il problema della maggior parte degli attori, ma era quello anche che pensava Pasolini degli attori italiani, insomma, e non soltanto italiani, ma insomma, vive in Italia, è che questa marionetta non riescono a tirarla fuori e quindi che spesso la recitazione, purtroppo, in particolare in teatro, insomma, è una recitazione finta, ingessata, con una lingua che non è parlata da nessuna parte in Italia se non sui palcoscenici. Fortunatamente non è più soltanto così, insomma, in Italia. Però in quegli anni in particolare il teatro era soprattutto questo qui. Totò invece incarnava proprio il contrario, cioè la possibilità di tirare fuori questa vitalità poetica della marionetta che è dentro il corpo, al punto che poi per Paolo Pasolini, insomma, in un film, non soltanto in Uccellacci Uccellini,
0: ma che cosa sono le nuvole?
4: Che cosa sono, bellissimo, meraviglioso, anzi se c'è un consiglio da dare per cominciare a conoscere per Paolo Pasolini è proprio attraverso il cinema, attraverso questi brevi film brevi che sono appunto tratti dai film episodi e cosa sono le nuvole, la terra vista dalla luna, eccetera, dove addirittura lì proprio Pierpaolo Pasolini a loro, dico loro perché anche lui è un pupo, è una marionetta, gli fa interpretare proprio delle marionette. Ecco, ma quella è una grande lezione anche proprio di teatro di Pasolini, più ancora che nel teatro che ha scritto. Forse lì riesce a realizzare anche quello che stava nel manifesto del Nuovo Teatro del 68.
0: Ma ti chiedi, Pierpaolo, che non ha mai scritto una cosa per un attore italiano teatro e che l'hanno fatto?
4: In che senso?
0: Cioè che Pierpaolo ha scritto dei testi teatrali, certo, e qualche attore l'ha interpretato.
4: È complicato.
0: È complicato.
1: Vi dovete fermare.
0: Non ci sono.
1: Vi dovete fermare. Ovviamente noi abbiamo solo sfiorato la ricchezza della vita di Pasolini, dell'opera di Pasolini, del rapporto fra Pasolini e l'Italia che Ascanio Celestini racconta in Pasolini, una vita anzi due, pubblicato alla Terza. Ninetta Ascanio, grazie davvero.
4: Grazie a voi.
1: Alice, grazie a te.
5: A te, Giorgio.
1: E con Quante Storie ci vediamo alla prossima.
6: Tra poco, passato e presente, l'incontro quotidiano con la storia.
7: Lezioni di yoga, il primo corso con sequenze, posture e tecniche di respirazione. Dall'equilibrio allo stress, libri illustrati per seguire passo passo i maestri delle più importanti scuole nelle pratiche del benessere quotidiano. La prima uscita da domani è in edicola a soli 4,99 €.
8: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
9: Qui è Verisure, si identifichi subito.
8: E rileva il ladro prima che entri in casa.
9: Abbandoni ora l'immobile.
8: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
10: Ultimamente sto facendo qualcosa al viso. Uso il nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris. Il siero antietà numero uno al mondo con acido ialuronico, ora potenziato con il nostro nuovo attivo esclusivo PDRN. PDRN. Illumina, rimpolpa, leviga le linee. Non è pretendere troppo, è sapere che io valgo. Nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris.

0: Oggi a passato e presente, mitologia greca, il mito più inquietante, quello della Medusa, che ha a che fare anche con la storia, ma vediamone prima i momenti salienti.
1: 8 d.C. Nelle Metamorfosi di Ovidio, Medusa, ninfa di rara bellezza, è violata da Poseidone in un tempio sacro ad Atena, che la punisce trasformandola in un mostro dallo sguardo pietrificante. 1405. Nella città delle dame, la roccaforte abitata da donne nobili d'animo, immaginata dalla scrittrice Christine de Pizan, Medusa è un

0: Una fanciulla virtuosa, la cui bellezza straordinaria immobilizza come pietre coloro che la osservano. 1975. Hélène Cixous, nell'articolo Il riso della medusa, destinato a diventare un manifesto del movimento femminista, sovverte il mito classico e fa della Gorgone un simbolo di rottura del sistema patriarcale e di liberazione della donna.
1: 1976. Della storia del mito della medusa parliamo con la professoressa Silvia Romani. Professoressa Romani, due parole: cos'è il mito della medusa e chi lo ha introdotto, chi l'ha inventato, chi è stato il primo a parlarne?
2: Il mito della medusa è il dato veramente interessante, che prima di tutto è un oggetto. Quando noi la conosciamo per la prima volta attraverso Omero, sta già decapitata al centro di uno scudo di un eroe. Il primo a raccontarne la storia invece è Esiodo, poco tempo dopo la produzione scritta dei poemi omerici, che ne descrive la storia, ci racconta chi lei fosse, da dove ha origine e anche la sua sfortunata vicenda.
1: E allora vediamo chi lei era, la sua sfortunata vicenda e il centro di questa vicenda, che è lo sguardo della medusa. Lo vediamo guidati da Matteo Marroni.
3: Nel 1988 Esther Judith Singer fece pubblicare postume le lezioni americane di Italo Calvino, suo marito, col sottotitolo Sei proposte per il nuovo millennio. Calvino aveva voluto che la prima fosse la leggerezza come categoria di interpretazione della realtà, perché, spiegò, il mondo che lo circondava, schiacciato com'era dalla pesantezza, sembrava non riuscire più a sottrarsi allo sguardo pietrificante di Medusa. Secondo il mito, l'unico in grado di sfuggire a questa sorte inesorabile era stato l'eroe Perseo, che, levatosi in alto con i suoi calzari alati, era arrivato al cospetto della Gorgone e con un abile stratagemma, riflettendo la sua immagine nello scudo, si era sottratto ai suoi occhi e le aveva tagliato la testa. Poi, come ognuno avrebbe fatto dopo un simile lavoraccio, Perseo si andò a lavare le mani nel mare, non prima però di aver adagiato la testa del mostro su un soffice letto di foglie e ramoscelli trovati sott'acqua per proteggerla dalla ruvidezza della sabbia. Un'accortezza che solo un animo nobile e generoso avrebbe potuto avere nei confronti di una creatura malvagia e orrorifica. E allora avvenne qualcosa di inatteso. Quei ramoscelli, al contatto col viso di Medusa, si trasformarono in splendidi coralli. Perché dal male può sgorgare il bene, e anche il pesante fardello del mondo può farsi leggero attraverso l'intelligenza e il coraggio, la sensibilità e il rispetto. Perseo lo dimostra. Non lasciarsi pietrificare. Ecco la proposta di Calvino.
0: Chi guarda indietro è punito. Orfeo, disceso nell'Ade per riportare in vita Euridice, la perde per sempre quando si volta per sincerarsi che l'amata lo segua. Nella Genesi, la moglie di Lot, fuggendo da Sodoma, si ferma a guardare un'ultima volta la città in fiamme e diviene immediatamente una statua di sale. L'Angelus Novus di Paul Klee, per Walter Benjamin, è sospinto da una tempesta paradisiaca verso il futuro, mentre indugia sul cumulo di rovine che si lascia alle spalle. Che il passato rimanga tale, sembrano ammonire i miti, le religioni, la filosofia. Ma guardare avanti può risultare altrettanto rischioso se ci si imbatte nello sguardo pietrificante di Medusa. I suoi occhi inquieti e volteggianti sono vettori di morte. Medusa è una gorgone, un mostro. Con le sorelle Euriale e Stenno è confinata ai margini del mondo, al di là dell'oceano, dove la notte sempiterna ne offusca la vista ai vivi. Lo racconta Esiodo, consegnando ai secoli successivi i contorni del suo tragico destino. Medusa soffrì cose atroci. Scrive nella Teogonia: ella era mortale, mentre erano immortali le altre due. E a lei sola giacque accanto il dio dall'azzurra chioma. Poseidone, dio del mare, non aveva potuto resisterle e aveva voluto farla sua. Perché Medusa, all'inizio, era una sacerdotessa devota alla dea vergine guerriera Atena. Ninfa di rara bellezza, dai capelli soffici come la seta, gli sguardi

0: li attirava, non li respingeva. Atena però, che gli sguardi li voleva solo per sé, ne fu invidiosa e la trasformò in una creatura ripugnante dalla criniera brulicante di serpenti. E poiché l'unione con Poseidone era avvenuta all'interno del tempio a lei consacrato, condannò la sventurata a tramutare in pietra chiunque avesse incrociato i suoi occhi. Eppure, lo sguardo maledetto della Gorgone, tra le mani eroiche di Perseo, che con l'aiuto divino le recise la testa, si fece strumento di giustizia. Perseo se ne servì per pietrificare i suoi nemici. Polidette, re di Serifo, che aveva imprigionato sua madre Danae, e Fineo, che tramava per sottrargli Andromeda, sua sposa. L'eroe, infine, la donò ad Atena, che la collocò al centro dell'Egida. Ma per Medusa nessuna redenzione. Nei suoi occhi, per chi la guarda, restò l'abisso di un terrore atavico, quello dell'altro.
1: Professoressa Romani, il filmato ci ha spiegato alla perfezione tutta la storia e la complessità del mito della Medusa. Le chiedo un favore, ce lo spezzetti punto per punto per spiegare quali sono i tratti salienti di questa storia?
2: Certamente, c'è un primo momento, il filmato lo mostra molto bene, lo racconta Esiodo, in cui Medusa è la più sfortunata fra tre sorelle, perché è l'unica mortale, la più bella probabilmente, il dio del mare, Poseidone e poi Nettuno per i romani, si unisce a lei. Ecco, Esiodo in realtà parla soltanto di un giorno d'amore su un prato fiorito, non dice nient'altro. Nel fotogramma successivo la ritroviamo già mostro.
1: E chi è che la tramuta in una...
2: Minerva stessa lo racconta molto bene, in questo caso Ovidio, nelle sue Metamorfosi.
1: E perché la tramuta?
2: Per punirla.
1: Mica è stata lei.
2: Esattamente, è proprio questo il vero problema, il grande vuoto del mito di Medusa. Nel fotogramma precedente Ovidio lo dice benissimo, lei è molto bella, amata da tutti i pretendenti, il dio la fa suo Nettuno in questo caso, nel tempio di Minerva, e la dea la punisce trasformandola in un mostro.
1: Questo è un punto, faccio finta di fare l'ingenuo, ma è un punto molto importante. La donna viene posseduta da un uomo e punita per essere stata posseduta. Poi continuiamo nello spezzettamento. Allora che succede?
2: Allora, nel fotogramma ancora successivo arriva l'eroe Perseo e per una sfida ingaggiata con il pretendente di sua madre arriva fino ai confini estremi del mondo dove abitano le tre Gorgoni, non soltanto loro, i giardini delle Speridi, le Graie, ma abitano le Gorgoni. Ancora una volta Medusa è l'unica mortale. Perseo, con una strategia anche molto nota, riesce a decollarla, a decapitarla con una spada, con un falcetto, prende la sua testa e la mette in un sacco.
1: E perché lo fa? Perché fa questa guerra?
2: Perché vuole la sua sfida eroica, è quella di riportare indietro un trofeo. Medusa è il suo trofeo.
1: Sì.
2: Specificamente. Poi c'è una quarta parte. La quarta parte, Perseo si trova ancora una volta in un mondo lontano, un mondo di confini, a voler salvare Andromeda. Incatenata a una rupe, offerta in qualche modo un mostro marino che pare essere un grande cetaceo. Perseo arriva e riesce con una tecnica di riflessi sull'acqua, lascia immaginare al mostro che la sua immagine riflessa sull'acqua sia invece proprio la sua persona. Il mostro attacca l'ombra, Perseo riesce con il falcetto a uccidere il mostro e lì arriva il momento di Perseo, pretendente di nozze. Perseo sposa Andromeda, la preda in questo caso che lui ha salvato, grazie al consenso, la sposa con il consenso dei genitori di lei. Dico anche che persino Andromeda non pronuncia una parola come non ha fatto Medusa, per cui lei non dà nessun consenso, ugualmente viene sposata.
1: Perfetto, adesso approfondiremo tutti questi temi, ma prima vorrei sentire da Chantal Fantuzzi, perché ci sono altri personaggi femminili nel mito di Medusa. Ce li spiega anche questi?
3: Appunto, ci sono altri due personaggi femminili nel mito.

0: tipo di Medusa, che sono la dea Atena e Andromeda. È nel tempio di Atena che Poseidone violenta Medusa, così come già nelle Troiane di Euripide, sempre nel tempio di Atena, Cassandra era stata violentata da Iace. E in entrambi i casi, anche nelle Metamorfosi di Ovidio, Atena distoglie lo sguardo da questa violenza e successivamente punisce appunto la vittima. Invece, secondo Apollodoro, nella biblioteca, Atena punisce Medusa perché è gelosa, perché aveva osato paragonarsi a lei. E sarà proprio ad Atena, come abbiamo visto nel filmato, che Perseo dona la testa della Gorgone. Poi abbiamo Andromeda, che è colei che necessita di salvezza, e Perseo appunto salva Andromeda recando la testa decapitata di Medusa. Quindi Andromeda è la principessa che necessita di salvezza, mentre Medusa è colei che morendo dona salvezza. E il preraffaelita Edward Burne Jones, alla fine dell'Ottocento, immagina Perseo che mostra alla sua promessa sposa Andromeda la testa di Medusa attraverso il riflesso dell'acqua del pozzo. Quindi è attraverso il riflesso che Perseo aveva ucciso la Gorgone, attraverso il riflesso dello scudo, e allo stesso modo è attraverso il riflesso che Perseo può mostrare la testa della Gorgone ad Andromeda. E abbiamo quindi due donne di nuovo contrapposte, la donna positiva ma passiva, Andromeda, la donna per certi versi attiva, Medusa, ma negativa. E abbiamo poi la donna appunto negativa, il mostro, la vittima anzi divenuta mostro, e la donna passiva che è la sposa salvata.
1: Io devo ringraziarla, cara Fantuzzi, perché non si poteva spiegare questa storia meglio di lei, e alla professoressa Romani chiederò nel secondo capitolo, dove avremo esaminato quello che avete detto lei e Chantal Fantuzzi, le chiederò di fare la psicanalista e di spiegarci tutto. Ma prima vediamo il secondo capitolo guidati da Matteo Marroni.
2: Coi miti, scrive Calvino, non bisogna aver fretta. Per poter ragionare su ogni dettaglio, bisogna aspettare che si depositino nella memoria. Sembra proprio quello che fece il poeta latino Ovidio quando, tra il 2 e l'8 d.C., pose mano ai 15 libri delle Metamorfosi. Nei suoi versi, la vicenda di Medusa si carica di tragedia. Tra le colonne del tempio sacro ad Atena si è consumato uno stupro. Poseidone si è unito alla ninfa dall'incantevole chioma contro la volontà di quest'ultima. Lo sguardo pietrificante appartiene a un corpo violato. La dea Atena ha assistito alla scena, è consapevole dell'abuso e non intende lasciare che il sacrilegio resti impunito. Ma non è contro Poseidone che si consuma la sua vendetta. È Medusa che condanna. La profanazione del tempio è anteposta a quella del corpo e attraverso Atena si compie l'infausto destino della Gorgone. Su di lei è impressa la colpa di aver ammaliato, attratto, sedotto, come Eva con Adamo, come la Filistea Dalila con Sansone, Salomè col re Erode, la maga Circe con Ulisse, la colpa di essere donna. E l'incedere del mito di Medusa attraverso i secoli, dal Medioevo all'età contemporanea, sarà una lunga e dolorosa espiazione.
3: Volgiti indietro e tien lo viso chiuso, che se il Gorgon si mostra e tu il vedessi, nulla sarebbe del tornar mai suso. Nel nono canto dell'Inferno, Virgilio intima a Dante di chiudere gli occhi per evitare lo sguardo pietrificante di Medusa. La Gorgone, per il sommo poeta, è depravazione, eresia, peccato. È la Medusa di Ovidio, su cui si innestano gli insediamenti dei padri della Chiesa. Le donne dovrebbero essere segregate, poiché sono causa di erezioni orribili e involontarie negli uomini santi. Parola di Sant'Agostino. La Gorgone medievale e cristiana è la femme fatale che assoggetta la mente dell'uomo, si insinua nelle sue fragilità e ne dispone a suo piacimento. E se l'umanesimo e il rinascimento pongono l'uomo al centro dell'universo, Medusa ne è un satellite perverso che alla ragione, all'integrità e alla saggezza oppone il vizio, l'istinto, il sesso.

0: Madri, sorelle, mogli, figlie, tutte le donne sono potenzialmente Medusa. La decapitazione è l'affermazione del dominio maschile. Ne va del progresso della civiltà. Una misoginia imperante in cui si cominciano a intravedere delle crepe solo con la Rivoluzione francese, quando i giacobini erigono Medusa a emblema della libertà e la brandiscono come un'arma per spazzar via ad un colpo le tiare, le croci, le corone, le parrucche incipriate dell'Ancien Régime. E se il romanticismo indugia sulla sua bellezza decadente, quando il movimento femminista comincia a muovere i primi passi, la Gorgone è trasformata nello stigma delle donne impegnate politicamente, che lottano per i propri diritti contro l'interdizione sessista ai ruoli di leadership. Le suffragette sono ritratte come moderne e insidiose meduse, un'immagine ricorrente che si fa strategia per colpire il potere declinato al femminile. Ma nel XX secolo, finalmente, l'urlo di dolore soffocato sul volto della Gorgone sin dagli albori del mito si fa protesta collettiva. Contro la società disegnata dagli uomini per gli uomini, contro la logica svilente e persecutoria che colpevolizza le vittime di stupro e non i carnefici, contro il giudizio sociale che pietrifica la sofferenza e non la sopraffazione. La testa mozzata e sanguinante sfida a riconoscere il vero volto della violenza di genere e a denunciarla. Non morte, ma nascita di una nuova Medusa che scardina le ingiunzioni del sistema patriarcale, riscrive la sua vita e invita a guardarla negli occhi.
1: Maledizione, il filmato ha svelato il punto d'arrivo dove volevo andare a parare, che è la storia di un mito nato come mito negativo, quasi mostruoso, e che poi diventa, col passare dei secoli e dei millenni, invece qualcosa di molto estremamente positivo, di rivendicato. Ma noi facciamo questo percorso passo passo. Il mito negativo, che cosa voleva dire? Cosa nascondeva il mito della Medusa? Che messaggio subliminale voleva mandare?
2: Sicuramente Medusa, fra i tanti mostri femminili,
1: sì,
2: rappresenta davvero la radicale alterità, l'alterità assoluta. E questo soprattutto perché è solo un volto, è un precipitato di tutte le mostruosità solo in un volto.
1: Questo volto pietrificante, che vuol dire questa storia?
2: Questo volto pietrificante ha molto a che fare, perlomeno nell'antichità,
1: sì,
2: con il terrore che gli antichi avevano dello sguardo frontale. Lo sguardo frontale che pietrifica non è soltanto di Medusa, è anche per esempio dei telchini e anche di alcune altre creature, perché la frontalità per gli antichi è il terrore totale, perché rimanda proprio all'idea della morte. Nelle rappresentazioni, per esempio nelle rappresentazioni sui vasi, soltanto gli dei morti e gli addormentati venivano presentati di fronte, tutti gli altri erano di profilo. Invece lei continua a presentarci questa immagine frontale, questi occhi sgranati che sembrano gli occhi di un bue che va al sacrificio, ed è questo davvero a spaventare.
1: Capelli?
2: Anche i capelli rappresentano l'alterità assoluta, perché sono contemporaneamente, Medusa era nota già nell'antichità, quando già era una bella ragazza, per i suoi capelli. Erano i suoi capelli a renderla
1: più. Prima erano belli e poi diventano.
2: E poi si sono trasformati.
1: Elemento centrale della mostruosità.
2: Esatto, esatto. E quindi è proprio questo, un insieme di alterità. Mi viene in mente quell'Elzeviro di Primo Levi in cui lui dice: prova a spiegare come si inventa un animale. E lui dice: ricordiamoci che quando noi inventiamo un animale, anche un animale mostruoso, anche un animale mitologico, lo facciamo semplicemente assommando una serie di elementi che sappiamo già, come il Mirmicoleone di Borges. Ecco, la Medusa è questa, è una sommatoria di elementi molto noti, ma che tutti insieme veramente rendono il senso dell'alterità assoluta.
1: E Perseo viene mandato a tagliarle la testa,
2: sì,
1: cioè, ed è una testa ancora pericolosa quella di Medusa, perché continua a vivere con quello sguardo, con quei capelli di cui lei mi parlava.
2: E contemporaneamente, così come accade tutti gli elementi realmente inquietanti dell'universo mitologico degli antichi, così come pietrifica, è capace anche di assolute magie, miracoli, per esempio la sua testa depositata su un prato e a contatto con i rametti, i ramoscelli che vengono dal mare, è capace di trasformare questi ramoscelli in fondo insignificanti in coralli, le gocce di sangue della medusa. Quindi insieme pietrifica, ma è anche capace di fare qualcosa di assolutamente meraviglioso.
1: Questa però dei coralli l'ho notata anch'io, ma è l'unica cosa buona che viene dalla medusa. Il resto è tutto... Ma vuol dire che così i greci vedevano potenzialmente tutte le donne? Le vedevano cattive e anche più potenti di loro, capace di imbrigliarli nonostante fossero dei valorosi combattenti. Vedevano questo dentro...
2: Ne temevano certamente il potere. Non credo onestamente che le vedessero come più potenti di loro. Credo che questa è una percezione a cui siamo arrivati
1: noi. E che cosa temevano delle donne?
2: Temevano la loro irrazionalità soprattutto. Il rischio che le donne, essendo tradizionalmente lontane dalla razionalità, molto più vicine al mondo degli animali, infatti spesso le donne potenti e furiose vengono paragonate ad animali, a cani, a lupi. Ecco, queste donne... sempre a rischio di cedere all'irrazionalità, di precipitare nelle emozioni e nelle passioni, potevano essere la porta del caos. E quindi questo era il rischio fondamentale, che non, l'uomo non potesse più tenere l'ordine, la misura, certo, che era naturalmente...
1: Ed è quello che accomuna, se lei ci fa caso, tutte le donne della tragedia greca.
2: Assolutamente.
1: Tutte le donne hanno esattamente la caratteristica di cui stiamo parlando oggi,
2: esatto,
1: riferita alla medusa. Ma entriamo nel terzo capitolo, dove, guidati da Matteo Marroni, cercheremo di cogliere il momento in cui questa immagine negativa si trasforma invece in un'immagine positiva.
3: Proseguendo nella lettura, la lezione di Calvino sulla leggerezza esorta a lasciare che i miti ci parlino attraverso il loro linguaggio, quello semplice e immediato delle immagini. Il mito di Medusa, ben prima di approdare alla parola scritta, ha iniziato a raccontarsi attraverso la rappresentazione del suo volto. Ogni epoca ha depositato sull'effigie della Gorgone paure, angosce, desideri, rivendicazioni. Un'evoluzione iconografica che l'ha raffigurata come un mostro tetro e abominevole durante le grandi convulsioni che scandiscono la storia dell'umanità, e ne ha invece ingentilito i tratti nei periodi di maggiore equilibrio, quelli in cui l'uomo si illude di dominare il caos e di essere padrone del mondo. Ma mostro o ninfa, il potere ammaliante del volto di Medusa è rimasto intatto, perché l'arte, spiega Immanuel Kant nella Critica sulla capacità di giudizio, mostra la sua eccellenza proprio descrivendo in modo bello cose che nella natura sarebbero brutte e spiacevoli come le furie, le malattie, le devastazioni della guerra. Il filosofo, però, aggiunge che c'è una bruttezza che l'arte non può sublimare ed è quella che suscita ribrezzo. Eppure il volto di Medusa sembra smentirlo. È irresistibile anche quando provoca repulsione. E ancora oggi, come l'orrore della Gorgone ci attragga e ci seduca, resta un mistero.
0: Medusa ha nel volto un misto di bellezza sovrumana e di sovrumano orrore. Chi la guarda in questa pietra medesima, attonito resta e diviso fra due contrari affetti. Isabella Teotocchi Albrizzi, pioniera delle critiche d'arte italiane, nel 1801 descrive ammirata il Perseo trionfante di Antonio Canova. Bellezza e orrore. Questo è il fascino della Gorgone, anche per il maestro della misurata estetica neoclassica. E sembra anche che avesse consigliato di porvi accanto una candela accesa per accentuare l'effetto spaventoso, con quale esito non è dato sapere. L'effetto spaventoso delle sue prime raffigurazioni, tra l'VIII e il VII secolo a.C., invece era assicurato. I Gorgoneia, le maschere rituali della Gorgone, scolpite su rotelle di marmo, ne riproducevano il volto frontalmente, mai di profilo, come accadeva per gli esseri umani, perché in lei nulla era umano. I Gorgoneia avevano una funzione precisa: allontanare il male con la sua stessa arma, la paura. Poi, con l'ingresso dell'eroe Perseo,

finito, l'arte iniziò a scomporne gli elementi, ad interrogarli. E allora, tra i lineamenti ferini del mostro, si insinuarono tratti più delicati, armoniosi, umani, e la maschera si trasformò in ritratto.

0: invito alla contemplazione. E se il Medioevo la censura come allegoria del peccato, la potenza seduttiva di Medusa riemerge prepotente nella tela che Caravaggio realizza nel 1598. Nella sua espressione attonita e sorpresa c'è la consapevolezza impotente della fine. Caravaggio osa guardare la morte in faccia, ferma la Gorgone sulla soglia tra il mondo dei vivi e quello dell'aldilà, e ferma anche lo spettatore, sopraffatto da una visione che paralizza e al contempo avvince. È la tempestosa leggiadria del terrore, avrebbe spiegato il poeta romantico Shelley nel 1819 in una poesia dedicata alla Gorgone di un dipinto fiammingo. E se in Shelley c'è pena e compatimento, nel XXI secolo l'ingiustizia subita dal suo corpo violato si fa denuncia e prospettiva. Il 13 ottobre 2020, davanti al Tribunale Penale di New York, che aveva condannato per reati sessuali il produttore cinematografico Harvey Weinstein, viene scoperta una statua dell'artista italo-argentino Luciano Garbati. Medusa è in piedi, ha forme sinuose e un viso intenso, e in mano la testa di Perseo.
1: La testa di Perseo alla fine viene tagliata, ma torniamo al mito che durò a lungo e diciamo ha avuto un'evoluzione quando era ancora mito negativo.
2: Credo che non ci sia una vera e propria evoluzione, ma ci sia una costante nella continua ripresa nella storia della sua fortuna, diciamo.
1: Sì.
2: Di elementi ora positivi, ora negativi. Negli anni in cui Garbati esibiva la sua statua che abbiamo appena visto.
1: Alta, la fermo subito. Quindi c'era, lei coglie degli elementi di positività anche nel mito antico.
2: Per esempio c'è un autore antico poco battuto che si chiama Lucano, che scriveva di Epica, che dice che con tutti quei capelli così anguiformi doveva essere per forza molto intelligente. Quindi faceva forse una battuta, però qualcosina c'era già allora, il tentativo, come dire, in qualche modo anche quando Esiodo dice che era molto sfortunata, in qualche modo empatizza con il suo destino. Qualcosa di positivo c'è dall'inizio, ma il carattere negativo di Medusa non è assolutamente scomparso, neppure nella contemporaneità, perché se è vero che, per esempio, Medusa come tatuaggio è diventato un trend sui social, perché le ragazze che purtroppo, le donne che hanno subito violenza, si tatuano Medusa per denunciare la violenza subita, è anche vero che dal 2016 in poi, ma anche prima, l'equiparazione fra donna potente, donna che alza la voce, e Medusa è presentissima. Pensiamo all'uso che ne ha fatto Trump nelle prime presidenziali o a tanti altri esempi.
1: È vero. Perché la Ventriglia, secondo lei l'iconografia di Medusa quando è che passa da negativa a positiva?
3: Subisce diverse mutazioni, proprio come l'interpretazione del mito. Nell'arte greca arcaica il volto di Medusa era terrificante e aveva la particolarità di essere rappresentato frontalmente, in un'epoca invece che prediligeva i volti di profilo, proprio perché il potere di Medusa terrificante era nel suo sguardo implacabile e penetrante, e quindi era posto su scudi, sui frontoni dei templi, in posizione liminale, sui confini, perché aveva funzione apotropaica, cioè essendo terrificante allontanava il male e i nemici. E così piano piano, però, da simbolo di terrore è passata a diventare simbolo di protezione, e piano piano si è modificata l'iconografia. Nell'arte classica ed ellenistica la ritroviamo con tratti ingentiliti, quasi più umani, però a rivelare sempre la natura mostruosa di questa donna ci sono sempre i capelli serpenti, che sono veramente la caratteristica che la contraddistinguono in tutte le epoche successive. Forse non è un caso, l'antropologia ha sempre sottolineato come i capelli delle donne, soprattutto se fluenti, selvaggi, scompigliati, siano un elemento pericoloso, qualcosa da tenere a bada, da coprire, da tagliare, da demonizzare. Oggi anche alla luce della lettura femminista

0: persona distribuita. Quindi i serpenti di Medusa rappresentano Medusa, sono vivi perché sono lei. E ci sono dei racconti anche antichi che narrano come Medusa dormisse, perché talvolta Perseo la decapita, sì, mentre dorme, dormisse con i serpenti, come dire, a protezione, che le facevano
1: serpenti, da coltre. Ed è questo il punto centrale, i serpenti restano sempre vivi.
0: Sempre vivi,
1: Restano vivi quando sveglia, quando dorme, quando le decapitano la testa, sì. I serpenti sono quell'elemento che poi la porta nella modernità, nel Me Too, e sono quasi lo sguardo, che è l'elemento centrale, lo sguardo pietrificante, esatto. Si perde dietro l'aggressività dei serpenti, che, come dire, state attenti che noi portiamo i serpenti. Professoressa, lei è bravissima, faremo altri miti fino in fondo. Però vorrei da lei adesso i tre libri che normalmente diamo ai nostri lettori per approfondire quello di cui parliamo.
0: Certamente. Allora, sono tre libri, è una Medusa francofona, e quindi sono tre libri di tre importantissimi autori francesi. Il primo è di Hélène Cixous, Il riso della Medusa, un manifesto proprio di cultura femminista molto importante. Il secondo è un saggio famosissimo e sempre molto bello di Jean-Pierre Vernant, La morte negli occhi.
1: Alta qui la fermo, perché lei per modestia non lo racconta, ma ha scritto una splendida prefazione a questo libro. Adesso, solo adesso può andare avanti.
0: Va bene. E chiudiamo con L'occhio di Medusa, un saggio importante di Roger Queloir, in cui si parla non solo di lei, ma anche di mimetismo, in una prospettiva molto interessante.
1: Io ringrazio davvero tantissimo, perché sono le puntate più complicate, quelle dedicate alla decodificazione in chiave storica di un mito. Quindi ringrazio la professoressa Silvia Romani, come ringrazio Matteo Marroni per i loro interventi particolarmente penetranti, Chantal Fantuzzi e Michela Ventriglia. Prendete nota dei tre libri e appuntatevi anche la prefazione della professoressa Romani, e mentre voi fate tutta questa complessa operazione mi preparo per le conclusioni.
2: Il riso della Medusa, manifesto femminista, Hélène Cixous, Feltrinelli 2025. La morte negli occhi, Jean-Pierre Vernant, Il mulino 2023. L'occhio di Medusa, L'uomo, l'animale, la maschera. Roger Queloir, Raffaello Cortina, editore, 1998.
1: Con Silvia Romani abbiamo parlato della Medusa e delle Gorgoni come di un mito greco. Ma c'è uno scrittore, c'è stato importantissimo, Diodoro Siculo, che dice che sono realmente esistite. Diodoro Siculo ha vissuto nel primo secolo avanti Cristo, ha scritto una biblioteca storica in 20 volumi, di cui ne sono rimasti solo 5 libri, e dava anche un riassunto dei libri esistenti all'estero, e racconta che le Gorgoni erano delle donne guerriere che all'epoca vivevano in Libia e in Libia guerreggiavano. Quindi c'è un'ipotesi che siano realmente esistite.

0: C'è un mostro a Modena? Oppure si tratta soltanto, come viene detto, a una delle madri delle ragazze uccise di fisiologia criminale? Nei film o nei romanzi sui serial killer, dopo una sequenza di delitti sempre più raccapriccianti, arriva un colpo di scena.
1: Con Carlo Lucarelli, Misteri dimenticati.

0: In mezz'ora e la newsroom di In mezz'ora. Da domenica, 14:30, Rai 3.
1: Mambo italiano. Questo è l'effetto degli affari d'oro su chi acquista un poltrone in sofà con 50% di risparmio. Solo questa settimana, Luneto divano letto al prezzo lancio di 899 euro e finanziamento con prima rata a gennaio 2027. Prima passa da poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Repubblica regala le storie di un personaggio fuori dagli schemi. Rocco Schiavone. Dalla penna di Antonio Manzini, 6 indagini da leggere tutto d'un fiato. Lunedì 28 settembre, in omaggio il primo libro.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Quando ti rendi conto che l'esperienza non basta e non ti sta portando dove vuoi arrivare, una laurea costruita sui tuoi tempi può offrirti nuove possibilità. Con Pegaso raggiungi i tuoi obiettivi e dai una svolta alla tua carriera. Iscriviti a Pegaso a settembre, retta da 1550 euro.
2: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
3: Qui è Verisure, si identifichi subito.
2: E rileva il ladro prima che entri in casa.
4: Abbandoni ora l'immobile.
2: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
5: Totalmente cremoso. Totalmente creativo. Totalmente buono. Faie Total, tutto un altro yogurt.
6: Belen, Canalis, grazie Maria.
7: Nuovo.
6: Carolina di Monaco, la grande paura.
7: Nuovo.
6: Albano, schiaffo a Romina.
7: Nuovo.
6: Lamarini, un figlio a 60 anni.
7: Nuovo.
6: Vespa, nonno sì, pensione no.
7: Nuovo.
6: In più, Cucina Mia, primi di mare mediterranei e dolci soffici e gustosi. Nuovo con Cucina Mia o Enigmistica Mia.
8: Il mio tè.

0: tè immediatamente.
1: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale. La sete ha bisogno di tè. Tè San Benedetto, irresistibilmente.
2: Scopri le specialità, una nuova esperienza di gusto anche zero.
3: Guarda qua Mario, frutta e verdura fresca da Lidl.
4: Buone, vero chef? Questa settimana da Lidl, mele gala IGP del Trentino o dell'Alto Adige a 2,19€ e pomodori ciliegino pachino IGP a 1,49€. Lidl, vale davvero!
5: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

America scappa al via oggi le regate preliminari della 38esima edizione del Louis Vuitton. Ieri il team Luna Rossa ha dominato le prove, tanto entusiasmo sul lungomare. Per 3 giorni capitale mondiale della vela, la città prenota già l'edizione del 2029, l'amministrazione delegato Perrelli, Napoli ha tutte le carte in regola. Partivano dalla Campania per arrivare in Turchia e in Thailandia i rifiuti smaltiti in maniera illecita in provincia di Salerno, 3 persone arrestate dai carabinieri. Campi Flegrei, tanti emendamenti bocciati in passato, pronti a rientrare nel decreto legge in discussione alla Camera, si punta al dialogo tra governo ed

0: locali. Calcio, 10 azzurri impegnati nelle nazionali, Antonio Vergara salterà il debutto stasera, bene Højlund, mentre Milinkovic-Savic incassa 2 gol. A Castel Volturno intanto ha ripreso gli allenamenti Scott McTominay. Buon pomeriggio dalla redazione della TGR Campania. Il grande spettacolo sta per iniziare con la regata preliminare della 38esima edizione della America's Cup. Tutta la città è in festa. Noi ci colleghiamo con Francesca Ghidini che si trova sul lungomare. Francesca.
1: Buon pomeriggio, sono sulla pedana montata sugli scogli del lungomare, vi faccio vedere il pubblico, c'è ancora qualche posto libero e poi alla mia destra il campo di regata, a largo si vedono le barche pronte per la partenza. Grande successo, grande entusiasmo. Prego l'operatore di inquadrare anche il pezzo di lungomare che si può vedere alla mia sinistra, perché c'è tanta folla assiepata proprio sul lungomare. È davvero uno spettacolo. Accanto a me, tra i tanti spettatori, il signor Enrico. Signor Enrico, mi dica, ma lei quando è arrivato? Molto presto?
2: Sono arrivato intorno alle 12 e sono qui in attesa della partenza, molto emozionato ma anche curioso di vedere queste barche all'opera.
1: Noi abbiamo intervistato napoletani e turisti, davvero arrivano da ogni parte d'Italia e del mondo. Ascoltiamoli, poi torniamo in diretta. Lei è napoletana?
3: Sì.
1: Cosa significa tutto questo per la città?
3: Tanto.
4: Io vengo dal Veneto, tutto questo lungomare, il castello e tutta la città, credo è una cartolina meravigliosa.
5: Abbiamo un binocolo, quindi insomma cercheremo di vederle da vicino.
3: Bello, per il momento è la mia prima esperienza dal vivo dell'America's Cup e sono emozionatissima, non vedo l'ora che arrivi maggio.
6: Ma questo è uno spettacolo unico, prima è passata la Vespucci, anzi è ancora lì. Insieme alle barche ultramoderne, è un contrasto che solo in queste occasioni si riesce a vivere.
1: Trasporto e gastronomia qua.
7: È bellissimo, è bellissimo. È un connubio che non poteva, diciamo, venire separato assolutamente, perché Napoli è tutto.
1: Quello che potete vedere qui, il Vesuvio e il Monte Somme, è realizzato con l'impasto del babà, che non essendo bagnato diventa duro come la pietra, tipo un biscotto. È in cucina, tra virgolette, gli alunni dell'Istituto Morano di Caivano.
8: Ci siamo riusciti. Volevo una filiera a Caivano, cioè dalla terra dei fuochi, la terra della speranza.
1: E rieccoci in diretta dalla pedana sul lungomare. Intanto vedete il mare sta crescendo, anche il vento sta crescendo, le barche sono posizionate, davvero è questione di pochissimi minuti. Ma andiamo in Piazza Vittoria, all'ingresso, alla porta del villaggio dell'America's Cup, da Piero Vitiello. Vediamo Piero.
9: Sì, eccoci da un altro lato del lungomare, noi siamo all'ingresso del Race Village. Proviamo anche a spiegare in cosa consisterà dal punto di vista sportivo la giornata che ci apprestiamo a vivere. Ci sarà una regata di flotta, per la verità ce ne saranno 3. Chi taglierà per primo il traguardo otterrà 10 punti in classifica, il secondo 9, il terzo 8 e così via, fino a stilare una classifica finale. In realtà di regate di flotta ce ne saranno 3 oggi, 3 domani, 2 domenica. Alla fine, con la graduatoria finale, si prenderanno le prime 2 in classifica che andranno a disputare il match race che assegnerà il trofeo in palio in questo fine settimana. Sono 9 le imbarcazioni in acqua, 3 Luna Rossa, i britannici e i neozelandesi campioni in carica, schiereranno 2 equipaggi diversi, uno principale, l'altro invece formato da donne e giovani, una barca ciascuna in acqua invece per Francia, Stati Uniti e gli svizzeri di Aling, dunque una platea assolutamente internazionale, non solo qui sul lungomare ma anche in sala stampa dove è stato Ettore De Lorenzo. Il suo servizio, poi torniamo qui.
10: Sono circa 220 giornalisti accreditati per queste regate preliminari dell'America's Cup. Questo è il Media Center che è stato allestito nel

0: Nel salone del Museo Anton Dorn 50 giornalisti sono italiani, tutti gli altri vengono da ogni parte del mondo. Questa mattina c'è stata la conferenza stampa del CEO dell'America's Cup Partnership, ovvero Marzio Perrelli. Noi l'abbiamo ascoltato anche sulla possibilità che la America's Cup possa tornare anche nel 2029. Sentiamolo.
1: Le condizioni ci sono sicuramente, poi è una negoziazione a due dove bisogna sedersi attorno a un tavolo e trovare l'accordo. Vediamo come va queste preliminari e come va l'anno prossimo. Io credo che Napoli abbia tutte le carte in regola per competere per la prossima edizione.
0: Tra i tantissimi giornalisti presenti qui nel Media Center abbiamo sentito un collega che viene dalla Nuova Zelanda e un collega italiano e ci hanno parlato di questi primi giorni qui a Napoli.
2: Napoli è una città eccezionale, il villaggio allestito sul lungomare sembra un po' quello che trovavamo a Valencia, davvero stupendo.
0: Ci sarebbero anche le condizioni per poter andare avanti anche nell'edizione successiva?
3: Questo sì, penso di sì. Poi sai, dipende un po' anche, certo. Anche se questa ACP cambia un po' le regole di una volta, però dipende anche da chi vincerà l'anno prossimo. Certo.
4: Alle 14.10, dunque tra pochissimi minuti, la partenza della prima regata di flotta in mare, al largo, nel golfo. C'è anche la collega Francesca Martelli, perché l'America scappa a Napoli non è soltanto colore, non è soltanto sport, ma anche tanto altro. A te Francesca.
5: Eh sì, noi siamo nel Golfo di Napoli da una posizione decisamente privilegiata di chi può vedere le tre regate di flotta da un'imbarcazione. Infatti alla mia destra molti stanno già guardando il campo di gara per l'America's Cup, che è un'opportunità per la città, lo è sicuramente per gli imprenditori e per il settore edile. Io sono qui con il presidente dei costruttori edili di Napoli, Savarese, che questa mattina mi ha detto: Napoli torna ai fasti del passato. Che concretamente per voi cosa significa?
6: Semplicemente Napoli è una città che merita una diversa posizione nel territorio internazionale ed oggi con l'American Cup riesce a ritornare alla sua vera identità. Napoli è il mare, la Coppa America è il mare, abbiamo come costruttori che finalmente si ricordi, utilizzando lo strumento di partenariato pubblico-privato, che c'è necessità di portualità turistica. Coppa America, barche, ma dove le mettiamo a Napoli?
5: Quindi anche un suggerimento concreto per il futuro dal mondo dei costruttori. Questa mattina al Race Village c'era il ministro dello sport Abodi, che ha incontrato gli studenti delle scuole campane. Ve lo faccio sentire e poi linea a voi.
7: Qua si consacra non soltanto una grandissima competizione, ma la settimana europea dello sport sotto lo slogan Be Active, cioè muoviamoci fondamentalmente, alziamoci dalla poltrona, cerchiamo di socializzare, cerchiamo di contrastare la sedentarietà. Lo facciamo con centinaia di studenti, studentesse, di ragazzi ai quali cerchiamo di mandare questo messaggio positivo, perché i grandi eventi certamente ci inorgogliscono, ma a noi interessa la quotidianità.
8: Passiamo alla cronaca. 3 arresti ed altre misure cautelari per associazione a delinquere finalizzata allo smaltimento illecito dei rifiuti. Blitz all'alba dei carabinieri di Salerno. Sentiamo l'inviato Enzo Perone.
9: Traffico di rifiuti tra Salerno, la Turchia e la Thailandia, blitz dei carabinieri all'alba, un'inchiesta della procura di Salerno guidata da Raffaele Cantone, che nelle scorse settimane aveva visto il sequestro di aziende di stoccaggio e smaltimento di rifiuti. Si è sviluppata questa mattina con un'operazione dei militari dell'arma del NOE di Napoli e dei comandi territoriali, che hanno eseguito un'ordinanza del GIP di Salerno. Arresto in carcere per Francesco Ragosta, 61 anni, già condannato a 14 anni dalla Corte di Appello di Napoli nel febbraio 26 per concorso esterno in associazione camorristica, reimpiego di denaro sporco e bancarotta. Secondo l'accusa, degli inquirenti partenopei avrebbe reinvestito il denaro del clan Fabrocino per acquistare aziende dolciarie e alberghi di lusso. Nell'inchiesta di Salerno, oltre a Ragosta, è finito agli arresti domiciliari suo genero Giuseppe Cianci, proprietario della Cermetal di Sarno, alle mie spalle, che ricicla rottami ferrosi, ora sequestrata e affidata a un amministratore giudiziario. In carcere anche il legale rappresentante della Ricicla Campania, Giovanni Calienno, in liquidazione, disposti dal GIP obblighi e divieti di dimora e una misura di interdizione dalla professione imprenditoriale. A diverso titolo gli indagati sono accusati di associazione per delinquere, attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, furto di materiali ferrosi provenienti dalla rete ferroviaria italiana. Le indagini partite dalla Ricicla Campania di Albanella nel Salernitano fanno emergere una gestione di rottami

0: ferrosi destinati legalmente a impianti della Thailandia, esportati attraverso la falsificazione della documentazione. Per un altro verso, la Ricicla Campania cedeva in nero alla Cermetal rifiuti ferrosi che in almeno un'occasione sono stati classificati come materiali di recupero ed esportati in Turchia per oltre 5 tonnellate con documentazione falsa, sequestrati circa 3 milioni e mezzo di euro tra beni mobili e immobili.
1: Due persone sono state arrestate dai carabinieri del nucleo investigativo di Napoli perché indiziati a vario titolo di duplice omicidio premeditato, aggravato dai motivi abietti, dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il clan Longobardi-Beneduce. I due indagati avrebbero preso parte il 19 giugno del 1997 a Pozzuoli all'omicidio di due persone appartenenti ad un'organizzazione criminale rivale. Ed è coinvolta anche la città di Benevento, tra le tante in Italia in cui sono state effettuate perquisizioni nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minorenni indagati per istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica, religiosa e addestramento ad attività con finalità di terrorismo. Gli indagati propagandavano anche il gruppo suprematista The Base e giocavano online simulando virtualmente l'omicidio di persone appartenenti a minoranze etniche. La denuncia e il codice rosso non hanno fermato un 44enne che ha perseguitato, minacciato e picchiato la ex moglie. Dopo l'ultimo messaggio minatorio è stato arrestato. Il servizio è di Alessio Aversa.
2: Il tempo è scaduto, vi uccido. La minaccia è incisa nel muro davanti alla casa di una donna di 37 anni che vive con i suoi due figli a Napoli. È stato il suo ex marito, un 44enne, che è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. Secondo gli investigatori, dopo la separazione, l'uomo avrebbe continuato a perseguitarla con telefonate, appostamenti e minacce. Ad agosto il tentativo di tornare insieme, uno sforzo per la serenità dei bambini, ma le violenze sono ricominciate. La donna ha raccontato di essere stata afferrata per i capelli e colpita con schiaffi e pugni alla testa. La denuncia ha fatto scattare il codice rosso, ma non è servito. Gli episodi sarebbero proseguiti, prima con la scritta sul pianerottolo, poi la casa devastata, mobili distrutti, frigorifero rovesciato. La donna, esasperata, ha chiesto di nuovo aiuto. Il 44enne è ora nel carcere di Poggioreale.
1: La Corte d'Assise di Napoli poco fa ha pronunciato la sentenza per l'omicidio di Antonio Di Gennaro, 72 anni, avvenuto a Quarto nel 2025, condannati due figli a 25 anni di reclusione, esclusa la premeditazione e l'utilizzo del veleno. Il bradisismo, il dibattito sul nuovo decreto legge ad hoc. Lo strumento prevede una governance unica e comprenderà molti degli emendamenti bocciati in passato. Sentiamo l'inviata Francesca Coppola.
3: Dopo il quasi totale azzeramento in commissione delle modifiche al decreto legge 144, l'avvio della discussione generale in aula ieri a Montecitorio, lunedì si andrà al voto con la fiducia sui provvedimenti per i Campi Flegrei. Intanto da Palazzo Chigi la dichiarazione di un'intesa con la Regione Campania per varare un nuovo decreto legge ad hoc. Il governatore Fico dice già attivato un tavolo. Dal ministro Musumeci l'annuncio: il nuovo decreto dovrà individuare una governance unica e sarà improntato alla prevenzione pluriennale della vulnerabilità. La legge comprenderà molti degli emendamenti bocciati, dice il deputato Schiano.
4: Oggi sì, si va verso un'intesa tra il presidente della giunta regionale con il governo e ci avviamo ad un decreto legge che porterà di nuovo dentro anche quegli emendamenti, quindi che saranno recuperati. Difatti ancora una volta il governo dimostra la vicinanza alle popolazioni e ai cittadini dell'area flegrea.
3: Dopo il tradimento della bocciatura degli emendamenti, urgente intervenire, afferma l'opposizione.
5: Da mesi chiediamo un provvedimento ad hoc per i Campi Flegrei, un provvedimento che risolva davvero i problemi, che metta in sicurezza il territorio, che stabilizzi il personale amministrativo per contrastare il bradisismo.
3: Persi anni in misure insufficienti, aggiunge il deputato Caso, e sull'ipotesi commissariamento.
6: Dipende tutto da che soldi ci metti, che poteri ha e per fare cosa. Che sia lo stato di emergenza, che sia una gestione commissariale, tutto dipende dai finanziamenti, come vengono finalizzati.
1: E del provvedimento ad hoc per i Campi Flegrei si è parlato anche alla festa regionale dell'Unità a Portici. La pagina politica con Carlo Solimene.
7: Non bastano le rassicurazioni del governatore Fico e del ministro Musumeci sull'imminenza di un provvedimento legislativo ad hoc per i Campi Flegrei per placare la rabbia del PD nei confronti dell'esecutivo per il mancato recepimento alla Camera degli emendamenti sul bradisismo. Il tema fa capolino alla festa regionale dell'Unità a Portici.
8: L'amarezza resta perché...

0: che fino a quando non si concretizza un provvedimento, naturalmente penso che sia lecito.
1: Con gli amministratori locali stiamo ragionando anche su un'iniziativa a Roma, Palazzo Chigi, per far sentire la voce di un'intera comunità che è stata abbandonata dal governo, così come è stato abbandonato in questi anni il Mezzogiorno.
2: L'occasione serve anche per lanciare la sfida per il governo nazionale, a partire da una serie di parole chiave.
3: Salari, lavoro, difesa e rilancio, scuola, sanità pubblica, l'ambiente, la sicurezza dei cittadini, che la sinistra per troppo tempo ha lasciato colpevolmente in mano alla destra.
2: Di programmi discute anche il Movimento 5 Stelle Campano, che rilancia il tema del reddito di cittadinanza.
4: Considerando le alte percentuali di povertà che la regione Campania ha, noi dobbiamo assolutamente, il nostro dovere, affrontare il problema e cercare di risolverlo.
5: Siamo qua per rispondere a una domanda semplice: se domani saranno robot e intelligenza artificiale a produrre la ricchezza, questa ricchezza come verrà distribuita?
2: Il centrodestra, ma non solo, ha ricordato a Sant'Anastasia le figure di Giorgio Almirante e Antonio Rastrelli.
6: La politica di oggi è completamente diversa da quelle di una volta, ma perché purtroppo non esistono più gli uomini di una volta.
7: Noi lanciamo un segnale fortissimo, quello di alimentare ancora la contrapposizione delle idee, delle tesi, non lo scontro.
8: Il calcio ha rinviato il debutto in nazionale di Vergara a Castel Volturno. Intanto si allena Scott McTominay. Sentiamo Gianluca De Martino.
9: 10 azzurri nelle nazionali e dai match di Nation League arrivano notizie in chiaroscuro per mister Allegri. Assegno Rasmus Højlund nel 3-2 tra Norvegia e Danimarca. L'attaccante danese segna la rete del momentaneo 2-2, vanificata dal terzo gol del norvegese Haaland. Prestazione negativa per Milinkovic-Savic, che incassa 2 gol nella sconfitta casalinga della sua Serbia contro la Grecia. Stasera tocca alla nazionale italiana, all'Olimpico contro il Belgio di Kevin De Bruyne. Tra i convocati del commissario tecnico Roberto Mancini c'è il capitano Giovanni Di Lorenzo, ma non Antonio Vergara, secondo indiscrezioni, rimandato l'esordio dell'attaccante napoletano. E sfuma, almeno per questa partita, la suggestione di vedere in campo insieme i fratelli Esposito di Castellammare di Stabia. Francesco Pio sarà presente, Sebastiano andrà in tribuna. Intanto a Castelvolturno si è rivisto Scott McTominay dopo l'intervento per una lieve aritmia benigna e tra i pochi azzurri rimasti al lavoro con mister Allegri in questa lunga sosta di campionato.
8: E torniamo alla grande festa, quella della Louis Vuitton Cup. Andiamo sul campo di gara, ci ricolleghiamo con Francesca Ghidini.
10: E bisogna avere ancora un pochino di pazienza, qualche minuto. Alle mie spalle vedete tutte le barche a vela, le barche in gara allineate, questo campo di gara spettacolare. Il vento si sta alzando e naturalmente è un bene per questa gara, per chi veleggia. Anche il mare è leggermente mosso, ma va tutto benissimo, ci dicono gli esperti della vela. Io vi vorrei far vedere questo spettacolo meraviglioso delle persone che aspettano la partenza della gara in fila, ordinatissimi devo dire questi spettatori, e poi ancora questo spettacolo del golfo e della pedana. Siamo tutti davvero in attesa, le barche le vedete, i team sono pronti e possiamo dire che la festa sta per cominciare. Io vi restituisco la linea.
8: Grazie Francesca e grazie a tutti voi per l'attenzione. Buon pomeriggio.
11: Il trofeo più antico del mondo arriva a Napoli. Nel golfo, i mille colori delle vele della Louis Vuitton Cup. Mezzogiorno Italia presenta Mille Vele, speciale America's Cup. Domenica 27 settembre, ore 12:25 su Rai 3.
12: Il meteo regionale è presentato da Natural Bibo, piatti e bicchieri compostabili per la tavola.
13: Sulla Campania, locali fenomeni, vediamo in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, condizioni di tempo stabile e soleggiato in quasi totale assenza di nuvolosità. Sull'Appennino campano, cielo sereno poco nuvoloso con qualche addensamento un po' più consistente al mattino seguente. Sul Salernitano locali fenomeni nelle ore pomeridiane saranno seguiti da un rapido miglioramento. Le temperature faranno registrare una lieve diminuzione nei valori massimi, mentre quelli minimi risulteranno in deciso aumento. Venti dai quadranti settentrionali, da deboli a localmente moderati, mare da poco mosso a mosso.

0: piano, Ema.
1: Questo è l'effetto degli affari d'oro su chi acquista un poltrone in sofà con 50% di risparmio. Solo questa settimana, Luneto divano letto al prezzo lancio di 899 euro e finanziamento con prima rata a gennaio 2027. Prima passa da poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Punta verso la linea nemica. Rigore!
3: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
4: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
5: Quanto mi manca il calcio vero.
4: Ma ce l'avete Team Vision?
6: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99€ al mese. Vivi ogni azione con la qualità del Wi-Fi di Team. Vieni nei negozi.
7: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
8: Abbandoni ora l'immobile.
7: Mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
9: Nuovo.
10: Belen, Canalis, Grazie Maria.
9: Nuovo.
10: Carolina di Monaco, La grande paura.
9: Nuovo.
10: Albano, Schiaffo a Romina.
9: Nuovo.
10: Lamarini, Un figlio a 60 anni.
9: Nuovo.
10: Vespa, Nonno sì, Pensione no.
9: Nuovo.
10: In più, Cucina Mia, Primi di mare mediterranei e dolci soffici e gustosi. Nuovo con Cucina Mia o Enigmistica Mia.
11: Perché non l'ho fatto prima?
12: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
13: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
14: È un'altra cosa.
15: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
16: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata da 1.550 euro.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Euronics c'è Black Star! Prodotti stellari da non farsi scappare! Scopri la promozione in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
2: Papa Leone in Francia accolto da Macron, mai rassegnarsi alle guerre. Dà il benvenuto al giornalista CNN dopo il bando di Trump. Mattarella al pontefice, serve coesione per il bene comune. Decreto scuola, dal tetto agli stranieri al divieto di burca. Giallo sulle correzioni chieste dal Quirinale. Meloni, evitate classi ghetto. Le opposizioni, campagna elettorale sulla pelle dei bambini. Dati shock sull'economia sommersa, vale quanto il PNRR, quasi 200 miliardi l'anno, rende più poveri i lavoratori, 3.300 euro per ogni italiano, neonati compresi. Lucca, incendio in un condominio, due morti, una coppia che abitava al pian terreno, 13 feriti, tra loro anche alcuni bambini, da accertare cosa abbia innescato le fiamme. L'Italia riparte dal Belgio, stasera all'Olimpico la prima di Nations League degli azzurri con il ritorno di Mancini in panchina. Tanti volti nuovi, divertirsi in campo per riconquistare i tifosi, dice il CT. Buongiorno dal TG3, primo viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Il presidente Macron accoglie il pontefice all'Eliseo, l'appello al dialogo e alla diplomazia.

0: mai rassegnarsi alle guerre. Il messaggio del presidente Mattarella al Papa: serve coesione per il bene comune. Allora andiamo in diretta dalla corrispondente Alessandra De Stefano.
1: Sì, buongiorno, qui è una questione di momenti, atteso l'arrivo di Papa Leone XIV all'UNESCO, dove terrà un discorso intorno alle ore 15, sono già pronte le telecamere della diretta Viaggio Apostolico, che in Francia viene trasmesso minuto per minuto. Pace, multilateralismo, promozione del dialogo tra le culture, ma anche tecnologia e intelligenza artificiale, tra i temi affrontati davanti a una platea internazionale. Qui all'UNESCO l'ultimo pontefice fu Papa Wojtyła nel 1980. Per ora è tutto, attendendo Papa Francesco, io vi lascio a Vania De Luca, che ha ricostruito la giornata e soprattutto l'incontro tra il presidente Macron all'Eliseo e Papa Leone XIV. A voi.
2: In Francia, con il desiderio di pace e riconciliazione tra i popoli, scrive Papa Leone nel telegramma di rito al presidente Mattarella. Accolto a Parigi dal presidente Macron, ma anche da tanti giovani, che rivedrà stasera allo stadio Saint-Denis. Siete tutti benvenuti. Il saluto ai giornalisti sull'aereo. Felici che ci siate, al cronista della CNN, che Trump ha escluso dalla Casa Bianca. Su domanda accenna ai migranti a Ceuta, una vera crisi umanitaria. Visita di cortesia all'Eliseo, la Francia multiculturale e secolarizzata, ma in cui aumentano gli adulti che chiedono il battesimo. La diversità arricchisce convivenza e vita democratica, dice Leone alle autorità. Una giusta laicità non consiste nell'escludere la religione dalla sfera pubblica o dall'istruzione. Tutela della vita, insiste, mentre imprese lucrative favoriscono manipolazioni genetiche e maternità surrogata, l'acquisto di organi o l'offerta di morte programmata. Pace in moca, disarmo e bando delle armi nucleari, cita il Medio Oriente. Non si può rimanere indifferenti di fronte a sofferenze che feriscono la dignità umana e gridano giustizia a Dio.
3: E oggi pomeriggio i vespri nella cattedrale di Notre Dame.
2: Il suo restauro dopo l'incendio, un simbolo di speranza, dice Leone. Ciò che si credeva distrutto per sempre può rinascere grazie alla collaborazione di tutti.
0: Il presidente ucraino Zelensky annuncia il via libera americano per produrre i sistemi di difesa Patriot. L'ok del presidente Trump nel loro ultimo incontro sul campo. Intanto continuano gli attacchi incrociati. Sentiamo Gerardo Vitali Rosati.
4: Si fa riprendere così all'ospedale di Kiev dopo l'ennesimo attacco sulla capitale ucraina. Il presidente Zelensky annuncia che l'obiettivo tanto atteso è stato raggiunto. Nel bilaterale alle Nazioni Unite, Donald Trump gli ha concesso le licenze per la produzione dei missili Patriot, i potenti intercettori in grado di fermare gli attacchi balistici russi. Non solo. Gli Stati Uniti hanno proposto di lavorare a un trilaterale degli Emirati Arabi. Ancora non c'è una data, ma è già un passo avanti, confermato anche dal Cremlino. È il frutto dell'accelerazione diplomatica con gli ultimi incontri a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. In serata a New York, l'inviato speciale di Putin, Dmitriev, ha incontrato i negoziatori di Trump, Witkoff e Kushner. Ma anche oggi Kiev è stata centrata da un attacco russo. In questo palazzo, in un quartiere residenziale, è morto un ragazzo di 14 anni, sono almeno 20 i feriti. Conviviamo con una minaccia costante, dice Anna, la nostra sveglia sono i droni Shahed. Non credo più alla diplomazia, qui la situazione peggiora ogni giorno. Mosca sostiene di avere centrato a Odessa anche un deposito di armi provenienti dall'Europa. E l'Ucraina continua la sua offensiva sulle raffinerie e gli impianti tecnologici russi. Centrate strutture a oltre 1000 chilometri dal confine.
0: Proteste e arresti davanti al Palazzo di Vetro per il discorso alle Nazioni Unite del premier israeliano Netanyahu. Alle sue parole, delegazioni hanno abbandonato l'aula. Andrea Rustichelli.
5: Fuori dal Palazzo di Vetro le proteste contro Netanyahu. Tra i manifestanti l'attrice Susan Sarandon fa il giro del mondo, la sequenza del suo fermo. Il premier israeliano si fa precedere da un post sui social pappagalli per prendersi gioco di quanti lo accusano. E nel suo discorso all'Assemblea ONU va all'attacco, ma è palpabile l'isolamento internazionale che pesa su di lui e sul governo di Tel Aviv. Al suo arrivo l'aula comincia a svuotarsi, ancora di più poi quando respinge con sprezzo le accuse di genocidio ai danni dei palestinesi. È la più grande bugia del secolo, dice, il genocidio noi lo abbiamo evitato. Ad applaudirlo restano per lo più i diplomatici israeliani e pochi altri. Netanyahu minimizza le epurazioni condotte dai coloni, rivendica la guerra contro l'Iran e tuona: difendendo noi stessi, difendiamo anche molti paesi i cui delegati hanno lasciato l'aula. Poi le accuse di antisemitismo.

0: razzismo contro i detrattori, incluso il sindaco di New York, Mamdani. Una visita lampo, quella di Netanyahu, su cui grava il mandato di arresto della Corte Penale Internazionale. Stridente e sintomatica è l'immagine del presidente palestinese Abu Mazen, che all'ONU parla solo in collegamento perché gli USA, di nuovo, non gli hanno concesso il visto.
1: E veniamo alla politica italiana, alle prese con vari dossier, dalla legge elettorale al decreto scuola, varato ieri e rivendicato dalla Presidente del Consiglio Meloni, che questa mattina è tornata a difendere l'azione del governo. Ma andiamo in diretta da Palazzo Chigi, Jacopo Matano.
2: Eh sì, un video messaggio per l'Abruzzo Economic Summit in cui dice alle imprese: continueremo a sostenere questo territorio. E poi un altro arrivato pochi minuti fa su tutt'altro tema, invece indirizzato alla riunione del Forum Europa Paesi del Golfo che si sta tenendo in queste ore a New York a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in cui Meloni dice: bisogna continuare a lavorare per rafforzare la difesa collettiva. In ogni caso, a tutto campo, in tutti i campi, diciamo così, dall'Abruzzo appunto al Golfo Persico, la Presidente del Consiglio sembra appunto continuare a mandare avanti le lancette dell'orologio del suo governo, nonostante l'avvertimento arrivato in Consiglio dei Ministri che suona abbastanza chiaro ai suoi alleati, cioè se non ci sarà compattezza sulla legge elettorale e se non si arriverà compatti a quell'appuntamento, ci sarà il voto anticipato. Ma lo scenario del voto anticipato in realtà è evocato in un certo senso anche dall'accelerazione che ha impresso in questi giorni ai diversi dossier, su tutti quello del bollo auto e poi appunto la stretta agli stranieri nelle scuole, il tetto al 30% di stranieri nelle classi e poi la stretta su niqab e burka. E questa mattina è proprio il suo ministro:
3: 30% di stranieri, basta classi ghetto e studio dell'italiano garantito. La vera integrazione si fa con regole chiare.
4: Il decreto viene rivendicato anche dalla Lega e difeso da Forza Italia, questione di buonsenso e di civiltà, sostengono. Ma secondo i rumors solo l'intervento del Quirinale avrebbe impedito possibili lesioni del diritto costituzionale allo studio e addirittura l'allontanamento dei figli dai genitori che non frequentassero corsi di italiano, opzione prevista nelle bozze circolate prima del via libera al testo. Le opposizioni poi continuano a contestare l'intero impianto propagandistico, sostengono, del decreto. Caccia alle streghe sulle spalle dei bambini, accusa il PD.
5: Ci sono sanzioni, minacce per i bambini, multe ai genitori dei bambini immigrati. Anziché aumentare i salari agli insegnanti, aumentare le classi, intervenire sugli edifici, Giorgia Meloni discrimina e divide la scuola italiana.
4: Propaganda becera e decreto ideologico per i 5 Stelle, che rilanciano una proposta di Nova: tagliare le spese folli per il ponte sullo stretto e per il riarmo, investire quelle risorse in sanità, scuola e contro il caro carburanti. Meloni pensa a fare propaganda sulla pelle dei bambini, attacca AWS, mentre scarica sui cittadini il disastro economico, sociale e ambientale in cui ci è ridotti.
1: E del decreto scuola abbiamo parlato con un insegnante di matematica arrivato dal Senegal all'età di 5 anni. Così si rischia di limitare le possibilità e le aspirazioni dei più piccoli, ci dice. L'ha incontrato l'inviata a Piacenza, Maria Teresa Palamà.
6: Io sono arrivato qua 32 anni fa, e avevo praticamente 5 anni, quindi italiano non lo parlavo. I risultati ottenuti, insomma, sono partiti da io che non parlavo italiano.
7: Abdou, cittadino italiano originario del Senegal, scrittore, pallavolista e da quest'anno docente di scienze e matematica, vincitore di concorso in questa scuola media della provincia di Piacenza. In classe ha un bambino cinese che non parla italiano.
6: Ci sono i suoi compagni di classe che si fermano pur di spiegargli a lui.
8: Mi sono identificato in lui, nonostante fosse cinese.
7: E poi c'è anche un bambino senegalese.
6: Sarà bello quando incontrerò i suoi genitori, sentiranno anche loro, sono più ascoltati. Magari potranno dire a tuo figlio: vedi che hai un professore di matematica e scienze, datti da fare.
7: Parlare di tetti a scuola per i bambini stranieri, dice, sta già producendo effetti nelle menti.
6: Cioè io vedo un bambino magari senegalese che sente queste notizie, entra in classe e lo vedi che si sente un po' piccolo, come se dovesse chiedere permesso per esistere. Questa cosa non deve succedere. Ho sentito dire da alcuni professori in altre scuole, dire magari a un ragazzo straniero: fai il professionale perché abbiamo bisogno di operai. Cioè è una cosa terribile questa.
7: Accanto ad Abdou c'è la sua dirigente, un cartellone all'ingresso che dice tutto.
9: Il nostro memorandum quotidiano prima di varcare queste soglie, per cui siamo tutti diversi e tutti uguali nella diversità.
1: Lavoro irregolare, evasione fiscale, affitti in nero, l'economia.

0: Sommersa è una piaga che vale ogni anno quanto l'intero PNRR. Il danno per ogni cittadino è da oltre 3.000 euro, avverte un rapporto di Censis Conf Cooperative. Ce ne parla Claudia Bruno.
1: Un'economia invisibile che potrebbe finanziare la spesa sanitaria nazionale per più di un anno. Il sommerso in Italia vale oltre 197 miliardi, il 9,2% del prodotto interno lordo, una cifra pari all'intero PNRR. La parte più consistente, 108 miliardi, arriva dall'evasione fiscale in forte crescita, imprese, professionisti e autonomi che dichiarano meno di quanto guadagnano. 77 miliardi sono legati al lavoro irregolare, 12 ad altre componenti, per lo più affitti in nero, una situazione che sottrae a ogni cittadino, neonati compresi, 3.350 euro all'anno.
2: È una voragine che inghiotte, facendola sparire nel nulla una ricchezza pari al PIL di una regione come l'Emilia-Romagna.
1: Le tasse più evase sono l'IRPEF e l'IVA, rispettivamente 36 e 30 miliardi. Quanto al lavoro, gli occupati irregolari in Italia sono oltre 2 milioni e 700 mila.
3: Questo soprattutto in settori come la logistica, i trasporti, il commercio e anche il lavoro domestico.
1: E a pagarne il prezzo sono gli stessi lavoratori. Chi è senza contratto guadagna in media la metà dei colleghi regolari.
0: La cronaca: incendio nella notte in una palazzina a Lucca, due le vittime, sono moglie e marito, 13 feriti tra cui alcuni bambini. Accertamenti sulle cause. Massimo Solani.
4: Quando i vigili del fuoco sono riusciti a farsi strada fra il fumo e le fiamme dell'appartamento, Maria Grazia Giorgetti e Gianluca Del Papa erano già morti. Lei sul divano, in salotto, carbonizzata, il marito nella loro stanza da letto, ucciso dai fumi del rogo, innescato forse da una sigaretta. È questa la prima ipotesi sulle cause dell'incendio che poco prima della mezzanotte ha divorato l'appartamento della coppia di 73-65 anni, che da un anno viveva in questo stabile di case popolari ristrutturato di recente e reso inagibile un'intera palazzina.
5: Andavano avanti normale, come due persone che avevano chiesto l'aiuto per la mia cognata, perché non era più in testa, il mio cognato da solo non ce la faceva.
4: Molti gli abitanti dello stabile che hanno cercato rifugio dalle fiamme e dal fumo sui balconi, dove sono stati messi in salvo dai vigili del fuoco.
6: Ma io sono uscito dalla finestra da solo. Nella parte là arrivavano al piano di sopra le fiamme fuori dalla finestra.
4: 13 le persone rimaste ferite, fra loro anche dei bambini. La più grave trasportata in codice rosso in ospedale a Pisa.
7: La gente ha detto che c'era questa signora qui che forse pigliava fuoco e diceva aiutatemi, venite a aiutarmi. Poi
4: per gli sfollati, 16 in totale, il comune di Lucca ha allestito e messo a disposizione una struttura di accoglienza.
0: Picchiato con violenza e accoltellato, è morto così a Torino un uomo. Il corpo è stato ritrovato in un appartamento. Sentiamo Pietro Adami.
8: La chiamata al 112 arriva intorno alle 23. Ieri sera mio figlio avrebbe detto la donna al telefono ha fatto del male a qualcuno. Arrivano gli agenti della squadra mobile nel quartiere di Borgo Vittoria a Torino, salgono le scale ed entrano in questo appartamento.
9: Sono arrivati con le sirene spente. Si sentiva dal piano di casa mia un po' di puzza di cadavere, appunto, che è un po' nauseabondo l'odore.
8: I poliziotti scoprono che un uomo è morto ed è stato fatto a pezzi, il cadavere nascosto in alcuni grossi sacchi neri nel bagno, accanto dei coltelli in un secchio. Non si conoscono ancora le generalità della vittima, che sarebbe sulla quarantina. Sul posto, stando a quanto raccontato dai vicini di casa, sono arrivate almeno 4 volanti. La polizia scientifica è rimasta fino all'alba. Massimo riserbo sulle indagini da parte della procura. Gli investigatori avrebbero portato in questura la donna che ha chiamato il numero di emergenza, il figlio ventenne e un altro giovane trovato nell'appartamento. Sentiti per ricostruire la dinamica di quello che potrebbe essere un brutale omicidio.
0: Facevano propaganda neonazista, pubblicavano istruzioni per attentati, esaltavano i suprematisti. Perquisite 17 persone in tutta Italia, 14 sono minori. Massimo Veneziani.
10: Tra le cose che condividevano c'erano i terribili video del neofascista Brenton Tarrant, autore degli attentati a Christchurch in Nuova Zelanda nel 2019. Obiettivi: una moschea, un centro islamico, 51 morti. Ma in quelle chat c'era tanto altro. Un concentrato di odio razziale, antisemitismo e violenza. Per questo i carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno perquisito 17 persone in diverse città d'Italia, tra loro anche 14 minori. Sono accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Nelle loro case, armi, lunghi coltelli, una balestra, simboli del Terzo Reich. Le chat si chiamavano Nuovo Ordine Europeo e Fronte Fascista Italiano e saltavano la figura di Hitler, dell'SS, del fascismo.

0: fascismo e dei principali simboli suprematisti, poi posto contro omosessuali e persone di colore. Condividevano istruzioni per la fabbricazione di esplosivi e l'uso di armi, un'operazione di polizia e carabinieri a pochi giorni da un altro caso, quello del tredicenne affascinato dal mondo suprematista che il 18 settembre a Roma ha coltellato la sua insegnante Isabella Marino. Lo aveva fatto in diretta social.
1: Una truffa da 36 milioni di euro. La vittima è l'ex presidente di Fideuram, Paolo Molesini. Ce ne parla Iari Pilati.
2: A marzo le dimissioni avevano spiazzato tutti. Paolo Molesini lasciava la presidenza di Fideuram. Ragioni personali, formula che invece nascondeva un enorme shock professionale. Aveva subito una truffa da 95 milioni di euro, vittima di un raggiro perfetto, quasi inevitabile. Molesini riceve un

Sono qui, nella foresta boreale. Non rappresentano un problema per loro proprio perché creano questa simbiosi in cui il fungo e l'alga si proteggono a vicenda. È chiaro che i licheni rivestono un ruolo molto importante nell'ecosistema. Gli uccelli li usano per costruire i nidi, mentre per insetti e piccoli invertebrati diventano rifugio o nutrimento, oppure li utilizzano per mimetizzarsi. E poi, come ovvio, ci sono le renne che ne sono ghiotte. Quando tutto appare desolato e coperto di neve, i licheni garantiscono la loro sopravvivenza fino alla primavera. Inoltre, svolgono un ruolo cruciale per l'ambiente, perché forniscono nutrienti al suolo. Grazie alla loro simbiosi unica, sono in grado di fissare l'azoto dell'aria e di rilasciarlo nel terreno. In tal modo queste sostanze diventano disponibili per tutte le altre piante. Dal muschio all'albero, tutto comincia dal lichene. Qui dove la distesa verde finisce, la loro presenza è essenziale perché il paesaggio è molto aperto, soffiano forti venti e il sole è cocente. I licheni possono stabilirsi dove non attecchisce nient'altro. E così, un po' alla volta, nel corso di anni, di decenni, di secoli, al posto di una landa brulla ci sarà una foresta. Allora questi organismi cercheranno nuovi territori e così, poco a poco, la foresta si sposta. Di fatto, i licheni sono all'origine di tutta la foresta boreale. Di sicuro sono il miglior esempio di una collaborazione vantaggiosa per entrambi i soggetti. Due piccole forme di vita si uniscono e creano insieme qualcosa di più complesso che non potrebbero realizzare da sole. È una grande lezione per gli esseri umani. Un vero modello di alleanza in cui non ci si sfrutta a vicenda e si arricchisce l'ambiente. Il pianeta e la natura ci danno molto e tuttavia, da sempre, restituiamo ben poco. Ecco perché penso che abbiamo ancora tanto da imparare dai licheni.

Quando si avvicina l'inverno, la betulla si separa dalle foglie, svelando la sua architettura. Lasciandole cadere, risparmia energia durante la notte polare, quando la luce è scarsa e la fotosintesi si blocca del tutto. In un certo senso va in letargo, o meglio, in riposo vegetativo, per preservare le sue preziose risorse. Per riuscirci, mette in atto una disidratazione controllata. Prima di lasciar cadere le foglie, concentra i fluidi e le sostanze nutrienti verso il tronco, i rami e le radici, riducendo al minimo il rischio di danni provocati dalla formazione di ghiaccio nei suoi tessuti. In ogni stagione, la foresta boreale è sferzata da venti fluidi.

0: rigidi che si spezzano e soccombono, la betulla si inclina con grazia e si rialza, pronta ad affrontare altre avversità. Quando un flusso d'aria investe la chioma, questa asseconda il moto. Ciò riduce la superficie d'impatto e anche se la pianta pare spezzarsi, la sua elasticità le garantisce la sopravvivenza. Le conifere, che all'apparenza sembrano più solide, sono le prime a crollare. Nella caduta si portano dietro un intero mondo. Ma, contro ogni aspettativa, ne creano anche di nuovi. Tuomas Aakala, professore dell'Università della Finlandia orientale, è uno dei massimi esperti di ecologia delle perturbazioni forestali. Studia il modo in cui gli alberi caduti generano altra vita e nuove interdipendenze tra le specie.
1: La bellezza della foresta boreale non è dovuta solo a qualche albero grandioso o ai magnifici paesaggi selvaggi. Secondo me, il vero fascino è nascosto nel funzionamento del suo complesso ecosistema. Quando un albero cade sollevando le radici, espone il suolo minerale sottostante. È quello che chiamiamo chablis, uno schianto che mette a nudo il terreno. È un nuovo habitat nella foresta, dove potranno svilupparsi diverse specie. Un ulteriore cambiamento è la formazione di un vuoto nella volta, dal quale il sole può raggiungere aree della foresta che prima erano immerse nell'oscurità.

0: Quando la luce illumina il suolo esposto, crea un'oasi in miniatura. Qui si può notare un germoglio di betulle. Senza lo spazio che si è aperto nella volta, il seme non avrebbe mai potuto svilupparsi all'ombra degli abeti rossi. Ma adesso ha buone probabilità di crescere e di trovare il suo posto nell'habitat. Così, su scala minuscola, comincia una nuova fase del ciclo vitale della foresta.
1: Dopo le bufere, la foresta rinasce sempre. Ma con il clima che cambia, i venti diventano più violenti, le temperature salgono e le precipitazioni scarseggiano. O sono invece torrenziali. Questa situazione sconvolge i legami che si sono creati tra le forme di vita e ridisegnano i confini della taiga. Di fronte a fenomeni meteorologici inediti, la betulla dimostra di possedere risorse biologiche sorprendenti. Grazie al suo patrimonio genetico, può adattare il proprio ciclo di crescita e di riposo vegetativo per ottenere il massimo dal cambiamento delle condizioni ambientali. È anche in grado di regolare la traspirazione per resistere alla siccità e all'afa, riducendo la perdita d'acqua e trattenendo l'umidità necessaria alla sua sopravvivenza. Grazie a tutte queste caratteristiche, può contare su una fitta schiera di discendenti per colonizzare nuovi territori. Ogni autunno disperde milioni di leggerissimi semi alati che, affidati alle correnti, riescono a viaggiare per chilometri. La specie si propaga verso nord, dove i futuri germogli troveranno le condizioni ideali per attecchire. La diversità genetica che ne deriva genera popolazioni in grado di adattarsi, rafforzando così la forza vitale dell'ecosistema forestale. Ma il cambiamento climatico in corso è talmente rapido e intenso da rendere incerto l'avvenire della betulla. Molti legami di interdipendenza stanno già crollando.

0: interventi immediati e c'è chi denuncia a gran voce le conseguenze delle attività umane. Fra loro l'attivista Armo Pucco.
1: Dopo l'ultima era glaciale, la maggior parte delle foreste boreali è rimasta intatta per millenni. Ma da qualche decennio gli esseri umani hanno iniziato il disboscamento industriale su larga scala, in Finlandia più che in qualunque altra parte del pianeta. Oggi in questo paese solo il 5% delle aree forestali si trova ancora allo stato naturale. Se la foresta boreale viene lasciata crescere senza interferenze, il carbonio si accumula pian piano al suo interno, anche per migliaia di anni. Non solo negli alberi sani, ma anche in quelli morti che giacciono a terra e che finiscono per sprofondare nel suolo. Tutto ciò rappresenta una riserva immensa. La foresta boreale è una sorta di cella frigorifera che si estende su tutto l'emisfero nord. Uno scrigno ghiacciato di carbonio. Però manterrà questa funzione solo fino a quando le temperature rimarranno basse. Man mano che la temperatura aumenta e la decomposizione accelera, inizia a sprigionarsi anidride carbonica. Questo meccanismo provoca un ulteriore riscaldamento, velocizzando sempre di più l'emissione di gas serra. È un circolo vizioso. Con un gruppo di scienziati e appassionati della natura abbiamo deciso di fare quello che nessuno aveva mai fatto: cartografare queste foreste e identificare le specie minacciate che le popolano. In questo modo, da nord a sud, da est a ovest della Finlandia, molte aree sono state dichiarate protette. La tutela della foresta boreale è uno dei modi più semplici e immediati di lottare contro il cambiamento del clima. Gli esperti stimano che basterebbe proteggere il 50% della sua superficie per garantire la corretta funzionalità dell'ecosistema. Senza questi polmoni verdi e il loro potere di trattenere il carbonio, allora tutto è perduto. Se vogliamo preservare questa diversità, se intendiamo mantenere un clima vivibile, dobbiamo cambiare completamente il nostro modo di pensare, il nostro atteggiamento nei confronti della natura. Se perdiamo queste foreste, perderemo le fondamenta della nostra esistenza. Le foreste boreali sono essenziali per ogni forma di vita sulla Terra.

0: UEFA Nations League. Due grandi serate in esclusiva Rai.
1: Pio Esposito con il colpo preferito del repertorio.
0: Riparte la corsa europea della nostra nazionale, che ritrova Roberto Mancini in panchina. Subito due sfide d'alta quota.
1: Esposito! Ancora lui, sempre lui!
0: Italia-Belgio e Turchia-Italia. Questa sera è lunedì dalle 20.30 su Rai 1.
2: Abbiamo la nostra inchiesta, abbiamo scoperto tante cose.
3: Adesso la magistratura ci vuole vedere chiaro.
4: Bisogna seguire il denaro.
2: Mi spiace, non ci si può nascondere.
5: Con Massimo Giletti, lo stato delle cose. Lunedì 21.15 su Rai 3.
6: Ci sono tante cose di cui dovremo parlare questa sera. C'è un manifesto.
7: Accelerare il collasso dell'ordine esistente attraverso la violenza.
8: Antonino Monteleone conduce
7: Filo Rosso
8: martedì alle 21.15 su Rai 3.
9: Pubblicità.
10: Insieme ai compiti, anche i virus intestinali arrivano a casa. In caso di diarrea e disturbi intestinali puoi provare Enterogermina, unico farmaco con 4.000 milioni di spore di Bacillus clausi che si moltiplicano in miliardi. Enterogermina, probiotico numero uno nelle vendite al mondo per ripristinare la flora intestinale alterata. E da oggi anche nel nuovo formato da 30 flaconcini.
11: Ultra veloce.
12: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
13: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con

0: Scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
1: Abbandoni ora l'immobile.
0: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
2: Da Unieuro con Passione Casa, solo con la tua Unieuro Club, la lavatrice Electrolux con AI Wash Assist classe A a €449, oppure l'asciugatrice Electrolux con programma Quick Air a €549. In più, anche a tasso zero, puoi pagare da gennaio e la consegna è gratuita. Unieuro.
3: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
4: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
3: Il fenomeno della risonanza?
5: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
3: E la pressione?
6: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
7: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato.
3: La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
8: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Win3 Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Win3 Business è open ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su win3business.it.
9: Mambo italiano. Questo è l'effetto degli affari d'oro su chi acquista un poltrone sofà con 50% di risparmio. Solo questa settimana Luneto divano letto al prezzo lancio di €899 e finanziamento con prima rata a gennaio 2027. Prima passa da poltrone sofà, solo divani di qualità.

0: benvenuti. Omicidio a Torino, cadavere nascosto in sacchi neri a casa di una professoressa. Il presunto assassino denunciato dalla mamma. Mio figlio ha fatto male a qualcuno. Esaltavano suprematisti e simulavano online omicidi di persone appartenenti a minoranze etniche. 14 minori perquisiti, sequestrate armi bianche e bandiere naziste. Sinner salta anche Pechino, non sono in grado di competere, il ginocchio non è ancora al meglio. Un saluto ai tifosi, mi mancate voi e il torneo, adesso a rischio è il primato mondiale. Buonasera dal TG3, resta alto l'allarme per il caro carburanti. Da domani si dimezza il taglio delle accise sul diesel, mentre autotrasportatori e agricoltori sono pronti alla protesta, l'ENI ha deciso di fissare un tetto a prezzi annunciati come un contributo di solidarietà al paese apprezzato dal governo. Allora andiamo a Palazzo Chigi da Jacopo Matano.
1: Sì, l'iniziativa chiaramente sta avendo il plauso dell'esecutivo, perché ovviamente aiuta a togliere le castagne dal fuoco in un momento davvero molto complesso. Allora la Presidente del Consiglio parla di lodevole atto di attenzione all'Italia, anche se c'è chi tra le categorie produttive e gli utenti dice adesso però è l'esecutivo a dover fare la propria parte. In ogni caso la notizia, la dicevi, l'ENI ha deciso di imporre un tetto al costo del carburante venduto nei suoi distributori, si parla sia di diesel che di benzina, misura in vigore dal 28 settembre per un mese con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno, si vedrà. Timing che è certamente non appare casuale, perché dalla mezzanotte di oggi lo sconto sul diesel, che è già in vigore con il taglio delle accise, sarà dimezzato fino ad esaurirsi il 5 ottobre. Adesso l'auspicio è che le altre aziende seguano la partecipata di Stato, alleggerendo il peso per le casse dello Stato, il peso per il governo, anche perché, come vedremo, come ha fatto capire il Ministro dell'Energia Pichetto Fratin, i margini per nuovi interventi probabilmente non ci sono. Allora, Alessandro Di Liegro e Valentino Antonello.
2: Mossa a sorpresa di ENI di fronte alla febbre del caro energia. Da lunedì tetto massimo ai prezzi sulla sua rete per un mese, 1,99 euro al litro per la benzina, 2,19 per il diesel. Scelta accolta positivamente dagli utenti, che però dopo mesi di rincari sono stremati.
3: Ormai con 20 euro non ti entrano neanche 10 litri, 8 litri arrivano.
4: La benzina costa veramente tanto, quindi per me è un sacrificio.
2: Il sacrificio ai distributori infatti continua anche oggi, con prezzi sempre alle stelle. In città benzina 2,15 al litro, il gasolio a 2,34. In autostrada la verde arriva a 2,25, il diesel supera 2,42 e da domani sarà ancora più caro, con la riduzione dello sconto sulle accise che si dimezza a soli 6 centesimi al litro. Il governo cerca soluzione e convoca tra 2 settimane le compagnie per spingere su un aumento della produzione nelle raffinerie, perché nel frattempo continua a montare la protesta dei settori più colpiti, senza risposte, pronti allo sciopero, avvertono gli autotrasportatori. In strada tornano già i trattori, oggi in presidio vicino Roma. L'esecutivo, dicono, non ci ascolta.
5: E niente di concreto, promessine, qualche contentino, come chiamiamo noi, ma non sono quelli risolutivi per l'agricoltura.
2: Si rischiano pesanti conseguenze sui prezzi. Per Confesercenti in pericolo quasi 7 miliardi di euro di consumi. Imprese in allarme, il 70% teme l'impennata della bolletta energetica.
6: Il ministro dell'Ambiente lo dice senza giri di parole: sono passati ormai 6 mesi e il bilancio dello Stato italiano non può mettere 1 miliardo al mese. Parole che, se non una critica di petto, quantomeno una spinta a fare presto, sembrano evocarla. Serve, dice, un altro modo. Un rompicapo, perché i soldi sono pochi e la mancata uscita dalla procedura di infrazione sembra aver sfumato i desideri di una finanziaria elettorale. I meloniani plaudono alla mossa, quella di ENI è la direzione giusta. Un esempio di sistema, chiosano i forzisti, niente tasse dirigiste, ma neanche imposte costruite sugli extra profitti. Stoccata, neppur troppo velata, all'alleato della Lega, che del tema ha fatto una crociata.
7: Serve aiutare famiglie e imprese in un momento difficile, senza rimanere attaccati allo zero virgola imposto da Bruxelles. Quindi sono convinto che occorra una legge di bilancio importante, positiva.
6: Anziché ringraziare ENI, Palazzo Chigi spieghi la sua strategia energetica, fonda boccia dal PD e rilancia anche Bonelli AVS. La scelta dimostra che, come chiedevamo, si poteva fare con un decreto, ma il governo prosegue, ha dilapidato quasi 3 miliardi per il taglio delle accise, togliendo a sanità e trasporto pubblico. Ma ad attaccare sono tutte le opposizioni.
8: Da Nova arriva la proposta del Movimento 5 Stelle di tagliare le spese folli sul ponte di Messina e le spese del riarmo e investirle in sanità e caro carburanti. Dobbiamo voltare pagina e dobbiamo farlo presto.
6: Caustici renziani, diesel mai così caro, ma il governo discute di burro.

0: Ciucca e di legge elettorale.
1: Lavoro irregolare, evasione fiscale e affitti in nero. L'economia sommersa in Italia vale quasi 200 miliardi di euro all'anno. Il danno è di oltre 3.000 euro a testa, neonati compresi. Sentiamo Claudia Bruno.
2: L'economia sommersa brucia ogni anno risorse pari a quelle dell'intero PNRR. Vale infatti oltre 197 miliardi, più del 9% del prodotto interno lordo. Pesa soprattutto l'evasione fiscale, aumentata del 21% in 5 anni. Imprese, professionisti e autonomi che dichiarano meno di quanto guadagnano sottraggono alle casse dello Stato 108 miliardi. 77 miliardi sono poi legati al lavoro irregolare e 12 ad altre componenti, per lo più affitti in nero.
3: Il sommerso è un moltiplicatore di diseguaglianze. Sottrae a ogni italiano, dai neonati agli anziani, 3.350 euro. Con la stessa somma potremmo coprire per oltre un anno la spesa sanitaria nazionale.
2: Sul totale delle entrate tributarie, ogni 100 euro di gettito atteso, quasi 17 non arrivano mai allo Stato. Le tasse più evase sono l'IRPEF non versata da autonomi e aziende, 36 miliardi, e l'IVA, 30 miliardi. Sul fronte lavoro sono oltre 2.700.000 gli occupati irregolari o in nero, che guadagnano in media la metà dei colleghi regolari.
4: Questo soprattutto in settori come la logistica, i trasporti, il commercio e anche il lavoro domestico.
1: Decreto scuola approvato ieri dal Consiglio dei Ministri cambia anche la norma che riguarda burka e niqab e non si placa la polemica politica. Sentiamo Matteo Valerio.
5: Nessun tentennamento, non inseguiamo vannacci, abbiamo ideato un provvedimento equilibrato, rivendica il ministro Valditara, ribadendo il pensiero di governo e maggioranza.
6: Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia cambiano la scuola. Con il tetto del 30% di stranieri, basta classi ghetto e studio dell'italiano garantito. La vera integrazione si fa con regole chiare.
5: Le polemiche però non si arrestano, non è servito eliminare dalle bozze, grazie forse all'intervento del Quirinale, la previsione di affidare ai servizi sociali i figli di genitori che non frequentassero corsi di italiano, né è bastato annacquare il divieto di indossare il burka, che in una delle bozze viene meno anche a fronte di generiche esigenze didattiche. Stamattina molti studenti in tutta Italia hanno deciso comunque di protestare. A Genova uno striscione è stato rimosso dalla Digos e poi issato nuovamente al culmine di una protesta alla quale si sono uniti fra gli altri la sindaca Salis e la CGIL.
7: Qui nessuno è straniero, dalle bambine e dai bambini, dai docenti arriva una lezione per Giorgia Meloni. Hanno tolto uno striscione, poi lo hanno rimesso, ne verranno appesi molti altri. Sarà l'Italia a mandare indietro questa propaganda inutile e sbagliata.
5: Eli Schlein ha incontrato gli insegnanti davanti a una scuola romana. La priorità non è cacciare i bambini stranieri, ha detto. Priorità sono l'edilizia scolastica e il costo dei libri di testo. Da Meloni propaganda becera, accusano i 5 Stelle. Si accolga la proposta di Nova per investimenti in scuola e sanità invece che per l'inutile ponte sullo stretto e per il riarmo.
1: L'aeroporto Milano Malpensa è stato intitolato oggi a Silvio Berlusconi, con una cerimonia che è stata occasione anche di una polemica politica. Sentiamo il Viselosi.
8: Aeroporto internazionale Milano Malpensa, Silvio Berlusconi.
9: Il secondo scalo aereo italiano, il primo del nord, intitolato a Silvio Berlusconi. Dopo 3 anni di polemiche e ricorsi al TAR, bocciati, arriva il momento della cerimonia, attesa da alcuni, disattesa da altri. La frecciata, a cominciare da quella del presidente del Senato La Russa, è diretta al centro-sinistra. Dovevo esserci con un finto sorriso la replica a stretto giro del sindaco di Milano Sala, ma a non mancare oggi sono anche i malumori interni al partito fondato da Berlusconi in vista di elezioni politiche che si fanno ogni giorno più vicine, così come si fa più insistente il pressing sul leader di Forza Italia, Antonio Tajani, per un rinnovamento del partito.
10: Per vincere le elezioni il prossimo anno bisogna salire con il consenso, per salire il consenso forse gli alleati in questo momento hanno bisogno di una svolta. Parlo per il mio partito, non parlo per quello degli altri.
9: In molti si attendevano qui un incontro tra la famiglia Berlusconi e il ministro degli esteri, che invece manda un videomessaggio da New York, dove si trova per i lavori delle Nazioni Unite. Assente lui, assenti i figli del fondatore, c'è però il fratello Paolo.
11: Oggi credo che sia giusto che Antonio condivida il nostro movimento anche con le forze più giovani, e quindi lui ne è assolutamente consapevole.
9: Dopo il cambio dei capigruppo di Camera e Senato voluto dai figli, non è però ancora l'ora dei conti, mentre su quelli del partito, di conti, secondo indiscrezioni di stampa, pesa il mancato versamento dei contributi liberali della famiglia Berlusconi. Non esiste, taglia corto il fratello.
11: Non esiste.
1: Altro tema che ha innescato lo scontro politico è la decisione del governo di impugnare la legge dell'Emilia-Romagna sul fine vita, una decisione contestata dal

0: presidente della Regione. Sentiamo Giovanni Acquarulo.
1: Un vuoto normativo a livello nazionale che spinge le regioni a muoversi in ordine sparso, complicando un quadro giuridico già estremamente delicato. Dietro la scelta del governo di impugnare di fronte alla Corte Costituzionale la legge dell'Emilia-Romagna sulle fine vita c'è infatti un paradosso politico, perché se è vero che in Italia il suicidio assistito è legale per via di una sentenza della Consulta del 2019, poi ribadita nel 2024, Palazzo Chigi sostiene che la regolamentazione sul tema sia di competenza dello Stato, cioè del Parlamento, che dovrebbe garantire standard uniformi su tutto il territorio. Qualunque iniziativa parlamentare in materia è però finora caduta nel vuoto, compresa l'ultima proposta di legge rinviata in commissione lo scorso giugno. La contestazione mossa al Dem De Pascale riguarda in particolare il presunto mancato mantenimento degli impegni sulle cure palliative, lettura contestata dal governatore emiliano.
2: La Regione Emilia-Romagna ha approvato una legge civile che regola il suicidio medicalmente assistito seguendo pedissequamente la Corte Costituzionale. Il governo ha fatto un atto politico, non potendo contestare la legge in sé, si è attaccato a tre cavilli burocratici.
1: Negli anni scorsi il governo aveva portato davanti alla Consulta anche le leggi di Toscana e Sardegna, entrambe a guida centro-sinistra. Fuori dai radar dell'esecutivo finora le norme varate in materia all'inizio di settembre dalla Regione Veneto. Una legge di civiltà l'aveva definita l'ex governatore leghista Zaia, oggi presidente del Consiglio regionale, che aveva visto una convergenza trasversale anche di pezzi del centrodestra, ma non di Fratelli d'Italia.
0: Papa Leone è in Francia, è stato ricevuto all'Eliseo da Macron, è intervenuto all'UNESCO dove è tornato a condannare le guerre e stasera a Parigi incontrerà i giovani allo stadio Saint-Denis e lì si trova il corrispondente Gavino Moretti.
3: Sì, tutto esaurito allo stadio Saint-Denis, alle mie spalle molti giovani stanno ancora entrando, 80.000 erano i posti disponibili, ingresso gratuito, ma era necessario iscriversi e tutti i posti sono stati assegnati nel giro di poche ore. Un incontro molto importante per il Pontefice, è stato definito un appuntamento clou per la visita del Papa, perché l'idea è quella di riflettere, ricordare le radici cattoliche della Francia, ma anche con uno sguardo al futuro, quello appunto dei giovani. Ma molti i messaggi del Papa che arriverà allo stadio intorno alle 21. Oggi Papa Leone ha parlato, ha lanciato diversi messaggi, su questo guardiamo il servizio dell'inviata Vania De Luca e poi su come Parigi ha accolto il Pontefice, il servizio che abbiamo preparato.
4: Chiede molta acqua, più mani e l'incontro tra generazioni. L'ulivo della pace è innaffiato nella piazza della tolleranza dell'UNESCO. La più terribile opera umana è la guerra, denuncia il Papa, che porta la scienza a distruggere e uccidere.
5: We must recognize that the most terrible of human works is war.
4: La libertà dell'uomo è deturpata quando scivola in sete di potere. Si tratta la vita come merce e prodotto da sfruttare. Anche la cultura, piegata a ideologia, diventa menzogna e propaganda e l'educazione senza verità degrada strumento per manipolare le coscienze. Il dialogo, invece, previene derive autoritarie. Lo avevano capito dopo la Seconda Guerra Mondiale gli stati fondatori dell'UNESCO. Per la pace non bastano i trattati, servono cultura e impegno condivisi e la giustizia. Mai rassegnarsi alle guerre che non sono inevitabili e tutela della vita, il monito nel discorso alle autorità all'Eliseo, accolto con tutti gli onori dal presidente Macron. Siete tutti benvenuti, il saluto ai giornalisti sull'aereo, felice che ci siate, al cronista della CNN che Trump ha escluso dalla Casa Bianca. Commosso l'ingresso per i vespri nella cattedrale di Notre-Dame, restaurata dopo lo spaventoso incendio di 7 anni fa. Luogo simbolo della Chiesa in Francia e ben più di un monumento, dice Leone. Un esempio da seguire quanto avvenuto qui. Ciò che si credeva distrutto per sempre è rinato grazie alla collaborazione di tutti.
3: Una Parigi magnifica, inondata dal sole, accoglie il Papa nella sua prima giornata in Francia. Il pontefice attraversa la città, dal Panthéon alla cattedrale di Notre-Dame, e ricambia i saluti a bordo di una Papa mobile che si muove lentamente lungo un percorso di quasi 3 chilometri. 300.000 i fedeli scesi nelle strade, in un clima di festa che sembra sorprendere gli stessi organizzatori.
6: Ho visto il Papa 2 volte da questa mattina. Certo, non gli si può parlare, ma si ha un'idea di vicinanza molto forte.
3: 14.000 gli agenti schierati per la sicurezza, oggi e domani in tutta la città, con l'ordine del ministro degli interni Núñez di non abbassare

0: mai la guardia. Non ci sono solo francesi comunque a salutare il passaggio di Papa Leone.
1: Beautiful message of peace.
0: Il suo è un bellissimo messaggio di pace e di speranza per la Francia e per il mondo intero, racconta una ragazza britannica, attendendo l'uscita del Papa dall'Annunziatura apostolica. Moltissimi i giovani presenti, a cui Papa Leone riserva un ruolo speciale in questo ritorno di un pontefice a Parigi dopo 18 anni.
1: Molto felice, non posso credere. Assurdo, tutti erano felici, sì, gioia.
2: Continua la visita ufficiale di Xi Jinping negli Stati Uniti, allora sentiamo come sta andando e andiamo a Washington da Marco Valerio Loprete.
3: Sì, la visita agli archivi nazionali di Washington per vedere da vicino la dichiarazione di indipendenza, la Costituzione, il Bill of Rights americane. Questa è l'ultima tappa pubblica della visita di Stato durata 3 giorni di Xi Jinping qui negli Stati Uniti. Il presidente cinese prima aveva evocato un nuovo corso delle relazioni tra le due potenze, fatto di stabilità strategica, rispetto e reciprocità. Il presidente americano Trump ha sottolineato gli enormi passi avanti compiuti, ma restano ovviamente anche alcuni nodi nella competizione tra le due grandi potenze. Sul commercio è stata prolungata la tregua su dazi e minerali critici, ma le restrizioni all'export di chip verso la Cina, ha precisato l'amministrazione, rimangono in vigore perché questione di sicurezza nazionale. Poi, quanto a Taiwan, Xi aveva suggerito prudenza a Trump, e l'ambasciatore americano oggi in Cina sembra replicare, dice: la nostra posizione non cambia, vogliamo la pace nell'area, e sulla vendita di nuove armi a Taipei, osteggiata dalla Repubblica Popolare, deciderà il presidente Trump, appunto. Infine, la guerra in Iran, Xi aveva insistito si torni alla diplomazia. Trump, da parte sua, ha sentito comunque il bisogno di ribadire che sarebbe inaccettabile qualsiasi forma di sostegno di Pechino alla Repubblica Islamica. Nina, a voi.
2: In Ucraina ci sono nuovi raid russi su Kiev, mentre il presidente Zelensky annuncia il via libera americano per produrre i sistemi di difesa Patriot. Sentiamo Gerardo Vitali Rosati.
4: L'attacco arriva in pieno giorno in uno dei quartieri centrali di Kiev. Decine le persone coinvolte tra auto in fiamme e un palazzo pesantemente danneggiato che ospitava uffici. La situazione era terrificante, dice Daria. C'erano persone intrappolate nelle macchine. Accanto a me una donna è rimasta uccisa. Anche il mio compagno è stato ferito. È solo l'ultimo dei bombardamenti di oggi sulla capitale ucraina. Stamattina in questo condominio era morto un ragazzo di 14 anni. Il presidente Zelensky è andato a trovare i feriti ricoverati in ospedale, sono oltre 40, e ha annunciato il sì tanto atteso del presidente degli Stati Uniti Trump, che ha concesso a Kiev le licenze per produrre i missili Patriot, fondamentali per intercettare gli attacchi russi che oggi hanno bersagliato non soltanto la capitale, ma diverse regioni. Qui a Zaporizhia è stato colpito anche questo ospedale. E l'Ucraina continua la sua pesante offensiva contro le raffinerie e gli impianti tecnologici russi. Diversi bombardamenti stanotte arrivati fino a 1500 km dal confine. Eppure non si ferma la diplomazia. Potrebbe svolgersi negli Emirati Arabi il trilaterale tra Russia, Ucraina e Stati Uniti. Lo ha annunciato Zelensky e lo conferma il Cremlino, col portavoce di Putin, che resta però scettico sulle licenze per i Patriot. Zelensky dice molte cose e il suo commento: monitoriamo la situazione.
2: A Lucca, nell'incendio di una palazzina, ci sono 2 vittime e 13 feriti, tra cui alcuni bambini. La cronaca di Massimo Solani.
5: Toccherà alla polizia scientifica e agli esperti dei vigili del fuoco spiegare cosa abbia innescato l'incendio che nella tarda serata di ieri ha ucciso 2 persone in un appartamento al piano rialzato di questa palazzina di case popolari. Quando i soccorsi sono riusciti a farsi strada fra il fumo e le fiamme, Maria Grazia Giorgetti e Gianluca Del Papa erano già morti. Lei sul divano in salotto, carbonizzata, il marito nella loro stanza da letto, ucciso dai fumi del rogo, innescato forse da una sigaretta accesa vicino ad una bombola per l'ossigenoterapia. La coppia di 73 e 65 anni da un anno viveva in questo stabile ristrutturato di recente e ora totalmente inagibile. Entrambi con problemi di salute erano seguiti dai servizi sociali.
6: Andavano avanti normale, come 2 persone che avevano chiesto l'aiuto per la mia cognata, perché non era più in testa, il mio cognato da solo non ce la faceva.
5: Con le scale bloccate dal fuoco, gli abitanti della palazzina hanno cercato rifugio sui balconi fino all'arrivo dei soccorsi.
7: Ho visto solo il fumo e tanta paura. Ho fatto una nottata che non ne posso più.
8: Ma io sono uscito dalla finestra da solo. Nella parte là arrivavano al piano di sopra le fiamme fuori dalla finestra.
5: 13 le persone rimaste ferite, fra loro anche 3 bambini. La più grave.

0: nave trasportata in codice rosso in ospedale a Pisa.
1: La gente ha detto che c'era questa signora qui che forse pigliava fuoco e diceva aiutatemi, venite a aiutarmi, poi...
2: Sono in corso indagini a Torino, dove è stato ritrovato un cadavere in un appartamento. Sentiamo l'inviato, che è Pietro Adami.
3: Il corpo, smembrato e ridotto in pezzi, era stato nascosto in alcuni sacchi neri dell'immondizia in bagno. La vittima, un uomo sulla quarantina, gli inquirenti lo hanno identificato, mantengono però il massimo riservo sull'identità. Sono tante le domande su cosa sia accaduto dietro questa porta di un appartamento nel periferico quartiere di Borgo Vittoria a Torino. A chiamare il 112 ieri sera intorno alle 23 una donna, mio figlio, ha detto al telefono, ha fatto del male a una persona. Gli agenti della squadra mobile l'hanno rintracciata insieme al ragazzo ventenne e a un altro giovane, poi su loro indicazione sono arrivati qui. Hanno sentito un forte odore acre prima della macabra scoperta. Sul corpo i segni di tagli e contusioni. Ad aprire l'inquilina dell'appartamento, una professoressa di italiano di 49 anni, originaria di Rieti. Da qualche mese aveva però abbandonato l'insegnamento. I vicini raccontano che aveva molte visite.
4: Andava su e giù tante persone, ma non so se andavano decisamente da lei. La vedevo solo qui fuori parlare con qualcuno, mi è tanto.
5: L'altro giorno era seduta su un gradino. Era sul gradino qua, così, con la mano in testa.
3: La donna è stata sentita, così come gli altri due ragazzi. La prima ipotesi degli investigatori è che si tratti di un delitto legato a possibili giri di spaccio e droga. Da chiarire anche dove è stata uccisa la vittima e che rapporti avesse con la professoressa e le altre persone che frequentavano l'abitazione.
2: C'era anche la proposta di un attentato a scuola sui gruppi online di suprematisti che facevano addetti sul web. Tra 17 indagati, 14 sono minorenni. Sentiamo Elisa D'Alto.
6: Nelle camere degli adolescenti perquisiti, gli agenti della Digos e i carabinieri del ROS trovano coltelli, tirapugni, balestre, manuali per fabbricare ordigni esplosivi e per usare armi da fuoco. Veri e propri arsenali venuti fuori durante l'attività di monitoraggio online di persone riconducibili all'area suprematista e neonazista. Indagati 14 minorenni e 3 maggiorenni residenti in diverse città d'Italia sono accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Sequestrati anche telefoni e tablet usati per condividere messaggi e materiale con due gruppi social privati, Nuovo Ordine Europeo e Fronte Fascista Italiano. Nelle chat continui rimandi a stragisti come Brenton Tarrant, autore degli attentati a due moschee a Christchurch con 51 vittime. E poi l'esaltazione del sangue e dell'odio verso ebrei, omosessuali, neri, il continuo rimando alla simbologia nazista. Sgozziamoli uno a uno e vendetta sarà fatta, tra i tanti messaggi scritti. Qualcuno proponeva anche un attentato a scuola, come quello avvenuto solo pochi giorni fa a Roma, quando un tredicenne con guanti ed elmetto ha ferito la sua insegnante con un coltello. In diretta Telegram.
2: Torniamo a parlare del decreto scuola per capire il possibile impatto del tetto del 30% di studenti stranieri nelle classi. Siamo andati in una scuola di Prato dove la presenza di bambini di origine cinese è altissima. L'inviato è Riccardo Porcù.
7: In classe ascoltano attenti, parlano in italiano, ognuno con il suo accento. Fuori, oltre ai disegni, ci sono le scritte in tre lingue diverse per accogliere tutti. Qui nell'Istituto Comprensivo Gandhi di Prato quest'anno gli alunni sono 1113, il 25% straniero, ma i bambini che ancora non riescono a parlare italiano sono solo 80.
8: Lì c'è una barriera linguistica e lì c'è una difficoltà. Stiamo parlando di percentuali su 1113 bambini di uno 0, virgola. Nella maggior parte dei casi l'alunno straniero, con cittadinanza straniera, è un alunno però perfettamente italofono.
7: Uno specchio della città dove la comunità straniera più numerosa, quella cinese, è circa il 17% della popolazione. Il cinese come lingua e l'italiano da imparare, anche con corsi al pomeriggio. In associazioni come questa si studia l'italiano, si affrontano compiti di grammatica e conversazione. Una scuola con classi al 30% di stranieri qui sembra quasi impossibile.
9: Prato è una realtà dove ci sono tante famiglie con background migratorio. Studiare, tutti sanno bene che anche un riscatto è importante perché un domani il figlio possa collocarsi meglio anche nella società.
7: Alessio è arrivato a Prato 23 anni fa, quando ne aveva 13. È dipendente di una ditta cinese e sa cosa vuol dire imparare tutto da zero. Oggi ha chiesto di iscrivere suo figlio.
10: Non possiamo incolpare che ci sono troppo extra cittadini. spero che nel

0: futuro pagherà come italiano.
1: Una truffa milionaria ai danni dell'ex presidente di Fideuram, Paolo Molesini, realizzata con finti messaggi e voci contraffatte. Sentiamo Iari Pilati.
2: Messaggi WhatsApp, una telefonata, documenti, in un turbine di richieste urgenti. Ma era tutto falso. Vittima, Paolo Molesini, fino a marzo presidente di Fideuram, gruppo Intesa. La fine della storia? Sono 95 milioni di euro spediti a truffatori all'estero, 53 dei quali stoppati dagli alert interni e dall'intervento di carabinieri e magistratura. Il resto del denaro perso forse per sempre, forse convertito in criptovalute. A marzo Molesini si dimette. Ragioni personali, scrive Fideuram. La ragione vera è il raggiro in cui è cascato. Aveva ricevuto un messaggio di Carlo Messina ad Intesa. Poi la chiamata di un avvocato d'affari che conosceva, il cui studio legale gli aveva poi dato indicazioni tecniche. Solo che erano tutte identità clonate e la voce dell'avvocato frutto dell'intelligenza artificiale. Un inganno perfetto.
3: Una modalità vocale che trova il supporto dell'intelligenza artificiale. I casi di questo genere negli ultimi tempi si sono, direi, moltiplicati.
2: Oltre alla frode subita da Massimo Moratti dopo la telefonata con voce clonata di un sedicente ministro Crosetto, la Procura di Milano indaga su altri casi fotocopia, banche milanesi che nei mesi scorsi hanno spedito 24 milioni in Croazia in un caso, 2 milioni in Spagna nell'altro, solo in parte recuperati. L'allarme c'è.
3: Mai un ordine può arrivare ufficialmente con un WhatsApp. Non ci sono persone che possono, per le capacità che hanno, chiamarsi fuori e dire: a me mai capiterà di essere truffato.
1: A Napoli le regate preliminari di America's Cup, dopo vari stop and go dovuti alla bonaccia, alla fine il vento è tornato a soffiare e ha spinto in testa la nostra Luna Rossa. L'inviato è Jacopo Cecconi.
4: È subito dominio italiano a Napoli con la barca principale di Luna Rossa in testa alla classifica dopo le prime due regate. Prima una lunga giornata a scrutare il mare, a temere che la bonaccia del primo pomeriggio sul golfo rovinasse la festa davanti al veliero più famoso al mondo, l'Amerigo Vespucci, schierato di fronte a Castel dell'Ovo. Per quasi due ore gli AC-40 ipertecnologici dell'America's Cup si sono accasciati mestamente in attesa dell'annunciato Benedetto Grecale. Dopo due tentativi di partenza abortiti, finalmente il via e il generale sospiro di sollievo. Da epic sail a epic fail è un attimo. Invece eccole le barche sollevarsi sui foil e finalmente volare intorno ai 30 nodi. Nella prima regata arriva davanti la barca americana, ma Luna Rossa, dopo una partenza difficile, è seconda. Quarta, Luna Rossa 2, la barca riservata a giovani e donne. Alla partenza della seconda regata, addirittura la francese Le Roche-Posay si ribalta. Luna Rossa 1 scatta avanti e ci rimane. Luna Rossa 2, pur penalizzata, rimonta e finisce buona quinta. In classifica generale la barca dei timonieri Peter Barling e Marco Gradoni è prima con 19 punti. Seguono New Zealand e USA a 14.
5: Ma essere in testa adesso è più una questione mentale di consapevolezza, ma non serve assolutamente a niente. Dobbiamo continuare così e non guardare in faccia a nessuno.
1: Tennis, Jannik Sinner salta anche il torneo di Pechino, l'annuncio con un video sui social, il ginocchio non va ancora bene, sentiamo Massimo Veneziani.
6: Hello everyone, Yannick here.
7: 42 secondi per annunciare il forfait. Manda saluti ai tifosi cinesi ma si scusa a Pechino. Lo dice lui stesso in questo video, Jannik Sinner non ci sarà. Voglio tornare il prima possibile, spiega l'azzurro, il ginocchio. Non sta ancora come vorrei, sono molto dispiaciuto di non poter difendere il titolo. Spero di rivedervi presto in campo. A luglio lo avevamo lasciato così. Nella finale di Wimbledon vinta, poi lo stop per l'infiammazione al ginocchio destro a causa di una tendinopatia, campanello d'allarme di un corpo sotto stress che molto spesso gli ha lanciato segnali. Tremori, vertigini, cali di forza. Alla finestra Zverev e Alcaraz che ieri sera ingannano l'attesa di Pechino pettinandosi. Se Jannik saltasse anche il torneo di Shanghai, il tedesco ora numero 2 potrebbe seriamente minacciare il primo posto. In attesa di un pronto recupero, per Sinner non resta che mollare la racchetta e pensare ad altro. Tra i flash dei fotografi sulle passerelle di Milano. Credevo fossi a Pechino, chiede Anna Wintour. Sì, risponde Jannik, lo credevo anch'io.
1: Il rumore delle cose nuove, il nuovo film di Paolo Sorrentino che aprirà la festa del cinema di Roma. Oggi è stato presentato il programma, ci dice di più Luciana Parisi. I was an Avenger.

0: I'm not a hero anymore.
1: Le vedremo delle belle 150 pellicole da 50 paesi. Vedremo i registi e gli attori più amati dal pubblico: Jenna Ortega, Jesse Eisenberg, Julianne Moore, Sandra Huller e Javier Bardem, a cui Paolo Sorrentino consegnerà il premio alla carriera.
2: Eri piccola.
1: Ma sarà uno dei film italiani più attesi della stagione, Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese, ad aprire la festa del cinema di Roma, che dura quest'anno un giorno in più, dal 13 al 25 ottobre.
3: L'offerta della festa di Roma intende rivolgersi a tutti i possibili spettatori.
1: Nel concorso Progressive Cinema su 18, tre titoli sono italiani: Brianza di Simone Catania, Giorni felici di Susanna Nicchiarelli, tratto da una graphic novel, Mustang di Cassia Smutniak, sul viaggio fatto dalla regista e da Pietro Taricone nel nord del Nepal, nello sguardo della figlia della coppia. L'Auditorium Parco della Musica di Roma è il centro della festa, che di qui si espande in altre sale della città.
4: Un grande festival metropolitano, come Toronto, come Berlino, dove veramente la città partecipa insieme a noi.
1: Con i documentari sul cinema, Ultimo Fellini di Gianluigi Attorre, documentari sportivi e musicali, come Lorenzo di Dario Zonta e Carlo Zoratti, L'incredibile avventura di Jovanotti.
5: Dopo una lunga pausa dalle scene, torna San Giovanni con il brano Ti ho cercata, Felicità, il primo di un nuovo album in preparazione. Sentiamolo con Marco Cosenza.
6: Ti ho cercata come un bimbo che cerca suo padre, come un mendicante che cerca qualcosa da mangiare.
7: Se c'è qualcuno che l'ha cercata, anche a costo di ritirarsi dalle scene, dal successo, è lui. E ora San Giovanni torna così, con un nuovo album in preparazione e una canzone che dice ha dentro tutto il percorso che ha compiuto negli ultimi anni e anche un campionamento di Felicità di Lucio Dalla.
8: Ah, felicità, su quale treno per una notte viaggerai?
7: Un treno che il cantante ha smesso di rincorrere a tutti i costi, racconta, dopo lo stop per ritrovare se stesso e il proprio equilibrio, seguito all'ultimo Sanremo a cui ha partecipato nel 2024. Non era la fine, ma un nuovo inizio, col sostegno di amici e colleghi come Verdone, con cui aveva lavorato sul set di Vita da Carlo.
9: Chi è questo?
10: San Giovanni.
11: Che ti sei così bella, cioè guardate.
9: Che me parli in Veneto.
7: Il regista gli ha confidato di aver sofferto anche lui di attacchi di panico e di come li ha superati.
12: Sto molto meglio, sono tornato in studio a scrivere, a cantare.
7: Un altro passo verso il ritorno davanti al suo pubblico, che ha ringraziato per il supporto e l'affetto nei mesi più bui e che adesso si sente pronto a riconquistare con nuova musica e nuove consapevolezze.
5: La linea va ai TG regionali, TG3 torna a mezzanotte con Linea Notte. Grazie per essere stati con noi e una buona serata.

0: San Benedetto Baby Bottle, la purezza dell'acqua minerale, imbottigliata in ambiente protetto e con tappo pratico e sicuro. San Benedetto Baby, a misura di bambino.
1: Skoda presenta nuovo Epiq, spazio che sorprende e tecnologia intelligente sempre connessa con te. Tutto insieme in un unico urban crossover. That's Epiq.
2: Se tu smatti, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash, tenere fuori dalla portata dei bambini.
3: Madam, how many bags do you have?
4: Well, actually two.
3: Two?
4: And him.
3: Solo due.
5: Ebbè.
0: Ita Airways.

0: a Arredissima.
1: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione.

0: e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril dolore. E per il mal di schiena puoi provare Muscori dolci rotti medicati.
1: Nuova Volvo X60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
2: Chiedi qualcosa a Napoli e Napoli si fa in quattro per darti il meglio di sé.
3: E che te dico fa? È Kimbo, tutta Napoli in un caffè.
4: Navighi nell'oceano, poi all'orizzonte compare l'isola di Pasqua, la più remota del pianeta. La meraviglia è vedere dal mare i Moai che si avvicinano. Prenota il tuo inverno con Costa. Ma sei tu che guardi loro o il contrario?
5: Il mal di gola rovina i tuoi piani? Puoi trovare il rimedio più adatto per ogni esigenza. Benagol allevia il mal di gola e i primi sintomi. E Benactive Gola spegne l'infiammazione, contrastando mal di gola forte e tosse associata. Per un sollievo a partire da 2 minuti. E puoi vivere ogni momento.
6: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa, vabbè, qualsiasi altra cosa.
7: I pappagalli capiscono davvero quello che dicono?
8: Certo, capiscono veramente tutto.
6: Klarna.
9: Rettore, amici, miei cari, questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
10: Cupra Raval, tua da 27.000 euro. Be your

0: Partite le prelegate dell'America's Cup nel Golfo di Napoli. L'assenza di vento ritarda lo start, poi Luna Rossa vince la prima giornata. La lunga attesa non rovina la festa della città. Un cordone di folla, assiepato da Posillipo a Castel dell'Ovo, segue l'evento e domani si torna in acqua per il bis. Condannati a 25 anni di carcere, i due fratelli che un anno fa a Quarto uccisero il padre Antonio Di Gennaro. L'accusa aveva chiesto l'ergastolo. Il benessere di chi affronta le cure per il cancro al centro di un protocollo tra l'Università Vanvitelli e la fondazione della top model Bianca Balti. Tra un'ora in campo Italia e Belgio per la prima gara di Nations League. In campo i napoletani Di Lorenzo e De Bruyne, solo tribuna per Vergara. Buonasera dalla redazione della TGR Campania. Nonostante i dispetti del vento, che ha cominciato a soffiare in maniera più decisa solo dopo le 16, causando il rinvio della terza pre-regata, Napoli ha vissuto comunque la festa di una giornata storica, la prima di quelle che poi porteranno all'America's Cup del 2027. Noi andiamo in diretta da Francesca Ghidini sul lungomare per ripercorrere le emozioni vissute da stamattina. A te, Francesca.
1: Buonasera, luna piena sul golfo, la vedete luna rossa trionfatrice, prima la regata rinviata per assenza di vento, poi la prima regata luna rossa è seconda, poi la seconda regata è luna rossa è vincitrice, come dicevate da studio. In tanti sono venuti ad assistere alle gare, anche sulle pedane allestite, sugli scogli del lungomare, ma anche lungo tutto via Caracciolo, e adesso la festa si è trasferita qui al villaggio di Coppa America, sempre sul lungomare, tra stand enogastronomici e musica, come credo che possiate sentire. Ma allora ascoltiamo gli spettatori che abbiamo intervistato e poi torniamo in diretta. La prima gara non è andata a buon fine, adesso aspettate un secondo round?
2: Sì, speriamo solo il vento sia a nostro favore, che possiamo ammirare questo bellissimo spettacolo. Stare anche seduti qua è un qualcosa di spettacolare.
3: Io sono speranzoso che possano partire, la vedo di fede che ci saranno un 4-5 nodi di vento, i foil meno di 10 nodi non si alzeranno mai. Speriamo che restino queste pedane che sono fantastiche, fatte bene, e speriamo che arrivino fino al mare.
1: Oggi niente lavoro?

0: Veramente ci siamo presi una pausa, adesso scappiamo di nuovo a lavorare. Questa è una pausa pranzo perfetta.
1: Il vento oggi si è fatto un po' attendere, però alla fine una la siamo riusciti a fare. Speriamo domani di vedere più vento e più regate.
2: Anche se siamo arrivati secondi, però è stata una bellissima esperienza.
3: E allora adesso noi invece andiamo da Piero Vitiello, che è al centro stampa che è stato allestito alla stazione Anton Dorn a poche decine di metri da qui, con tanti giornalisti che arrivano da tutto il mondo. Vediamo, Piero.
4: Sì, eccoci qui con alcuni giornalisti che proprio fino a poco fa stavano effettuando delle interviste con i grandi protagonisti di questa prima giornata. C'erano anche quelli di Luna Rossa. Avete più o meno riassunto quanto accaduto, una giornata in cui il vento è stato parecchio ballerino, perché all'inizio non ce n'era e questo ha comportato lo slittamento in avanti di circa 2 ore del programma previsto. Poi però ha iniziato a soffiare come il grecale nel Golfo di Napoli, rendendo possibile la prima e la seconda regata, non la terza, che probabilmente verrà recuperata nella giornata di domani, quindi forse si arriverà domani a 4 regate, questo però deve essere ancora confermato dal comitato. Intanto Luna Rossa si è fatta rispettare, secondo posto nella prima regata, lo ha detto anche uno degli spettatori intervistati, primo posto nella seconda, un primo e un secondo posto che dunque hanno proiettato la barca italiana, la barca principale italiana, al primo posto della classifica con 19 punti, al secondo posto ci sono i detentori di Team New Zealand a quota 14, quarto posto per il secondo equipaggio italiano, Women e Young. Domani dunque altre 3 o 4 regate, la classifica cambierà nuovamente, noi seguiremo tutto e lo faranno anche alcuni spettatori che hanno avuto il privilegio di vedere molto da vicino queste regate. Ce lo racconta Francesca Martelli.
5: Qui avete il bar vista regata.
6: Sì, vista, per fortuna vista regata e vista Capri, che è una cosa spettacolare.
5: E lo spettacolo è ancora più emozionante dal Golfo di Napoli. Imprenditori e professionisti guardano da qui le regate.
7: Noi costruttori napoletani siamo in grado di contribuire con le nostre capacità, i nostri capitali allo sviluppo della città. Il partenariato pubblico-privato lo permette.
8: Per il settore nautico è una spinta ancora di più a ottimizzare quello che già abbiamo. Da un punto di vista produttivo passiamo, diciamo, sia dalle cantieri di riparazione navale, passiamo al turismo, passiamo a tutto quello che può girare intorno a un evento così importante.
5: Resta la sfida su Bagnoli.
9: Dal punto di vista della bonifica possiamo dire che al termine dei lavori per l'America's Cup sarà compiuto il 60% del risanamento marino e ci sarà una grandissima avanzata sul fronte delle opere a terra per quanto riguarda la cosiddetta colmata, che io smetterei di chiamare colmata e chiamerei la riva nuova di Bagnoli.
4: Un punto di vista sicuramente privilegiato, un punto di vista, dicevamo, sicuramente privilegiato, così come quello di altri spettatori che erano un po' più lontani, ma hanno comunque potuto godere di un grandissimo spettacolo. Ettore De Lorenzo.
10: Riuscite a capire, insomma, da qui?
11: A capire proprio no. Però si vede, ci vuole un binocolo.
12: Qua è bellissima da qua, perché si vede tutto il campo di regata, non è come Marcellini che siamo bassi nel senso che non si vede niente, diciamo,
11: siamo
12: si vede.
11: Siamo in tribuna qua.
10: Vi siete portati proprio le sedioline per vedervela, diciamo.
13: Sì. Ci godiamo le cose belle di Napoli, dai.
10: Una tribuna come questa è spettacolare.
5: Dai, è rara.
10: Non solo Mergellina, non solo il lungomare, tantissimi napoletani e tanti turisti hanno scelto di guardare le regate da luoghi diversi della città. Qui ci troviamo a Via Petrarca, guardate quanta gente, e c'è persino il bus turistico che si ferma proprio in Via Petrarca per consentire ai turisti di guardare la regata. Ma c'è anche chi ha fatto di più, chi ha messo a disposizione una terrazza o un balcone, magari offrendo un pranzo per godere di questo incredibile spettacolo. Sandra, com'è nata questa idea?
14: È nata dal mio lavoro. A volte faccio cose fuori casa, a volte anche in casa. E allora ho pensato che, avendo questo bellissimo panorama davanti, era gioco forza invitare un po' di gente qua.
10: Come è arrivato qui?
15: Io sono arrivato chiedendo a ChatGPT. Quale poteva essere un'opportunità, un'occasione piacevole, diversa per assistere a questo spettacolo.
10: Le viene da?

0: Io vengo da Verona.
1: Abbiamo cercato, abbiamo visto chiaramente le doti della cuoca, che sono eccezionali, la vista che è fantastica, e quindi abbiamo deciso di...
2: Coniugata alla vela, quindi era l'idea ottimale.
0: Da dove viene lei invece?
3: Da Auckland, Nuova Zelanda.
0: E quindi farà il tifo per i kiwi, ovviamente.
3: Dopo tanti anni, secondo me, un po' ci vuole.
4: Luna rossa. Nella gara inaugurale degli europei di pallavolo, il maltempo aveva provato a rovinare la festa, più o meno quello che è successo anche oggi con il vento, ma anche in questo caso le condizioni meteorologiche avverse non hanno avuto la meglio per la soddisfazione anche delle istituzioni. I pareri, le voci sono state raccolte un po' qui, un po' in altre zone in cui si sono osservate le regate, tutto insieme raccolto nel servizio realizzato dal nostro collega De Martino. Poi la linea può tornare allo studio.
5: È un grande successo, un'enorme partecipazione sul lungomare in tanti luoghi della città e insomma veramente un grande spettacolo.
6: In mare la sfida per vincere le prime gare. Da terra i rappresentanti delle istituzioni rivendicano un successo bipartisan.
7: È un risultato storico che il governo Meloni ha voluto ed ha voluto che fosse legata a questo evento alla promozione delle nostre eccellenze.
8: Che questo sia un punto di partenza per esaltare la bellezza naturale di Napoli, il suo paesaggio, la città, il suo mare e anche la sua gente.
6: Per l'assessore regionale al turismo Enzo Maraio bisogna utilizzare questa vetrina internazionale per raccontare un territorio molto più ampio, le aree interne, i borghi, il patrimonio culturale e le eccellenze. Lo sguardo è a ciò che accadrà nel 2027.
9: Siamo molto soddisfatti e ovviamente ci saranno delle cose da mettere a punto, ma queste regate preliminari servono ancora anche a questo, però mi sembra che il contesto, la passione delle persone sia assolutamente positiva.
10: Domani si torna a regatare, noi però ora voltiamo pagina con un'ultima ora. Un operaio di 22 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da una mini ruspa in fase di manovra in un

0: poi l'omicidio. Ora, per quella vicenda è arrivata la sentenza di primo grado. Claudia Marra.
1: Condanna a 25 anni per omicidio volontario premeditato e non l'ergastolo, come chiesto dal PM per i due fratelli autori del parricidio di Quarto. Antonio Di Gennaro, 72 anni, fu ucciso il 3 giugno del 2025 nella propria casa di Quarto, soffocato con una busta di plastica sul volto dopo che i figli avevano somministrato un sonnifero nel caffè e infine lo rinchiusero in una cassapanca sul terrazzo di casa. Esclusa l'aggravante del mezzo benefico diretto alla morte perché non fu adoperato un veleno che porta diretto alla morte, ma un medicinale che porta sonnolenza. La volontà di uccidere, spiegano i legali difensori Diego De Paolis e Simona Belprato, nacque al termine di una discussione quando il padre spense una sigaretta sul braccio del figlio Michele. Nelle motivazioni che saranno depositate tra 60 giorni si conoscerà il movente del parricidio e la sentenza di condanna della seconda sezione della Corte d'Assise di Napoli presieduta da Maurizio Conte e Valeria Paola Scandone. Il collegio difensivo si è detto soddisfatto e annuncia appello. Siamo convinti che si tratti di un tentato omicidio e omicidio colposo.
0: Un nuovo accesso alla Reggia di Caserta dal centro storico della città, una novità che rappresenta anche un'opportunità economica per la zona. Nello Di Costanzo.
2: Il prossimo 1 ottobre sarà inaugurato il nuovo ingresso alla Reggia di Caserta con annessa biglietteria su Corso Giannone nel centro storico della città. Un varco peraltro già attivo per i soli abbonati, dove sarà possibile acquistare il ticket per accedere al complesso vanviteriano anche senza prenotazione online.
3: La biglietteria in Corso Giannone è una grande opportunità per la città e noi l'abbiamo voluta fortemente. Volevamo che la Reggia di Caserta finalmente potesse dialogare con la città, con le attività produttive, con i casertani che sanno accogliere i turisti, insomma una svolta vera e propria per Caserta.
2: Un ingresso che potrebbe portare benefici anche al commercio locale, con i visitatori che entrando nel maestoso palazzo borbonico da Corso Giannone di fatto si ritroverebbero a poche decine di metri dalle strade dello shopping.
4: È importante per noi commercianti del centro storico questa affluenza di turisti, di visitatori, per far rifiorire il commercio a Caserta.
5: Ne avevamo bisogno, era da molto che lo chiedevamo. Davamo e siamo molto contenti.
2: C'è anche un'altra iniziativa.
3: Sì, di ritornare al biglietto gratuito per i residenti casertani.
0: La stagione lirica del Teatro San Carlo si apre con Mitridate, Re di Ponto, scritta da Mozart a 14 anni per la prima volta, rappresentata al Massimo Napoletano. Antonella Fracchiolla.
6: È il regista tedesco Klaus Gutt a firmare la regia, qui ripresa da Marcello Buscaino, ricca di sfumature trovate di Mitridate, Re di Ponto, che Mozart scrisse a soli 14 anni. L'opera, libretto di Vittorio Amedeo Cignasanti, ispirato alla tragedia di Racine, gli fu commissionata dal Teatro Ducale di Milano, dove debuttò nel 1770, conquistando subito il pubblico, inizialmente incredulo sull'impresa di un compositore ancora adolescente. Il regista ha trasferito l'intreccio dal mondo antico agli anni 60-70 del Novecento. Per il San Carlo è un evento perché per la prima volta nella sua storia propone questo titolo. Mitridate, il sovrano che in battaglia si era finto morto per mettere alla prova la fedeltà dei figli, e Giovanni Sala, coraggiosamente in scena nonostante una pesante indisposizione. Dei due figli, Sifare e l'ottima Mariangela Sicilia in abiti maschili, Farnace il controtenore argentino Franco Fagioli. Applausi a scena aperta per il cast tra i più applauditi. Sara Blanc nel ruolo di Aspasia, promessa sposa del re ma contesa anche tra i due figli del sovrano. Brilla anche l'Ismene di Giuliana Gianfaldoni. Nel cast anche Alasdair Kent e Agustin Pennino. Dirige l'orchestra del San Carlo Riccardo Frizza, scuola di ballo del teatro diretta da Renato Zanella. Scene di Christian Schmidt, costumi di Ursula Kudrna. Repliche fino al 1 ottobre.
0: La top model Bianca Balti in prima linea nella battaglia contro il cancro con la sua fondazione è a Napoli per un importante protocollo con la Vanvitelli. Antonella Maffei.
7: Mind Your Cancer vorrebbe entrare dove le strutture ospedaliere oggigiorno non riescono, perché ovviamente i malati di tumore sono sempre di più e per cui l'importanza e l'attenzione principale si dà alla malattia.
8: Lei si è occupata appunto di tutto quello che è la comunicazione e ha scelto Napoli, la Vanvitelli.
7: Quando mi è arrivata, diciamo, questa richiesta dall'Ateneo ero un po' spaesata, cioè avevo costituito la fondazione ma non sapevo da dove iniziare, e stiamo iniziando insieme, per cui chissà,

0: Magari ci trasferiamo tutti a Napoli.
1: Un sorriso disarmante, una semplicità che fa breccia nel cuore di tutti i presenti, ma in particolar modo degli studenti della Vanvitelli, Bianca Balti, la top model internazionale, a Napoli per siglare un protocollo d'intesa tra l'Ateneo e la sua fondazione Mind Your Cancer, nata all'indomani della sua malattia, un progetto di identità visiva affidato al Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale che ha l'obiettivo di sviluppare strumenti e strategie capaci di rendere la comunicazione oncologica più accessibile e vicina alle esigenze di pazienti, familiari e caregiver.
2: Pensa di rimanere qui a Napoli anche per l'America's Cup?
0: Di sicuro mi fermo tutto il weekend perché come fare a non approfittarsene essendo qua? Però sì, sarò qua anche di sicuro l'estate prossima per l'America's Cup.
3: Torna stasera su Rai 3 l'approfondimento culturale di Radix. La nuova stagione parte con un omaggio alla Campania. Edoardo Silos Labini ci svela qualcosa in più.
4: Questa sera su Rai 3, in seconda serata alle 22.55, viene onda la prima puntata di Radix, la seconda edizione che parte da Sorrento. Un viaggio dentro questa città identitaria straordinaria. Racconteremo Sorrento attraverso la musica napoletana, attraverso due grandi musicisti, parolieri, che hanno lasciato un segno indelebile nella musica di tutta Europa. Agnello Califano, che è il compositore di O Soldato Innamorato, e Salve D'Esposito, colui che scrisse Anima e Cora. Insomma, due musicisti straordinari per raccontare questa bomboniera straordinaria e l'identità della musica napoletana. Vi aspetto stasera.
3: E ora il punto sul calcio con Vittorio Marotta.
5: Esordio rinviato, Antonio Vergara guarderà Italia-Belgio dalla tribuna con i compagni. L'esterno azzurro non è tra i convocati di Roberto Mancini per la gara di Nations League, dove sarà in campo il suo capitano Giovanni Di Lorenzo. Non c'è fretta, il commissario tecnico punta sul talento azzurro, ma bisogna avere pazienza. Prestazioni contrastanti finora dagli azzurri impegnati con le nazionali. Rasmus Højlund in rete con la Danimarca, sconfitta 3-2 dalla Norvegia. Milinkovic-Savic a lungo positivo con la sua Serbia, ma l'errore che consente a Duvikas e alla Grecia di trovare il gol vittoria è da matita blu. Intanto a Castelvolturno Massimiliano Allegri inizia a ritrovare i suoi uomini. Lavoro in palestra per Scott McTominay, che conta di avere il via libera per la gara di Frosinone. A Training Center si è rivisto anche Giovane.
3: 5 padiglioni, 170 espositori, 15.000 metri quadri di esposizione dedicata a casa, design, articoli da regalo e tanto altro. Alla Mostra d'Oltremare di Napoli è stata inaugurata la 25esima edizione della Fiera Vebo, in programma fino al 28 settembre. Rispetto alle scorse annate, spazio anche al wedding e al party planning. E sarà presentato domani mattina alle 11 nella libreria Fertinelli all'interno della stazione centrale di Napoli l'ultimo volume di Andrea America dal titolo Enzo Di Domenico, Vita e Canzoni. Era la nostra ultima notizia. Per tutti gli aggiornamenti potete consultare il sito www.rainews.it/tgr/campania. Grazie per averci seguito e buona serata.
6: Il trofeo più antico del mondo arriva a Napoli. Nel golfo i mille colori delle vele della Louis Vuitton Cup. Mezzogiorno Italia presenta Mille Vele, speciale America's Cup. Domenica 27 settembre, ore 12.25 su Rai 3.
7: Il meteo regionale è presentato da Natural Bibo, piatti e bicchieri compostabili per la tavola. Sulla Campania, locali fenomeni, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura Campana e Vesuviano, ampi e persistenti rasserenamenti per l'intera giornata, salvo qualche locale addensamento. Sull'Appennino campano, fatto salvo per qualche locale piovasco pomeridiano, il cielo si manterrà generalmente sereno o poco nuvoloso. Sul Salernitano, annuvolamenti poco significativi in veloce transito, con prevalenza di ampie zone di sereno. Le temperature tenderanno a diminuire sia nei valori massimi che in quelli minimi su tutto il territorio regionale. La ventilazione si presenterà da debole a moderata, tendente a provenire dai quadranti settentrionali, mare da poco mosso a mosso.

0: Questo è l'effetto degli affari d'oro su chi acquista un poltrone in sofà con 50% di risparmio. Solo questa settimana, Luneto divano letto al prezzo lancio di 899 euro e finanziamento con prima rata a gennaio 2027. Prima passa da poltrone sofà, solo divani di qualità.
1: Una giornata full merita un'auto che lo sia altrettanto. Full di prestazioni con meno consumi. Full di qualità e affidabilità giapponese. Full di comfort. Honda HR-V Full Hybrid, da 27.900 euro con eco-incentivi Honda, fino a 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato.
2: Lezioni di yoga, il primo corso con sequenze, posture e tecniche di respirazione. Dall'equilibrio allo stress, libri illustrati per seguire passo passo i maestri delle più importanti scuole nelle pratiche del benessere quotidiano. La prima uscita da domani è in edicola a soli 4,99 euro.
3: Quando il dolore si fa sentire... puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena puoi provare
4: preferendo quelle alternative rinnovabili.
5: Perché al pianeta teniamo un mondo.
6: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
7: Ti sei perso il meglio degli ultimi 12 mesi? Tranquillo, Grande Panda, allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 14.950 euro, per tutti, anche senza usato. Aperti anche domenica.
8: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
9: Abbandoni ora l'immobile,
8: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
10: Guarda qua Mario, frutta e verdura fresca da Lidl.
11: Buone, vero chef? Questa settimana da Lidl, mele gala IGP del Trentino o dell'Alto Adige a 2,19 euro. E pomodori ciliegino pachino IGP a 1,49 euro. Lidl, vale davvero.
12: Ci sono momenti in cui non cerchi qualcosa di più. Cerchi qualcosa di meglio. Nel tuo modo di vivere. Nelle tue scelte. Sai cosa vuoi? Sai dove andare? Ma anche quando conosci la tua strada, c'è sempre un modo nuovo di percorrerla. L'E-Pass L8, tua da 269 euro al mese.
13: Bontà o salute?
14: Bontà e salute.
15: Io so i Valsoia, tutto vegetale, con fermenti vivi, calcio e vitamine.
16: Guardi, conosce quest'uomo? Guardate!
17: Ha un pugnale, attenti!
18: No, sentite, io non c'entro per niente!
17: Chiamate la polizia!
18: Fermi tutti, non vi avvicinate! Indietro!

0: un coltello da carne come questo sarebbe l'arma del delitto. 29 coltellate sul corpo della vittima, un'incredibile ferocia, un accanimento che suggerisce un odio profondo.
1: Signor sindaco, per piacere, si dia una mossa e faccia qualcosa, porco di...
2: No.
3: In nome di Dio!
4: Vignolo netto dell'arcivescovo con anello pastorale! Porcaccia di quello!
5: Va bene, abbiamo problemi di audio, no, non fatemi arrabbiare perché non si può sentire bene questo audio.
6: Before I be-

0: Again, just a quick announcement. If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
1: Non sto sentendo niente, quindi a questa domanda non posso rispondere.
2: Ecco, stasera va proprio tutto, è una proprio, come posso dire, un'azienda tecnologicamente avanzata. Mi volete per cortesia riattaccare il collegamento con Faraone o vengo in regia e faccio una specie di...
3: Cioè, mandaci un drone. Un drone.
2: Ecco, vi mando un drone in regia. Mi sente Faraone?
4: Ma abbia pazienza, ma lei vada domattina a una scuola, ma la gente gli dirà, qua non abbiamo la carta igienica e lei mi parla del burka.
5: Certo,
4: ah, certo.
5: Laddove ci allora, sta anche chiaro, il problema del burka, si interviene anche sul problema del burka.
6: Sì, allora,
5: ma non è che una cosa esclude l'altra, così come
4: no,
5: c'è una...
4: No, esclude perché la carta igienica
5: non
4: c'è.
5: È vero, ma non è che se metti la carta igienica poi consenti il burka.

0: Tra pochissimo il direttore del Daytime, Angelo Mellone, curerà per noi la lezione di Gian Burrasca. Ci racconterà questo grande personaggio del costume italiano che è entrato nelle nostre case e ha accompagnato la vita dei nostri nonni e dei nostri genitori.
1: Un'occasione per seminare ancora. Chi conosce la terra sa bene che non bisogna mai smettere di seminare, anche nei momenti difficili. Auguri di buona semina.
2: È corretto quello che hai detto, non bisogna assolutamente far così, ma cosa doveva fare una persona che aveva dei materiali per la ristrutturazione della propria cascina?
3: Beh, no, Roberto,
2: era
3: non
2: materialmente
3: si può dire, dipende,
2: certo.
3: No, dipende dal caso, cosa poteva
4: cioè,
3: fare,
4: se
3: perché se stanno scappando non doveva fare niente.
2: Non sto parlando dell'omicidio.
3: Se invece lui si sentiva spaventato perché in quel momento era minacciato, perché noi a casa dobbiamo dire gli altri fanno quello che vogliono, ma qui a Diario del Giorno parliamo spesso di questi fatti e io voglio che sia ben chiaro quello che può essere fatto e quello che non può essere fatto.
2: No, io sto parlando dell'arma.
3: Perché non ci sia a casa un'idea che tu, se hai un'arma, puoi fare quello che vuoi.
5: Seduta. Così, brava cagnolina, bravissima. È l'unico essere vivente di sesso femminile che si comporta in maniera normale qui.
6: Ma, no, io mi riferivo a un... facevo un ragionamento di tipo politico, dove dicevo che non bisognava fermarsi alle apparenze per giudicare una forza politica. Ho fatto un paragone, può anche non piacere, mi sono scusato se qualcuno si è offeso, ma parlando di donne e uomini, ho detto le stesse cose delle donne e l'ho detto per gli uomini, quindi...
7: Dalle nostre parti diciamo, femmina piccante pigliala per amante, femmina cuciniera pigliala per mogliera.
8: Hai capito? È proprio buona.
9: Consideriamo l'Africa un continente ricco, dove ci sono delle persone povere, e noi vogliamo far sì che gli africani possano utilizzare al massimo, anche con la nostra collaborazione, le risorse che hanno.
10: Brondo, in casa Bubu, Mobutu.
11: I servizi sociali disporranno il percorso di apprendimento linguistico a carico dei genitori, sarà ovviamente gratuito.
12: Silvia, rimembri ancora quando ti ho chiesto l'ora?
13: Non fate gli spiritosi che vi carico dei compiti a casa, vi faccio neri, eh?
14: Primo, divieto di burka e di niqab a scuola, che a scanso di equivoci non è il velo che copre il capo, è il velo che copre il volto, perché...
15: Fermi! Indietro! Questa è Elena, Elena di Sparta, la nostra regina.
16: È stata la vostra regina.
15: Ma da 10 anni non lo è più. D'ora in poi essa dovrà essere considerata da voi tutti come il simbolo vivente della vittoria delle nostre armi.
17: E no, sei soddisfatta intanto, di queste minchiate, va bene.
3: No, minchiate glielo dice a tua sorella, non a me, e sii rispettoso perché partiamo...
17: Vabbè, dai, sono minchiate, dire razzista... Io non ti ho mancato di rispetto, ho detto che dire che un provvedimento razzista è di fatto una minchiata, non è che lo dico io.

0: خطة الرئيس دونالد ترامب ذات النقاط العشرين. كما رحبنا بقرار مجلس الأمن رقم 2803 وبخارطة الطريق لتنفيذ المرحلة النهائية، وذلك من أجل وقف العدوان على شعبنا وإنهاء مأساته الإنسانية وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وإعادة إعماره. لكننا مع الأسف الشديد.
1: C'è stata un'altra aggressione a Salerno, un'altra ragazza colpita e pugnalata da uno sconosciuto. Verifichiamo quest'ultima notizia.
2: C'è un'ultima ora, ricordiamo, parliamo di questa ragazza che ieri sera alle 9 in pieno centro a Salerno è stata colpita prima con un pugno e poi accoltellata.
3: Sentiamo cosa ci racconta questa ragazza che ovviamente chiede l'anonimato perché ha paura.
4: È chiuso, però io eravamo fuori nel cortile, io gli ho tirato perché non mi sono spaventato.
5: Tranquillo, adesso ti mando l'ambulanza subito, arriva la famiglia dei carabinieri, 5 minuti arrivano tutti, non sei giù da solo. Ma, va bene?
4: Va bene, io sono qua, sono in pigiama, portate pazienza.
5: Guarda, niente, stai tranquillo.
4: Va bene, ok.
5: Stai tranquillo, non toccare niente. Non toccare niente, però.
4: Non tocco niente, non toccare niente, sono qua, la tua pistola sono qua e scarico.
5: Va bene, stai tranquillo.
4: Grazie mille, salve, grazie.
6: Il mio auspicio è che da qui a un anno la guerra sia finita e il secondo mio auspicio è che i miliardi di euro che l'Europa sta mandando a Kiev non stiano finendo in parte in corruzione. Un organo di informazione europeo ed europeista denunciava un buco di 27 miliardi di euro. Io con 27 miliardi di euro sistemo la rete ferroviaria italiana oltre ai cantieri che già ho aperto in lungo e in largo. Una mattina.